0: Tranquilli.
1: Die Energien aus dem Unterbewusstsein,
0: le energie provenienti dal subconscio e dall'anima, ossia ciò che voi avete memorizzato, agiscono sul vostro sistema nervoso centrale. In voi si fa varco un sentimento strano che vi rende inquieti. Può anche essere la coscienza collegata alla quarta beatitudine. In ogni caso, in voi si muove qualcosa, siete inquieti. All'improvviso, tutto ad un tratto, affiorano rimorsi che non indicano però alcun fatto concreto che è stato immesso. Anche se è così, restate in attesa di ricevere. Ben presto nel vostro conscio si formulerà in modo più chiaro ciò che il subconscio vi segnala. In voi affiorano immagini che provengono dal passato, oppure pensieri o situazioni che si sono presentati nel corso di colloqui, eventualmente con persone che voi avete offeso, oppure che voi avete danneggiato, o molte altre cose. Fatevi coraggio. Guardate questi comportamenti errati. Sono questi gli aspetti che vi rendono inquieti. Sono situazioni che determinano la vostra vita quotidiana. Guardateli attentamente e sperimentate come siete al momento. Sono soltanto alcuni aspetti provenienti da tutto ciò che noi uomini pensiamo, diciamo o facciamo senza riflettere.
2: Cari amici all'ascolto, ogni tanto nella nostra vita quotidiana diciamo: oggi non mi sento a mio agio nella mia pelle. Ora vi trovate in una situazione del genere. Non vi sentite bene nella vostra pelle. Tuttavia, se esaminate ciò che ora prende forma nel vostro conscio in pensieri e in immagini, il male che è avvenuto in passato può essere compreso, sciolto e trasformato. Fatevi quindi coraggio e lasciate agire su di voi questa spiacevole immagine globale per sistemare così il passato con l'aiuto del Cristo Dio. E se poi non pensate, non dite e non fate più le stesse cose o cose simili, ben presto vi sentirete meglio. Potete anche segnarvi degli appunti ed esaminare altri dettagli in seguito. Tenete presente, e facciamolo tutti, le parole di Gesù contenute nel discorso della montagna. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Che cosa si dovrebbe fare quindi per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti della persona alla quale ho fatto del male? Con questa domanda, cari amici all'ascolto, facciamo ora una breve pausa musicale per riflettere su noi stessi. E dopo la pausa musicale, insieme a noi qui in studio, ci saranno anche altri cristiani delle origini.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Insieme a noi ci sono ora anche altre persone che partecipano al colloquio. Prima di tutto vorremmo però presentarvi due libri molto interessanti. In primo luogo il libro che accompagna questa trasmissione, dal titolo La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Il secondo libro che vogliamo presentarvi è un'importante rivelazione del Cristo Dio data per mezzo di Gabriele. Qui troviamo tutti i dettagli sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Viene descritta la sua vita sotto molte prospettive, per esempio come visse, qual era il suo pensiero e che cosa disse agli uomini della sua epoca, ma anche cosa dice oggi a noi. Continuiamo ora la seconda parte della trasmissione. Al termine della prima parte abbiamo posto la domanda che vogliamo ripetere, che dice: che cosa si dovrebbe quindi fare per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti delle persone alle quali ho forse fatto del male?
2: Ci troviamo quindi davanti a una domanda fondamentale. Siamo veramente disposti a perdonare chi ci ha feriti a parole o addirittura alzato le mani su di noi? Siamo disposti a riconciliarci in ogni caso, oppure insistiamo ancora a dare la colpa agli altri? In ultima analisi, ciò che conta è come siamo noi. Che cosa ce ne importa se l'altro ha eventualmente una colpa? L'altro deve subire la sua parte. Come la affronta è una cosa che riguarda soltanto lui. Osserviamo noi stessi. La base per ogni passo per sistemare veramente è sviluppare in noi il pentimento. Solo in questo modo percepiremo in noi la colpa che ci siamo caricati nei confronti del prossimo. Ci dispiace di avergli fatto un torto e preferiremmo che ciò non fosse mai avvenuto. Grazie alla forza redentrice del Cristo Dio abbiamo la possibilità di sistemare ciò che è avvenuto. Come prima cosa, è importante che seguiamo la via per sistemare queste cose in pensieri. Grazie ai nostri pensieri con i quali ci pentiamo veramente, lo Spirito Redentore del Cristo può trasformare con la sua forza trasformatrice ciò che è negativo e che non fa più parte del nostro comportamento. Se poi possiamo riparare alcuni aspetti di ciò che è avvenuto, lo dovremmo naturalmente fare.
1: Se per esempio riconoscete che una persona vi ha feriti e che voi avete reagito di conseguenza, potreste prima di tutto perdonare l'interessato il fatto di essere stato grossolano o insensibile. Ciò può avvenire anche a livello di pensieri. Tuttavia non dimentichiamo che anche noi dobbiamo chiedere perdono perché siamo stati noi a ripagarlo con la stessa moneta. Se riusciamo a ristabilire un accordo tra noi e il nostro prossimo, questo è un aspetto della giustizia. Dopo aver riconosciuto e sistemato i pensieri, le immagini che hanno agito sul nostro conscio e subconscio, restate ancora per alcuni minuti su questo comandamento che vi ha resi inquieti. È possibile che dal vostro subconscio e dalla vostra anima desiderino affiorare altri aspetti. In ogni caso, è importante sistemare prima di tutto ciò che il subconscio e l'anima hanno indicato in modo chiaro, ossia ciò che hanno fatto fuoriuscire. Sistemare e non ripetere più ciò che era negativo significa fare pace con il nostro prossimo e con noi stessi. Tutti questi processi che avvengono mentre prendiamo coscienza di queste cose racchiudono in sé tanti piccoli passi e grandi passi di autoconoscenza per superare noi stessi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Siate fedeli alla verità e siate coraggiosi. Fate attenzione a non autocommiserarvi e seguite con coraggio la via che Gesù, il Cristo, ci ha indicato nel suo discorso della montagna. Se lo fate, percepirete che in ogni caso avete fatto un passo piccolo o grande verso la beatitudine. I passi che conducono alla libertà interiore portano anche un soffio di beatitudine.
2: Chi aspira passo per passo a raggiungere la giustizia in ogni situazione si sente libero ed è anche sicuro in tutto ciò che gli si presenta giorno per giorno. Vi accorgerete ben presto che quando avrete fatto alcuni passi sulla via del discorso della montagna di Gesù, vi sentirete meglio. Diciamo che è un benessere inspiegabile per l'anima e per il corpo. In effetti però si può spiegare. Ve ne accorgerete se fate altri passi, perché l'anima diviene percettibilmente più luminosa. Il vostro essere umano diviene più libero e più felice. I vostri pensieri divengono più luminosi. Nel vostro animo entrano fiducia e speranza. Quando incontrate i vostri simili siete più giusti e sulla base della giustizia sarete più pacifici. Il vostro atteggiamento in genere diviene più conciliante. Al posto di lavoro riuscite a svolgere la vostra attività in modo più veloce e con più facilità. Lavorate in modo più effettivo. Le vostre giornate divengono più positive e appagate e ciò vi ricolma di gioia. Questi sono passi piccoli e grandi verso la beatitudine.
1: Chi ha fatto dei passi sulla via del discorso della montagna inizia poco a poco ad avere fame e sete di un ulteriore equilibrio della propria anima, del subconscio e del conscio. In voi, cari amici d'ascolto, si potrà forse risvegliare il desiderio di divenire liberi e di essere una persona nuova. Poco alla volta, la vostra anima diviene più libera e vi chiede indirettamente di sistemare tutto ciò che non è in equilibrio o in sintonia. Questa aspirazione è come un desiderio profondo di sviluppare più aspetti di veridicità e perfezione che sono ancorati nel profondo del vostro interiore. L'avere fame e sete di giustizia richiede di essere saziati da tanta luce e forza che provengono dal regno della pace di Dio. È come se tirassimo fuori le nostre antenne interiori per sintonizzarle sul regno di Dio, la nostra eterna patria. Poiché nell'essere spirituale che si trova nel profondo di ogni anima c'è una richiesta inesprimibile a parole di poter fare ritorno alla casa del Padre, quando sarà giunto il momento in cui l'anima esce dal corpo.
3: Il discorso della montagna vissuto passo per passo ci indica che esiste una sola via che conduce alla pace nel regno di Dio, che è insito in noi e in ognuno di noi. È la via di Gesù, il Cristo, che in croce sul Golgota divenne il nostro Redentore e ci trasmise una gran parte della sua eredità divina affinché possiamo percorrere insieme a Lui la via che riconduce alla casa del Padre. Il corregnante dei cieli avvolge la nostra anima con una parte della sua eredità divina. Egli desidera prenderci per mano in ogni situazione della nostra esistenza terrena per condurci fuori da tutte le contrarietà. Per questo sentiamo continuamente la chiamata di Gesù, il Cristo, che dice: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
4: Liebe Mitmenschen, wir dürfen zuversichtlich.
5: Cari amici, possiamo guardare con fiducia e speranza al futuro. Il vecchio mondo segnato dal peccato crolla. Dalle macerie di quest'epoca materialistica che volge alla fine, sale la nuova era. Lasciatevi toccare dai suoni delle trombe provenienti dal regno di Dio, poiché il coregnante del regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Gioiamo di questo. Se lo desiderate, preparatevi per la nuova era. Elevate la vostra coscienza, poiché è necessaria una coscienza più elevata che, simbolicamente, ha l'olio nella lampada. Andate incontro alla nuova epoca insieme a tante persone che hanno la stessa meta, ossia quella di ampliare la propria coscienza. Infatti, colui che si è già messo in cammino prenderà possesso della nuova terra vergine come principe della pace e insieme a lui tutti coloro che hanno ampiamente realizzato e adempiono l'insegnamento sublime dei cieli, il discorso della montagna. Prendete quindi sul serio il discorso della montagna di Gesù. È un dono di Dio, nostro Padre, proveniente dai cieli, donato 2000 anni fa per mezzo dell'uomo semplice che veniva chiamato Gesù di Nazaret. In lui, come abbiamo già detto, era incarnato il coregnante dei cieli. Dopo la morte fisica di Gesù di Nazaret, l'elevato essere spirituale, il coregnante del regno di Dio, fece ritorno nell'eterna casa del Padre. Quale essere spirituale elevato, egli ci chiama dai cieli, come fece in veste di Gesù di Nazaret, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». È questo che ci dice il Cristo, il sovrano della nuova era, che è la forza redentrice per ogni anima e per ogni uomo. Egli ci dice: «Io, il Cristo, desidero avvicinarvi tutti a Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre, ricondurvi nell'eterna patria, nel regno di Dio. Infatti, le porte dell'eterna patria sono aperte per tutti coloro che sono di buona volontà».
2: L'essere spirituale sublime, che è il coregnante dei cieli e che venne su questa terra quale Gesù di Nazaret, come uomo semplice, ha un desiderio. Il Cristo desidera che ognuno di noi, quando avremo lasciato il nostro corpo fisico, faccia ritorno all'eterna casa del Padre. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita eterna. Per questo il discorso della montagna di Gesù è un dono dei cieli e la via dei cieli che conduce nel regno di Dio.
1: Cari amici all'ascolto, cosa vi possiamo augurare? A tutti noi possiamo a tutti augurarci di poter percepire i suoni delle trombe dei cieli nel nostro conscio per mezzo della nostra anima. E auguriamo anche a voi la stessa cosa. Colleghiamoci in questa sintonia. Siamo fratelli e sorelle nello spirito di Gesù, del Cristo. Uomini giusti con uno spirito libero, luminoso, gioioso e amichevole.
4: Und wenn einmal trübe und traurige Tage kommen,
5: e quando si presentano giornate grigie e tristi, nelle quali diciamo «è troppo per me, ritorno di nuovo nel mio vecchio mondo», allora vi posso dare un sostegno di coscienza che mi ha aiutata veramente molto e che mi aiuta sempre quando si presentano momenti difficili. Questo sostegno di coscienza dice: Eterno Dio, Padre dei Cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici. Mi permettete di ripeterlo? Se volete potete scriverlo. Eterno Dio, Padre dei Cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici.
1: Sì, cari amici all'ascolto, permetteteci quindi di augurarvi tanta forza con questo sostegno di coscienza e per fare gli esercizi di cui abbiamo parlato nella trasmissione. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il

0: il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita, e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la madre terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così Io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza, affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui.
1: Im Herzen euren Nächsten mit.
0: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
1: In diesem Bewusstsein,
0: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Cari amici, oggi giungiamo all'ultima parte della nostra serie di programmi dedicati al tema della sofferenza della natura e degli animali. Abbiamo preso come base parti del libretto gratuito che porta il titolo Il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito come l'uomo stia distruggendo la natura, il pianeta stesso, ma che anche le religioni portano una parte di colpa per questo, in quanto hanno interpretato in modo errato la frase della Bibbia che dice «sottomettete la terra», anziché diffondere la pace e l'amore anche verso i nostri amici, gli animali. Quali conseguenze ne possono derivare per l'umanità intera lo possiamo constatare oggi negli effetti del cosiddetto cambiamento climatico.
1: Continuiamo a leggere ancora dal libretto e sentiamo alcune spiegazioni su questo argomento. Dio è la vita nelle sue creature. Egli ci dona la sua forza nel nostro cibo, nei chicchi di cereali, nella verdura, nella frutta e nelle erbe di molti tipi. Se l'uomo non tratta tutte queste cose con attenzione, se le lascia marcire volutamente, ne dovrà rendere conto. In base alla legge di semina raccolta, un giorno dovrà imparare, in modo chiaro, sperimentandolo su se stesso, quanto è prezioso ciò che il Creatore ci dona tramite la Madre Terra. Ancora più gravi sono, per esempio, le decisioni di distruggere una parte del cibo a disposizione per mantenere alto il prezzo. Lasciamo morire di fame altre persone e poi chiediamo offerte per il sostegno, per esempio, del terzo mondo.
0: Possiamo dire che Dio, che è la vita, ha preso a sé la terra e per questo gli animali, le piante e i minerali non hanno più alcun motivo per piegarsi davanti alla tirannia dell'uomo e alla sua volontà arbitraria, né di subire la sua crudeltà e la freddezza del suo cuore. La terra si sta liberando dalla schiavitù che ha subito per millenni. Quindi ora avviene ciò che il Signore, Dio, ha rivelato nella sua opera, questa è la mia parola. Qui leggiamo. La terra si trova in un processo di purificazione nel quale si scrolla di dosso anzitutto ciò che le impedisce di avere una vibrazione più elevata. In tal modo offre agli uomini la possibilità di vivere su di essa come corrisponde alla mia volontà, alla mia legge. Questa grandiosa svolta dei tempi è iniziata ed io, lo spirito della verità, rinnovo ogni cosa.
1: Come abbiamo sentito, ora si compierà quindi quella che è la volontà di Dio. La terra, gli animali, le piante, le pietre non saranno più al servizio dell'uomo come è stato finora. E ciò comporta anche che le malattie degli uomini aumenteranno secondo il principio che dice ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Nella stessa misura in cui è stato danneggiato il sistema immunitario degli animali, si indebolirà anche il sistema immunitario degli uomini. Il principio che dice ad ogni azione segue una reazione comporta che il fautore di tutto ciò potrà sperimentare malattie finora sconosciute ai medici. E molte malattie non potranno neanche più essere guarite a causa dell'indebolimento del sistema immunitario. Da ciò deriveranno infermità e a volte anche una morte prematura. Ciò significa che l'uomo sperimenta una morte prematura o tutte queste sofferenze proprio a causa di ciò che egli stesso ha seminato.
0: Continuo a leggere. Le cause che sono state poste, i crimini commessi contro la terra, manifestano sempre più i propri effetti. Abbiamo sperimentato la BSE, l'afta epizootica, catastrofi naturali e molte altre cose, segnano però soltanto degli inizi. L'epidemia stessa, l'uomo, ha acceso un fuoco che non potrà più essere spento fino a che ciò che è satanico non avrà più nessuno al proprio servizio e annienterà se stesso. Questa è la citazione dal libretto Il Profeta. Possiamo dire che pure nel mondo Ci sono sempre state singole persone, movimenti, associazioni che hanno dato molti avvertimenti. E già più di 40 anni fa il noto ricercatore ambientale Dennis Meadows pubblicò una relazione molto importante sul tema «I limiti della crescita». Era la fine del 1999, quando ancora non si parlava di questi scandali della BSE, che Meadows giunse alla conclusione che non si può più tornare indietro per quanto ha fatto l'uomo oggi al pianeta Terra. Secondo Meadows, l'uomo sta già dirigendo la Terra verso un collasso inevitabile. Le conclusioni tratte da questo ricercatore sono molto interessanti, anche se dal suo punto di vista non è più possibile evitare questo collasso globale. Egli ritiene in ogni caso necessario un profondo cambiamento nel nostro modo di pensare. Questo sarebbe assolutamente inevitabile per il futuro della Terra e degli uomini. Dennis Meadows indica una nuova etica e propone di elaborare un nuovo schema di visioni alternative a lungo termine che potrebbero unire e guidare la nostra specie umana su questo pianeta.
1: Sentiamo ora come continua il testo nel libretto. Molte persone sono tuttora succubi della Chiesa e della scienza. Come abbiamo già detto, negli ultimi secoli sia la Chiesa che la scienza hanno dimostrato di non sapere tutto. Ciò che aveva validità ieri, oggi non è più valido. Ciò che oggi sembra essere giusto, domani sarà sbagliato. Così è avvenuto anche con la BSE, con l'afta epizootica e anche in seguito con altre epidemie, con tutto ciò che è stato sperimentato sugli animali e ha portato i risultati corrispondenti. Anche l'inquinamento atmosferico e la distruzione dello schermo protettivo della Terra sono cause poste dagli uomini che ricadranno su di loro. In poche parole, si può dire che la scienza sta conducendo ricerche in acque torbide. Ciò che riesce a trovare è solo un filo di paglia, marcio già da tempo, al quale si aggrappa per trarre conclusioni che diffonde poi come se fossero la sua stessa saggezza. Ma le sue scoperte non sono l'ultima parola della verità. La scienza e la Chiesa seguono le orme di colui che ha voluto e vuole mettersi al di sopra di Dio, fino ad essere lui stesso Dio. E per far questo si sono servite dell'energia data da Dio, tra l'altro anche per mezzo delle persone che sono state loro succubi.
0: Continuo dal libretto in cui si dice che la Chiesa avrebbe avuto il compito di fare ciò che vuole Dio e di fare in modo che si compisse la sua volontà. Invece essa ha addirittura distorto e mutilato in molte parti l'insegnamento originario di Gesù di Nazaret, invertendo spesso nel suo contrario i suoi insegnamenti, anche mettendo sotto pressione i fedeli con dogmi, con riti, e in tal modo si può dire che ha contribuito essa stessa, la Chiesa, sia direttamente che indirettamente, ad una decadenza di valori etici e morali. La Chiesa, si può dire, ha esteriorizzato la religione interiore dell'unità insegnata da Gesù di Nazaret, irrigidendola in uno schema di dogmi, riti e cerimonie. Anziché edificare il regno della pace, si è sempre occupata di crearsi ed assicurarsi il proprio monopolio di potere. Nel far questo, non si è fermata nemmeno davanti a brutalità verso persone di altre fedi. Nel suo operato e in ciò che ha mancato di fare, essa ha agito senza pietà anche nei confronti della vita, anche per quanto riguarda il pianeta Terra e gli animali. Quindi, dato che la Chiesa, sia quella cattolica che quella luterana o altre, si è impossessata dell'insegnamento del buon pastore, essa è corresponsabile del declino di questo mondo, del quale stiamo vivendo la fase finale.
1: A questo punto bisogna però anche dire che una parte di colpa ricade anche sugli uomini, perché Dio in fondo ha dotato l'uomo della capacità di ragionare affinché ne facciamo uso. E già il veggente di Patmos nel testo dell'Apocalisse che molti conoscono disse: «Esci da lei, popolo mio, per non aver parte dei suoi peccati e non essere colpito dalle sue piaghe». E su queste parole possiamo riflettere che significato possono avere per noi. E nel libretto si continua: «Il declino dell'umanità continua ad avanzare e non è più possibile fermarlo, perché la massa degli uomini ha calpestato le parole e gli ammonimenti di Dio. Né la Chiesa né la scienza riusciranno ad eliminare Dio, e nemmeno lo Stato. Dio è, e ora la terra è sua».
0: Dio ha anche ammonito di staccarsi poco a poco dal consumo della carne, nobilitando allo stesso tempo i nostri sensi. Se i sensi si nobilitano, anche il desiderio di cibo di provenienza animale diminuisce e scompare. Se gli animali scompaiono dal pianeta, un giorno scompariranno anche gli uomini, dato che essi continuano ad aggiungere effetti a quelli già esistenti, provocando conseguenze che essi stessi poi dovranno subire. Come prima cosa, vengono già prodotti corpi di animali in modo contrario alla legge della vita. A questa colpa di gruppo sono collegate molte persone, tra le quali anche coloro che consumano la carne. Chi promulga leggi, prescrive normative o stabilisce sovvenzioni, ed anche tutti coloro che hanno cambiato il comandamento che dice non uccidere in non commettere omicidio. Quindi tutti coloro che sono collegati con queste azioni, anche solo lontanamente, hanno una parte di responsabilità in questa colpa che verrà loro attribuita secondo la legge di causa ed effetto. A tutto ciò si aggiunge anche la morte atroce di tantissimi animali che devono soffrire e poi morire. Anche questo è un karma del contadino che alleva gli animali come fornitori di carne e di tutti coloro che allevano gli animali e dei contemporanei che poi si cibano di carne e così via.
1: Molti ci assicurano che mangiare carne non avrebbe conseguenze, non sarebbe pericoloso, ma sentiamo ancora dal libretto. Coloro che assicurano ufficialmente ai cittadini dello Stato che il consumo di carne non comporta alcun pericolo per la loro salute, hanno forse in realtà già tratto ben altre conclusioni per la propria vita privata, scegliendo un altro tipo di alimentazione, l'alimentazione vegetariana. Chi è succube crederà comunque alle loro parole, perché ama le comodità e non è abituato a sentirsi responsabile per la propria vita. Ma la legge di semina e raccolta dice: ognuno è responsabile per ciò che fa e per le proprie mancanze. Continuiamo ancora a leggere. Il libretto dice: e non è tutto qui, non è finita. L'Apocalisse a livello mondiale è in pieno corso. Anche l'inquinamento dei mari causato dai metalli pesanti e la normale moria di pesci, tutto ciò viene messo sul conto degli uomini dalla legge di causa ed effetto. I pesci vengono catturati, pescati senza riguardo, uccisi e consumati senza scrupoli dall'uomo. Certamente alcuni scienziati credono che una piccola dose di metalli pesanti non sia tanto dannosa, dato che si trovano su tutta la Terra.
0: Proseguo a leggere. Anche la malattia dell'afta epizootica in diverse specie di animali è stata provocata dall'uomo, che si riempie la bocca di tante belle parole e che ha creduto quasi di poter rubare la terra a Dio. L'uomo presuntuoso e coloro che sono succubi della scienza sono convinti che possa essere di aiuto eliminare tutti gli animali che presentano una parvenza dei sintomi di afta epizootica e disinfettare tutto, per riuscire così a dominare la malattia. Tuttavia l'uomo, che è la causa stessa della malattia, non disinfetta se stesso, ma continua invece a comportarsi come ha sempre fatto. Arriverà un momento in cui le epidemie provocate dall'uomo colpiranno l'uomo stesso.
1: E invece la scienza tranquillizza l'animo agitato e a volte impaurito della massa, affermando che l'afta epizootica e anche molte altre epidemie non sarebbero contagiose. Tutte le misure di precauzione servirebbero solamente a rimettere in sesto in breve tempo la produzione di carne, per poter continuare a nutrirsi di cadaveri di animali. Ma si deve dire che chi ha provocato tutto questo non ne potrà uscire illeso. E come si sente spesso dire in questo libretto, l'assassinio degli animali è la morte degli uomini. Possiamo quindi dire che l'umanità ha perso il gioco e il conto resta aperto. Chi è contro Dio resta sempre più impigliato nella rete che lui stesso ha teso, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E alcuni a questo punto si chiederanno forse: ma dove sono rimasti l'amore per Dio e per il prossimo? L'amore per Dio e per il prossimo era da un lato racchiuso nella fiducia che Dio aveva negli uomini e d'altro lato esso continua ad essere il nucleo vitale in tutte le forze della natura, in tutte le anime degli uomini e anche nelle anime parziali degli animali.
0: Pur conoscendo gli eccessi dell'egoismo umano e i frutti della perversione umana, Dio aveva affidato la terra agli uomini. Tuttavia, dato che l'uomo non solo ha abusato della sua fiducia, ma ha aggredito e aggredisce addirittura la vita, che è Dio, Dio non accetterà il confronto con coloro che lo attaccano. Egli non si abbassa a livello infimo dell'ignoranza voluta per discutere con coloro che vogliono essere loro stessi, l'eterno e l'eternità. Quale presunzione ha raggiunto la scienza in molti aspetti che sono stati e vengono lodati come progresso, conquiste o grandi opere? Sia che si tratti della scissione dell'atomo, della conquista dello spazio, del trapianto di organi, della manipolazione genetica eseguita su piante ed animali, fino alla clonazione di animali, di uomini e la possibilità di applicare la tecnologia genetica più avanzata anche sull'uomo, si tratta sempre di interventi sulla creazione di Dio. Quali siano le forze che stanno operando per guidare lo sviluppo del mondo, dello Stato, della Chiesa e della scienza in una determinata direzione estrema, può essere dedotto anche dalle palesi grida di giubilo che nell'estate dell'anno 2000 hanno accompagnato la notizia che è stata trovata la chiave del genoma umano. Ci si vantò apertamente di aver strappato a Dio il suo segreto, decifrando la struttura della vita umana e festeggiando l'evento come fosse un passo decisivo verso una nuova epoca, nella quale l'uomo sarebbe diventato il signore della creazione. Questo dice tutto.
1: Ricordiamoci a questo proposito cosa disse Dio già nel 1999, quando tolse la terra dalle mani dell'umanità e concluse l'alleanza con la terra, con la natura e gli animali, e la affidò alla protezione di esseri spirituali e di esseri divini della natura. Leggiamo ora. Gli uomini stanno a poco raggiungendo l'apice delle loro opere negative. L'avversario è convinto di potermi schiacciare tramite persone degenerate che intervengono sulla vita e si danno importanza presentandosi come creatori. Tuttavia, si è sempre sbagliato e si sbaglia anche questa volta, poiché ora la madre terra è mia. Ora il culmine, che è eventualmente già il punto in cui la situazione si rovescia, è stato raggiunto e ciò si sta manifestando sempre di più. Le cose stanno così e, come si dice nel libretto, crederci o non crederci non cambia più niente.
0: Cari amici, prima di giungere al termine della trasmissione di oggi e anche della nostra serie di trasmissioni sulla sofferenza degli animali che abbiamo tratto dal libretto Il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini, desideriamo farvi ascoltare una rivelazione profetica data dallo Spirito Creatore tramite la sua profetessa Gabriele il 27 febbraio 2001, che è anche pubblicata alla fine di questo libretto. Con questo ed altri messaggi profetici, Dio lo Spirito ha trasmesso all'umanità numerose rivelazioni importanti che oggi sono diffuse in tutto il mondo e in diverse lingue. Ascoltiamo quindi ora queste parole e facciamo le nostre riflessioni. Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto e ci congediamo da voi con un saluto cordiale.

cari ascoltatori, Dio, il nostro Padre amorevole, è un Dio che parla ed Egli non tace anche nella nostra epoca. Ha parlato tramite i profeti di Dio in tutte le epoche e anche oggi ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa e messaggera. Tra l'altro, anche sulle condizioni del nostro pianeta Terra. Il 27 febbraio del 2001 il Creatore ammonì l'umanità con parole chiare e serie. Leggiamo ora il testo di questa rivelazione profetica. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Io, Dio l'Onnipotente, elevo la mia parola tramite la mia profetessa e messaggera e la rivolgo all'umanità. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali più piccoli, la vita che si trova nel terreno con concimi chimici ed anche con escrementi ed altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato, con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini, da un lato, per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali e, dall'altro, attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie, che essi stessi, allontanandosi da ogni principio di etica e morale spirituale, hanno inflitto agli animali, che gli uomini stanno bruciando a migliaia. Chi non cambia, sperimenterà cose simili. Le mie parole sono state pronunciate. L'Apocalisse mondiale è in corso. Chi non vuole ascoltare dovrà subire a intervalli sempre più brevi le cause che ha posto e provarne gli effetti. Io ho elevato a me la terra con le sue piante, gli animali e i minerali. Chi continua ancora a far violenza alla madre terra con tutte le sue forme di vita, ne subirà gli effetti. Smettete di far soffrire, di uccidere e di assassinare. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi stessi avete seminato. Io sono l'Io sono, sempre lo stesso, ieri, oggi e domani, per tutta l'eternità.

0: di guidare, non fare alcun male e così non ti accadrà alcun male. Oggi molte persone si chiedono che senso ha ancora la mia vita, in che condizioni si trova il nostro pianeta Terra, che viene maltrattato, sfruttato e distrutto e così anche con la natura e gli animali. Gli uomini non hanno più correttezza né valori morali ed etici. Molte persone cercano soluzioni, cercano un sostegno e prospettive per il futuro. Eppure, già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci ha portato degli insegnamenti semplici, chiari e concreti. Il discorso della montagna con i suoi principi sublimi, che includono un'etica e una morale più elevata. Tuttavia, per 2000 anni, ben poche persone hanno vissuto in base ad essi. Per questo motivo Dio, nostro Padre nei Cieli, nella nostra epoca così oscura, ha inviato ancora una volta un essere di luce in veste terrena. Si tratta di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che insegna a tutti gli uomini di buona volontà i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, dando indicazioni per la nuova epoca. Gabriele è nata in Germania ed è cresciuta in una famiglia semplice. In una piccola cerchia di persone, Gabriele ci ha parlato della sua infanzia e ora desideriamo raccontarvi ciò che ci ha descritto. Siamo felici di avere qui in studio Gabriele ed altri ospiti. Cari amici all'ascolto, il colloquio che abbiamo avuto è stato con la domanda: com'era in passato e com'è oggi? Altri tempi, altre generazioni.
1: Gabriele iniziò a raccontare quanto segue. Quando ero piccola e non andavo ancora a scuola, mia madre mi diceva: lasciati guidare. E quando potevo andare a far la spesa con lei, mi prendeva per mano, dato che camminavamo seguendo la strada principale. A causa del traffico, dovevamo camminare sul marciapiede. Io, che ero una bambina, volevo saltare da una pozzanghera all'altra. A volte volevo anche saltare sulla strada. E in seguito, quando ero un po' più grande, non volevo più essere tenuta per mano da mia madre. Tuttavia, mia madre prendeva continuamente per mano la sua bambina e diceva: vedi, ci sono dei pericoli. Se vuoi saltare nelle pozzanghere, lo puoi fare in estate. Ma in inverno i piedi si bagnano e puoi prendere un raffreddore. E quando volevo saltare in strada, perché avevo visto qualcosa che volevo prendere, mi diceva: vedi, è pericoloso. Se arriva una macchina e tu vai sulla strada in quel momento, oppure finisci addirittura sotto l'automobile. Se l'autista non riesce a frenare in tempo, cosa succede?
2: E Gabriele raccontò ancora: oppure accadeva che vedevo una mia compagna di giochi dall'altra parte della strada e volevo correre da lei per chiedergli se voleva venire a giocare da me nel pomeriggio. Mia madre mi tratteneva e mi diceva: vieni, attraversiamo la strada insieme. E sul ciglio del marciapiede mi spiegava: guardiamo a sinistra e poi a destra e poi di nuovo a sinistra. E se non arrivano macchine, attraversiamo la strada. Mia madre mi teneva per mano ben stretta. Dall'altra parte della strada mi aspettava l'altra madre con la bambina, la mia amica. Una volta arrivata insieme a mia mamma, sul marciapiede dall'altra parte della strada, parlavo con la mia amica e ci accordavamo di giocare insieme il pomeriggio. Lo dicevamo alle nostre madri, che assentivano. Le nostre madri parlavano insieme per un po' e poi si salutavano. Quindi mia madre e io continuavamo la nostra strada. Prima di attraversare la strada, sul ciglio del marciapiede, mia madre mi faceva di nuovo fare attenzione al traffico stradale, dicendo: guardiamo a sinistra, guardiamo a destra e di nuovo a sinistra. Soltanto quando non arrivano macchine, quando non c'è più alcun pericolo, attraversiamo rapidamente la strada. Non ci fermiamo in mezzo alla strada, dato che potrebbe arrivare

0: un'automobile veloce senza che ce lo aspettiamo.
1: Gabriele continuò la sua descrizione e ci raccontò: quando la mia amica veniva a giocare a casa mia nel pomeriggio, andavamo in giardino. Mia madre mi ammoniva: restate in giardino, non andate in strada. Per prudenza chiudeva la porticina del giardino in modo che, prese nei nostri giochi, non potessimo correre in strada senza renderci conto dei pericoli. Anche quando andavamo a trovare degli amici o parenti, mia madre insisteva sempre sull'indicazione di come comportarsi nel traffico stradale. Una volta raggiunta la nostra meta ed essere entrati in casa delle persone che volevamo andare a trovare, facevo le scale di corsa e mi accadeva di inciampare e cadere. Mia madre mi diceva: vedi, bisogna imparare. Se fai le scale con calma, puoi saltare da un gradino all'altro mettendo bene il piede. La stessa cosa vale anche quando vuoi attraversare la strada. Prima devi osservare il traffico e imparare a valutare la situazione. Quando andavamo insieme al parco, dove c'era la sabbia per giocare, potevo essere certa di essere ben protetta da mia madre. Anche quando incontravo degli amici con cui giocavo nella sabbia, mia madre mi proteggeva ed era desta, mi teneva sempre sott'occhio.
2: Gabriele, forse desideri aggiungere tu stessa qualche parola.
3: Ich liebte meine Mutter, denn sie ließ mir letztlich viel Freiraum.
4: Volevo bene a mia madre, perché in fondo mi lasciava molta libertà. Ma in molte situazioni mi spiegava i pericoli che c'erano e si preoccupava della mia sicurezza. Quando fui un po' più grande, non volli più essere presa per mano da mia madre, perché cominciai ad andare a scuola e mi sentivo già adulta e abbastanza grande per essere autonoma. Tuttavia, i primi giorni mia madre mi accompagnò lo stesso fino al cortile della scuola. Da lì, come scolara, attraversavo poi il cortile per entrare nella scuola. Alla fine delle lezioni, inizialmente mia madre mi venne a prendere. E dopo che ebbi fatto amicizia con alcuni compagni e compagne di scuola, ritornavamo a casa insieme. Ognuno a casa sua. Quando si comincia ad andare a scuola in prima classe, ci si sente già grandi e quasi adulti. I miei compagni e le mie compagne di scuola mi avrebbero sicuramente presa in giro se fossi arrivata tenendo la mano di mia madre. Nei primi mesi in cui andai a scuola, vidi spesso mia madre stare a una certa distanza. In seguito la scoprì dall'altra parte del marciapiede. Mi osservava, dato che voleva proteggermi dalle reazioni infantili. Era il mio angelo custode. Dato che non appena si presentava un pericolo, veniva subito da me.
5: Cari amici all'ascolto, continuo a leggere ciò che Gabriele ci ha raccontato. Divenni più grande e mia madre mi lasciò sempre più libertà. Ma è così facile sopravvalutarsi. Ero una bambina che andava a scuola e pensavo: adesso è già da un anno che vado a scuola, per cui sono già quasi adulta. Volevo liberarmi dalle premure di mia madre perché stavo crescendo e pensavo di diventare o di essere già adulta. Mia madre, che si prendeva cura di me, mi lasciò sempre più libertà. Ciò nonostante, mi lamentai da mio padre dicendo che mia madre mi vedeva ancora come una bambina. Ma mio padre non solo mi parlò in modo analogo a mia madre, ma aggiunse anche altre cose e mi fece presente che avrei dovuto comportarmi in modo corretto con i maestri e le maestre e di chi si occupava di me. Anzi, mi ammonì ulteriormente dicendo: ciò vale anche per i tuoi amici e per le tue amiche. Pretese che mi comportassi in modo corretto anche in strada. E tra me e me pensai: sono passata dalla padella alla brace, dato che mio padre mi diede ancora altre indicazioni, come per esempio: comportati bene anche quando vieni a trovare qualcuno insieme a noi. Comportati bene a scuola. Sì, corretta. Dato che mia madre in fondo mi lasciava molto libera, mi sembrò quindi molto più generosa di mio padre, che mi esortò subito ad avere buone maniere e a comportarmi bene.
0: Gabriele raccontò ancora: diventai più grande e cominciai a pensare che i miei genitori fossero all'antica. Arrivò il momento in cui pensai: devo impostare la mia vita come voglio io. Mio padre continuava a parlare di buone maniere e di comportarsi bene, e poi si mise anche mia madre, che mi diceva il seguente consiglio, che inizialmente ero ancora una scolara, non compresi completamente, e mi diceva: non fare alcun male e così non ti accadrà niente di male. Quando mi diede questa indicazione, io ero una scolara che si sentiva già adulta. Mi spiegò anche quanto segue. Desideri forse che gli altri ti picchino, che ti facciano del male, che ti diano degli spintoni, che ti rubino la merenda, che ti mettano da parte e non ti permettano di giocare con loro, che ti considerino una bambina diversa dalle altre e si comportino con te in modo corrispondente? Guardai mia mamma con occhi sempre più grandi e le dissi: cosa mi stai dicendo? Io non faccio queste cose.
2: Gabriele continuò la sua descrizione dicendo: mia madre mi spiegò, quando ti ho accompagnata a scuola durante le prime settimane, ho visto alcune cose di cui tu stessa non ti rendevi ancora conto. Per esempio, vuoi giocare soltanto con alcune compagne, mentre altre ti sono indifferenti. Vorresti che fosse così anche per te? Scrollai la testa e dissi: no, no, non lo voglio. Vedi, mi disse, anche gli altri che tu tratti con indifferenza non lo vogliono. Cominciai a difendermi e a raccontare situazioni nelle quali mi ero sentita presa in giro dai miei compagni. Ma mia madre non accettò queste giustificazioni e disse: è così che comincia la vita terrena, ma se non vuoi che gli altri non si comportino bene con te, allora non farlo tu per prima, dato che quando facciamo del male a qualcuno, ciò può provocare altro male ed eventualmente rafforzarlo.
5: Gabriele descrisse come andò avanti. Non riuscivo a comprenderlo. Mia madre me lo spiegò con parole semplici. Ragazza mia, mi disse, dato che non volevo più essere chiamata bambina. Ragazza mia, stai attenta quando fai del male. Quando picchi i tuoi compagni, quando rubi loro la merenda, quando li escludi dal gioco, ossia li mandi via, quando ridi perché sono caduti, o tutte le altre cose che succedono mentre andate a scuola, oppure alla scuola stessa o durante la pausa. Sappi e ricordati: ciò che tu fai agli altri verrà fatto anche a te dagli altri. Quando dissi che ciò sarebbe stata una vendetta, mia madre mi rispose: si può vedere anche così, perché chi ha subito qualcosa vuole ripagare con la stessa moneta chi gliel'ha fatto. E questo significa che gliela vuol far pagare, oppure spinge altri a fare ciò che è capitato a lui. In questo modo si mettono in cattiva luce alcuni compagni.
2: E la descrizione continua. Chiesi a mia madre come avrei dovuto reagire quando i miei compagni si comportavano male con me. Mia madre mi spiegò: non reagire, chiedi che cosa ti ho fatto. E se qualcuno ti picchia, non picchiarlo anche tu. Non reagire ed eventualmente mettilo in imbarazzo dandogli un pezzetto della tua merenda. In quei giorni non compresi che cosa intendeva mia madre. Solo molto tempo dopo, alla fine dell'adolescenza, mi resi conto di ciò che mi aveva voluto dire. E questo solo dopo aver dovuto subire alcune delusioni. Gabriele, forse a questo punto desideri aggiungere tu stessa qualcosa?
4: Senza saperlo, mia madre mi insegnò la legge di semina e raccolta. Non fare alcun male e così non ti capiterà niente di male. Con queste parole mi trasmise ciò che Gesù di Nazareth riassunse nelle parole: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Ho detto in altre parole: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A quel tempo, molti anni fa, quando ero ancora una bambina, si prestava più ascolto ai genitori. Oggi parole come non fare alcun male e non ti capiterà niente di male sono tabù. Gli uomini cambiano e anche il loro stile di vita cambia, purtroppo non in modo positivo, dato che il degrado è aumentato e sta aumentando sempre più.
6: Cari amici all'ascolto, nel colloquio di cui abbiamo parlato, Gabriele ha continuato e approfondito queste riflessioni. Desideriamo riportare anche queste spiegazioni. Oggi tanti bambini in età scolastica non tengono più la mano della madre. In genere ci si distanzia dai propri simili e non per ultimo anche dagli insegnamenti della morale che Dio insegnò per mezzo dei profeti dell'Antico Testamento e anche dagli elevati principi di etica e morale che Gesù, il Cristo, voleva insegnare agli uomini. Negli ultimi 2000 anni vennero continuamente uomini e donne illuminati, anche profeti e profetesse, persone inviate da Dio, che portarono ancora una volta gli insegnamenti delle buone maniere, della correttezza, dell'etica, della morale e dello stile. La madre di Gabriele le faceva tenere a cuore con parole molto semplici: non fare alcun male e non ti accadrà niente di male.
1: La maggior parte degli uomini, fino ad oggi, non ha ascoltato e non ascolta i valori etici e morali che Gesù di Nazareth ci ha portato nel suo discorso della montagna. L'umanità sta sprofondando sempre più in basso, in una disgustosa immoralità, e consuma la propria esistenza senza alcuna traccia di buone maniere, comportamento corretto o di qualsiasi morale. La nostra società odierna è segnata da un'epoca rude e brutale, in cui ci si fa largo con i gomiti, un'epoca nella quale uno è contro l'altro, un'epoca caratterizzata da intolleranza, pretese e potere, un'epoca in cui inganni, menzogne e truffe sono all'ordine del giorno. Molte persone cercano una compensazione apparente per la tristezza di queste giornate, restando per ore davanti alla televisione, navigando in internet oppure occupandosi con giochi al computer.
5: In molti casi, il mondo dei bambini non è più la casa accogliente in famiglia, dove chi è giovane può mettere radici per poter poi attingere dalla fonte della famiglia da giovane. In questo contesto, i bambini imparavano correttezza, imparavano buone maniere, principi morali, imparavano a comportarsi bene. Erano accompagnati dalla madre e dal padre che avevano affidato il loro bambino passo per passo alla vita, prendendosi cura di lui e che lo accompagnavano poi negli anni della giovinezza fino all'età adulta. Nei nostri giorni molti bambini sono abbandonati a se stessi perché già nella loro generazione i genitori da bambini sono stati educati nello stesso modo in cui ora educano i loro figli. Molti bambini non hanno sperimentato e non sperimentano quasi per nulla di essere protetti dai loro genitori. La felicità data dalla famiglia, dal fatto di sentirsi al sicuro e protetti, diviene sempre più rara. Raramente si fanno ancora dei giochi insieme, come avveniva in passato, che trasmettevano ai genitori e ai figli un senso di appartenenza gli uni agli altri.
6: Oggi non si parla quasi più o per nulla di buone maniere e di principi morali, che sono la base di una certa qualità di vita. In questo modo, alla persona in crescita potrebbero essere trasmessi valori che le permetterebbero di vivere veramente come giovani e non di vegetare, come avviene nel caso di molti giovani. Qualcuno non ha mai sentito parlare di principi di correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. E se ne ha sentito parlare, questi valori vengono considerati antiquati e se vengono presi in considerazione, vengono per lo più attribuiti agli anziani.
2: Sebbene anche oggi i bambini piccoli vengono ancora guidati dai genitori che li accompagnano per mano, in molti casi, tuttavia, dov'è rimasta la guida consapevole che insegna ai piccoli correttezza, buone maniere e senso per la comunità, dal momento che i valori della società dei nostri tempi sono arrivati ormai al livello più basso? Nella società odierna si parla così spesso della famiglia e della necessità di educare i bambini insegnando loro correttezza e buone maniere in famiglia. Ma dove sono gli esempi da seguire? Nello Stato e nella Chiesa?
5: In molte famiglie entrambi i genitori lavorano, di conseguenza i figli sono soli, oppure la madre vive da sola e sistema il bambino in una scuola materna. Il tempo per il bambino è limitato perché la madre deve occuparsi anche dei lavori di casa e così, al fine settimana, che potrebbe essere dedicato in modo particolare al bambino, c'è da fare il doppio di lavoro. In passato, nella casa dei genitori si parlava insieme. C'era tempo per ascoltare i piccoli e per insegnare ai più grandi che sono i valori più elevati che arricchiscono la vita e le conferiscono valore. Oggi si parla poco insieme in colloqui nei quali i piccoli avrebbero la possibilità di parlare di ciò che li occupa, senza aver paura di essere sgridati perché si sono comportati in modo sbagliato.
2: E molte volte si vede anche un'indifferenza per come stanno i bambini, i giovani e anche gli adulti e la vita in genere è divenuta più dura, non soltanto per gli adulti, ma soprattutto per i bambini e per i giovani. In passato si facevano dei giochi insieme ai genitori, oppure si facevano insieme dei lavori in giardino, nell'orto o nel frutteto. Il bambino aveva una piccola parte del giardino dove poteva vedere come la natura cresce e fiorisce. Non esisteva la globalizzazione come oggi, con tanti prodotti forniti da altri paesi e ai negozi, ma si dipendeva di più dai generi alimentari che venivano prodotti nella propria zona. Dalla verdura e dalla frutta coltivate dal contadino nell'orto o nel frutteto che vendeva i frutti e i prodotti locali al mercato e nei negozi. Oppure la famiglia stessa aveva un orto con un albero di mele. Oggi si attinge a piene mani dalla pienezza di offerte da tutto ciò che viene fornito da altri paesi.
6: I segni che si vedono indicano in genere una crescente povertà, dato che questa società che spreca così tante cose non può più esistere a lungo. Già oggi sempre più famiglie devono rinunciare a molte cose. Molte persone non possono più permettersi la pienezza delle offerte del mercato. Tante persone che fino ad ora guadagnavano qualcosa e ora sono disoccupate devono stare a vedere come i milionari e i miliardari della società hanno uno stile di vita sempre più elevato. Ciò avviene in ultima analisi a spese delle famiglie e delle madri che vivono da sole, che si trovano al limite della povertà, per non parlare delle innumerevoli persone che soffrono la fame nei paesi del terzo mondo.
1: Non si può ignorare il fatto che tutto ciò provochi aggressività, che in molti casi si manifesta in modo corrispondente nelle scuole e nelle famiglie. Proprio nel terzo mondo, ma anche nei cosiddetti paesi del benessere, si profila un collasso di dimensioni sempre più grandi. Ciò si manifesta non soltanto nella fame del mondo, non riguarda quindi soltanto i generi alimentari. Questo crollo si manifesta anche nel basso livello dello stile di vita, che i singoli acquisiscono sempre più tramite la televisione, l'internet, i giochi al computer e tante altre cose.
5: Di che cosa dovrebbero occuparsi altrimenti tutti i disoccupati e coloro che non hanno i mezzi? Come dovrebbero trascorrere il loro tempo? La perdita di valori dell'epoca odierna, della generazione dei nostri tempi, ha come conseguenza la solitudine, dalla culla alla bara. E comunque una continua ricerca di protezione, di felicità, di stare insieme agli altri. I valori più elevati dei tempi passati ogni tanto stuzzicano la vanità. Si sente il desiderio di sviluppare se stessi. Tuttavia, l'economia senza riguardo per gli altri è molto più diffusa della morale e del buon costume.
4: In questo declino che porta alla povertà e dall'altra parte a ricchezze smisurate, si risveglia continuamente il desiderio di avere degli esempi da poter seguire senza sfiducia. Per questo il nostro tema è «Lasciati guidare». Ma si presenta subito la domanda fondamentale: da chi ci si può lasciar guidare? Di chi si può ancora aver fiducia nell'epoca odierna? Una domanda giustificata. Chi ci può dare una risposta? In merito alla domanda sugli esempi da seguire, vorrei ritornare un po' indietro. Non è forse così che ognuno di noi, in un certo momento, ha provato a fidarsi di una persona? Ci siamo affidati al prossimo, sperando di poter percorrere insieme la strada della nostra vita. Infatti, prima o poi arriva il momento in cui l'uomo non desidera più percorrere da solo la sua strada. In ognuno di noi c'è il desiderio di vivere con gli altri. Se analizziamo cosa vuol dire stare insieme, vediamo che significa unità e uguaglianza, comprendere l'altro, avere interessi comuni. La maggior parte delle persone sente questo desiderio di stare insieme agli altri, poiché esso è predisposto nel profondo della nostra anima.
6: Alcuni decenni fa, il buon costume e i principi morali erano regole valide perlomeno nell'esteriore. Se si contraeva un matrimonio, i coniugi non si separavano facilmente, a meno che non ci fossero veramente motivi gravi per farlo. Ciò che allora avveniva in silenzio nelle crisi di matrimonio si svolgeva in genere a porte chiuse. Che cosa avviene oggi? Molte cose sono simili ad alcuni decenni fa, ma si prende sempre tutto molto più alla leggera, dato che il buon costume e la morale vengono considerati più o meno come antiquati e si preferisce metterli da parte. Non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi è una persona che pecca e che è più o meno segnata dal proprio passato. Tuttavia oggi il peccato, ossia le nostre colpe, può essere paragonato ad un vizio, dato che la nostra volontà cerca continuamente di condurci ad altri vizi. Si può dire che con i vizi si fa continuamente largo la speranza di trovare ciò che si sta cercando. Il peccato continua a cercare ciò che è simile, lo stesso peccatore, la stessa colpa, gli stessi vizi nell'altro. E poi si dice, andiamo d'accordo. Peccato, vizio ed essere alla ricerca sono molto vicini tra loro, ma possono avere in sé desideri completamente diversi.
2: Effettivamente è così che noi uomini siamo peccatori. Ognuno di noi è giunto in questa vita sulla terra con le sue parti di aspetti positivi e negativi. Raramente, molto di rado, ciò che abbiamo immesso nella nostra anima corrisponde a ciò che un altro ha immesso nella sua anima. Eventualmente, nel corso della nostra vita terrena, crediamo di aver trovato proprio la persona che crediamo si adatta a noi al 100%. Al momento del matrimonio c'erano alcune componenti dell'anima che erano in sintonia. Tuttavia, se poi nel corso del nostro sviluppo questi aspetti non sono più in armonia tra di loro, perché ogni persona cambia nel corso della propria vita, che cosa succede poi? Da ciò risultano le seguenti domande. A questo punto, lo stare insieme nel matrimonio, nel rapporto di coppia, è ancora una felicità costante? Possiamo contare su noi stessi e in fondo anche sul nostro compagno al 100%? O se vogliamo al 1000%? Siamo in sintonia nel nostro modo di vedere le cose? Oppure ci sono delle differenze prima piccole, poi più grandi e quindi spesso insormontabili nel vivere insieme? La donna può contare su suo marito? Può sentirsi protetta al fianco di lui, che si presenta come il più forte o addirittura come un eroe?
5: Da giovani ci si tiene per mano. Tuttavia, cosa succede quando l'impeto della giovinezza è finito? La donna sa di essere ancora presa per mano e guidata secondo i desideri che un tempo avevano entrambi, come felicità, protezione e vivere insieme? Oppure il sì dato intimamente davanti all'altare e al sacerdote comincia già a scretolarsi. Qualcuno pensa che sente ancora la melodia suonata dall'organo. Prendi le mie mani e guidami fino alla mia fine beata. Ma ad un tratto percepisce ancora solo la melodia dentro di sé. Ma il testo di questa canzone dice ancora, è in eterno. In genere non si presta molta attenzione a queste parole perché, come qualcuno pensa, è abbastanza, se proprio necessario, arrivare fino alla fine della vita. L'atmosfera di magia creata dalle melodie dell'organo durerà fino a che la morte li separerà?
2: Come abbiamo già detto, in passato i coniugi resistevano alla meglio fino a quando la morte li separava, nonostante anche allora la donna si rendesse ben presto conto che il marito aveva la propria strada da seguire e lei la sua o viceversa. Ma anche a quei tempi le opinioni si scontravano ben presto e si riconosceva che ognuno la pensava in modo fondamentalmente diverso. Anche in passato ognuno era convinto che la propria opinione fosse quella giusta e quindi determinante. Era così molti decenni fa ed è più o meno così anche oggi. Ma oggi si dice semplicemente ti porgo la mia mano, ossia la mia opinione. Ti guido come io ritengo sia giusto. Ma l'uomo o la donna dove vogliono guidare il proprio partner? In genere in un castello di carta costituito dal mondo delle opinioni o dei concetti dell'uno e anche dell'altro. La persona piena di speranza ma cieca si lascia ciecamente guidare da colui che crede di sapere dove si deve andare, fino a che il castello di carta crolla su tutti e due.
6: E a questo punto la lite è inevitabile. A seconda delle ripercussioni provocate dalla cosiddetta guida, ci si distanzia dall'altro, oppure, come si usa fare oggi, si divorzia, a seconda di ciò che viene alla luce in seguito alla lite. Non ci si porgono più le mani, secondo le parole della canzone nuziale che dicono «e guidami». Dopo una separazione, quando ognuno segue la propria strada o se si divorzia, ci si porgono le mani per congedarsi e poi ognuno segue la propria strada. Alcuni decenni fa la separazione matrimoniale non avveniva così in fretta e senza scrupoli come oggi. Spesso il freno era costituito dai figli o dai vicini, dato che non ci si voleva esporre alle loro chiacchiere, anche se comunque non avrebbero avuto alcun motivo di puntare il dito sugli altri, poiché chi punta il dito sul prossimo dovrebbe permettere che gli si chieda se nel suo caso è tutto in ordine. Un tempo non si faceva vedere quando nel matrimonio c'erano cose che non andavano bene. Si continuava a vivere alla meglio uno accanto all'altro. Oggi è spesso inutile fare concessioni.
1: Ma siamo sinceri. La melodia della canzone nuziale che dice «Prendi le mie mani e guidami» non si è forse spenta già da molto tempo? E così anche le note dell'organo che finora risuonavano nel nostro subconscio? Ormai il nostro subconscio è pieno di altre cose. Si dice a se stessi «Non è poi così grave, prima o poi le cose andranno di nuovo meglio». Dopo la separazione, in genere, non ci si accontenta più di restare da soli, perché c'è già un'altra possibilità che ci sorride. Può essere un nuovo partner incontrato al lavoro, oppure una nuova compagna che in occasione di un evento di società ha riacceso i sensi della persona che si sta orientando in modo nuovo.
5: Oggi non si ha più tanta paura a correre dei rischi. Se dal matrimonio erano nati dei figli, si fanno i soliti compromessi. O rimangono con la madre o con il padre, oppure si affidano ai nonni. In genere ci si organizza in modo che uno o l'altro dei genitori possa venire a trovare i figli di tanto in tanto. La generosità dei due genitori si esprime nella promessa reciproca di occuparsi dei figli. Per i figli rimasti, ciò comporta comunque che resta loro a disposizione solo un tempo limitato, perché entrambi i genitori vivono da soli e devono eventualmente lavorare per mantenere i figli. Per sostituire la vita familiare, i piccoli frequentano quindi una scuola materna. Se il bambino è già in età scolastica, si riempie il tempo in cui è da solo fino a che la madre o il padre ritornerà dal lavoro con il sostituto per i genitori che è la televisione.
6: Se il bambino ha già raggiunto una certa maturità e non si accontenta più della sola televisione, per integrarla ci sono a disposizione l'internet, i videogiochi e altre cose. In questa tortura che molti bambini devono subire, non ci sono nemmeno più amici della stessa età, come avveniva alcuni decenni fa, quando l'amicizia era ancora un valore. Se oggi i bambini si fanno degli amici, in genere i discorsi riguardano i programmi alla televisione, l'internet e il computer. Poco dopo, questi spettri, ossia le immagini della televisione, l'internet e il computer, allettano già a entrare in una realtà che viene nutrita sempre più e che il giovane desidera poi sperimentare. Questi influssi possono portare i giovani a compiere senza riflettere azioni aggressive, fino ad arrivare a compiere dei crimini, come succede spesso nelle scuole, per strada, nella metropolitana o in altre occasioni. Und dergleichen erlebt.
2: Tuttavia, la responsabilità di queste situazioni insostenibili della nostra società non può essere attribuita soltanto ai genitori o addirittura ai giovani. La responsabilità per il fatto che le cose si siano sviluppate in questo modo è in primo luogo delle chiese, poi del governo, che nella nostra società si definisce cristiano e parla di valori, e infine anche di ognuno di noi. Infatti, non è forse così che ognuno di noi è dotato della capacità di ragionare? Non guardiamo quindi soltanto gli altri per cercare un colpevole. Se la Chiesa, il governo e i genitori non sono stati punti di riferimento che hanno offerto al bambino un sostegno per sviluppare delle buone radici per la propria vita, la persona che ora è ormai adulta come avrebbe potuto sviluppare valori etici e morali nell'infanzia e nella gioventù? Sì, siamo sinceri, prima o poi in ogni uomo si fa varco un senso per i valori e cerca di capire che valore ha la mia vita. Chi si pone queste domande potrebbe darsi una scrollata decisiva e dire: se non ho avuto una famiglia in cui poter crescere in pace insieme agli altri, se sono deluso anche dalla Chiesa e dal governo, se mi è stato presentato qualcosa che non ho potuto accettare perché non dava alcun contenuto alla mia vita, ora educherò io me stesso per divenire una persona che è corretta, che ha buone maniere, principi etici e morali e stile. Tuttavia, dove si possono trovare libri su questo argomento? È un esempio su cui orientarsi.
4: La risposta può essere soltanto: non dovremmo prendere alcuna persona come esempio. Soltanto uno ci può essere di esempio. È colui che ci ha insegnato i principi di etica e morale più elevati e li ha vissuti per noi come esempio, Gesù di Nazareth. Qualcuno potrebbe replicare: ma Gesù come uomo non è più in mezzo a noi. Sì, Gesù non è più in mezzo a noi, ma abbiamo il suo insegnamento sublime, il discorso della montagna, che ci dà indicazioni per sviluppare correttezza, buone maniere, principi etici e morali e stile. Gesù ha vissuto questi principi che vengono espressi per noi uomini nel discorso della montagna. Quindi gli insegnamenti di Gesù e in fondo lui stesso potrebbero essere il nostro esempio per vivere in base ad essi. Se prendiamo sul serio il suo insegnamento sublime, se viviamo passo per passo in base ad esso, ben presto ci renderemo conto di un cambiamento che ora non riusciamo ancora a comprendere del tutto. E perché no? Perché questo cambiamento proviene dal profondo della nostra anima. Ci accorgiamo che nell'esteriore il nostro vizio fondamentale, io, tutto solo per me, si manifesta sempre meno. Diveniamo più tolleranti e più comprensivi. Gli insegnamenti sublimi del nostro esempio, Gesù, il Cristo, mettono sempre più radici. Riusciamo a superare in modo più facile e con più leggerezza la nostra vita quotidiana.
2: Sì, cari amici all'ascolto, con questa prospettiva piena di luce desideriamo incoraggiarvi a provare, a esaminare se Gesù il Cristo potrebbe essere un esempio per voi, in modo che possiate affrontare in modo più facile e più semplice la vostra vita quotidiana. Per oggi siamo giunti al termine del tempo previsto per la nostra trasmissione e non vogliamo dimenticare di annunciare già ora la continuazione della nostra serie dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata? Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti capiterà niente di male. Nella prossima puntata esamineremo tra le altre cose la nostra società e ci chiederemo in che modo possono essere comprese le beatitudini di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Saremo felici se ci seguirete anche la prossima volta e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci.

0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Palmensalat.
1: Buongiorno a tutti, cari amici all'ascolto. Trasmettiamo una conferenza dalla Sala delle Palme, quindi benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo Non si vive solo una volta, reincarnazione come dono di grazia della vita. Anche se riguardo al tema di oggi non si vive

Non può essere diversamente. D'altra parte, dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli uomini nella nostra cultura occidentale probabilmente dirà: ma come lo si può sapere? Tutto questo non si può dimostrare. Ed è effettivamente così. Non si può dimostrare. Ma siamo sinceri, cari amici, tutto ciò che crediamo o accettiamo come dato di fatto nella nostra vita ci è forse sempre stato dimostrato? Ci sono tante cose che fanno parte delle nostre conoscenze e che consideriamo così logiche che non abbiamo nemmeno bisogno di prove. E è possibile che anche questa affermazione «non si vive solo una volta» provenga da un ragionamento logico, senza che lo dobbiamo dimostrare. Proviamo ad ascoltare questa trasmissione. Per farlo dobbiamo iniziare riflettendo su che cos'è la vita e che cosa significa. Come vita, in genere, intendiamo la vita sulla Terra, quindi sulla materia e nella materia. E così, naturalmente, dobbiamo chiederci come siamo giunti in questa vita e dove andremo dopo questa vita, e quindi perché viviamo. Cari amici, se si dovesse pensare che l'uomo sia soltanto una massa dai 50 ai 100 kg di acqua, calcare, grassi e proteine, che l'uomo si sia sviluppato automaticamente a seguito di mutazioni casuali provocate dai raggi gamma dell'universo, diventando un essere eretto a due gambe, e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda «perché viviamo?» potrebbe essere: «viviamo perché Dio ci ha creati». Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà, anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno». La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era: «In verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel Regno di Dio». Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla Terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello Spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna,
la vita nelle sfere di sostanza sottile, nelle sfere spirituali o divine. Si potrebbe anche dire nel regno di Dio, là dove siamo immagini.

mani del nostro Eterno Padre. A questo punto si pone la domanda: se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale, e se la nostra vera vita è la vita nel regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più. Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle, ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla Terra, quindi, non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso, e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi, se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbolenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è: come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature e, in particolare, l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli. Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi.
Tuttavia Gesù di Nazaret disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato e questo è effettivamente accaduto. Perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele. E questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi. Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti. Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò che abbiamo trascurato di fare. E una nuova vita sulla terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto concisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio: perché è accaduto? Perché è accaduto proprio a me? Che cosa mi vuol dire questa situazione? Qual è la mia parte in ciò che è accaduto? Perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione? Chi sono io?
e cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla terra. Per questo un detto latino dice «Carpe diem», sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi, non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato. Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento. Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo. Per esempio, perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth, d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazaret ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure conosciamo anche il proverbio che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero, ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse,
ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali. Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Hata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni, ossia abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti. Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio, poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toiletta mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera. Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni,
o determinati luoghi, ma anche i legami a persone possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo. Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena, perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose. Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata, esaminiamo poi il perché di queste situazioni, ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse, così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco il loro modo di pensare. Fine della citazione.
Cari amici, la risposta è quindi no, non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance. Ne siamo coscienti. Da nessuna parte, tuttavia, sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa. Dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso. Ce lo ha insegnato anche Gesù di Nazareth, lo disse anche ai discepoli, quando disse a Senso: fai subito la pace con il tuo prossimo, finché sei ancora in cammino con lui. Era un invito a utilizzare le giornate terrene per sistemare, senza aspettare fino a che il dono della grazia sia trascorso e poi sperare in una nuova chance. Il ripetersi delle nostre vite terrene è quindi l'espressione della misericordia di Dio. Egli non lascia mai soli i suoi figli e non li condanna affatto e nemmeno li distrugge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare. Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di Re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di Re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione o una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazareth, che disse: chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti. Questa è la via del discorso della montagna,
della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla Terra, comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare dalla nostra esperienza personale anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure. I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello Spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo Spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se realizzando le eterne leggi dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio. Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo, l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Com'è la vostra mattinata? Come vedete la vostra giornata già al mattino? Forse qualcuno dice: ah, che giornata! Perché pensate così della vostra giornata? Perché arrendersi già al mattino? Sapete che cosa vi porterà veramente questa giornata? Non è qualcun altro che ci porta le difficoltà e i problemi, ma siamo noi stessi che ci siamo creati queste difficoltà e la giornata, la nostra.

i pensieri che si occupano dei nostri vantaggi, ma anche i pensieri con cui denigriamo gli altri, i pensieri con cui abbiamo dato importanza a noi stessi, o forse anche pensieri con i quali siamo stanchi della nostra vita.

0: Sono quindi i nostri pensieri negativi, i pensieri dell'ego che noi stessi abbiamo pensato un giorno e che ora la nostra giornata ci rispecchia, poiché tutte queste cose vibrano nell'atmosfera, sono memorizzate nel nostro conscio e nel subconscio, nella nostra anima e anche negli astri. Con gli aspetti che abbiamo immesso, siamo in comunicazione con ciò che appartiene a noi stessi. Che cosa serve quindi dire che giornata?
1: Was für ein Tag?

0: liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ognuno di noi è quindi posto nella propria giornata per sistemare e quindi per elaborare ciò che lui stesso ha immesso precedentemente, sia in questa vita, sia in una delle vite precedenti. Ciò che non è stato sistemato si ripresenta continuamente. Se lo osserviamo bene, ogni giorno è un mondo diverso, una vita diversa. Avete già riflettuto su questo? In base a ciò che noi abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri, ricade su di noi ciò che è previsto per oggi, ciò che dovremmo sistemare in questa giornata. Siamo noi stessi che diamo forma alla nostra vita umana. E in base a come le diamo forma giorno per giorno, essa ricade su di noi.

ogni giorno racchiude altre immagini per noi nelle quali ci muoviamo. Questa è la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non è la vita divina, che significa muoversi nella corrente di Dio alla quale dovremo anelare.

0: wir Menschen leben und
1: noi uomini viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino, che è la nostra vera patria, si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. L'io sono guida, mentre il basso ego ci manovra. Per questo ogni giornata si mostra in modo diverso. Una giornata porta gioia, l'altra giornata porta tristezza.

sempre in base a ciò che noi abbiamo immesso nel nostro conscio e nel subconscio, nella nostra anima e negli astri. Il Cristo desidera liberarci dalle nostre giornate umane. Con Lui possiamo cambiare il nostro modo di pensare. Prendiamo coscienza dell'amore di Dio. Prendiamo coscienza della vicinanza del Cristo. Affidiamoci a Lui e creiamoci in noi, in tutto ciò che ci circonda, un'immagine divina. Ossia, che siamo avvolti e compenetrati dalla corrente dell'amore e che Dio ci ama sempre, che Egli è nostro Padre ed è la nostra eterna patria, che Egli tiene libere le dimore dei cieli fino a che faremo ritorno a Lui.

0: Lassen wir uns von diesen inneren Eindrücken motivieren.
1: Facciamoci motivare da queste impressioni interiori e così diverremo sempre più stabili. Grazie alla motivazione interiore che proviene dallo spirito di nostro Padre, diverremo forti, diverremo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita dell'ego nella possente vita dell'io sono. E così riusciremo anche a liberarci a poco dai nostri aspetti personali, dagli aspetti umani, dalla debolezza, dal peccato. Ci rafforziamo e sappiamo che possiamo superare ogni contrarietà con il Cristo. E se si presentano ore in cui c'è difficile farlo, dovremo prendere coscienza di questa immagine interiore, di questa immagine di speranza, di amore di nostro Padre, di pace e di protezione in Lui. Grazie a questa immagine positiva e conforme alla legge della vita, che è come un'invocazione a Dio per chiedergli aiuto e di assisterci, Egli ci darà anche aiuto e ci assisterà e supereremo le situazioni insieme a Lui. Così ci rafforziamo in Dio. Non ci appoggiamo più ad altre persone, ma invochiamo Dio e troviamo sostegno in Lui. Se ci orientiamo continuamente sul Signore in questo modo, ben presto sperimenteremo il possente Io sono, la corrente che ci pervade. E ci muoveremo sempre più in questa corrente, poiché siamo divenuti sicuri che Dio ci aiuta.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, auguro anche a voi di fare questa esperienza. E così, verso mezzogiorno, quando riguarderete la vostra mattinata, potrete dire: sì, ho potuto sperimentare la sua guida in alcune situazioni e percepire il suo aiuto. E così lo potrete ringraziare con una breve e profonda preghiera e ringraziare forse anche per ciò che non è ancora riuscito così bene. Riproponetevi fermamente di migliorare in futuro e anche durante il pomeriggio sperimenterete di nuovo la sua guida. Dio è presente. Lo percepite nella vostra giornata. Per questo anche di sera, quando concludete la giornata dopo il lavoro, ringraziate Dio, vostro e nostro Padre, e ditegli che cosa volete fare in modo migliore domani. E così potrete essere certi che Egli vi aiuterà. Vi auguro di tutto cuore una giornata nella sua guida e l'esperienza della vicinanza di Dio. Un saluto in Dio. Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, per scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico universale.
1: Ich nehme nun die christliche Meditationshaltung ein.
0: Assumo ora la posizione di meditazione cristica. Rimetto allo Spirito del Cristo che dimora nella mia anima tutti i pensieri e i desideri che si agitano in me e tutto ciò che occupa la mia mente. Lascio andare tutto quello che mi opprime. Mi libero da preoccupazioni e da problemi. Dio accoglie tutto quello che gli rimetto liberamente. Per liberarmi più facilmente dai pensieri e dai desideri, lego i pensieri al mio respiro. Osservo il mio respiro. Mi scrollo di dosso i pensieri che ritornano continuamente. Non li lascio più entrare in me. Li lascio essiccare al di fuori della mia coscienza. Osservo il mio respiro che viene e va. Così facendo divengo più calmo e silenzioso. L'irrequietudine si allontana da me. La pace si effonde dentro di me.

0: fünf Sinne an.
1: Mi rivolgo ai miei cinque sensi. Invio loro pensieri positivi affinché abbiano a volgersi sempre più verso l'interiore. Comincio con la coscienza della vista. Richiamo l'organo della vista. D'ora in poi i miei occhi vedranno le cose e gli avvenimenti nella giusta luce. Tutto ciò che vedo è una manifestazione divina. Faccio luce e faccio ordine nel mio animo per riconoscere che tutto è divino. Se vedo il divino in ogni cosa e vivo in modo divino, santificherò tutti gli avvenimenti e tutto quello che mi circonda. Sono io che determino la mia vita. Posso influire sia positivamente che negativamente su me stesso e sui miei cinque sensi. Io sono l'artefice del mio destino.
0: Mein Leib ist das Gefährt meiner Seele.
1: Il mio corpo è il veicolo della mia anima. Io decido e il veicolo esegue. Servendomi delle forze positive dell'anima, influisco con decisione sull'organo della vista. I miei occhi si staccano sempre più dal guardare le cose del mondo che mettono in agitazione la mia anima e il mio corpo.

0: Organ schaut in der Nahrung das Leben aus Gott.
1: I miei occhi vedono nel cibo la vita che proviene da Dio.
0: Mein Sehorgan sieht
1: I miei occhi vedono il divino in ogni cosa.
0: Alles, was ich schaue,
1: tutto quello che vedo
0: Leben,
1: è vita divina, è spirito divino.
0: Ich nehme Abstand vom Betrachten der Dinge.
1: Guardo sempre meno le cose che mi trascinano nel mondo dei desideri e delle passioni. Guardo nel profondo della materia e contemplo in ogni cosa la vita, la purezza, la nobiltà e la bellezza.
0: Mein Gemütsleben wird ruhig.
1: Il mio animo si calma e si orienta sull'Eterno.
0: Ich schule meinen Gehörsinn.
1: Educo il mio udito.
0: Schrille und laute
1: evito suoni forti e stridenti.
0: Ich veredle meine
1: nobilito il mio modo di parlare
0: und
1: e divento così
0: so
1: armonioso.
0: In

0: Educo l'orecchio interiore a prestare ascolto all'Eterno che vive in ogni essere ed il cui spirito pervade ogni cosa. Osservo i delicati movimenti degli alberi che si dondolano frusciando nel vento.
1: Ich höre das Raunen des Windes.
0: Odo il sussurro del vento.
1: Ich vernehme das
0: Sento il frusciare delle foglie che giocano.
1: In mich ziehen Friede
0: Pace ed armonia si effondono dentro di me. Ascolto il canto degli uccelli ed assorbo queste forze dentro di me.

0: Ascolto il frinire dei grilli e riconosco in me la vita. Percepisco il palpito del mattino, del mezzogiorno e della sera. Sento la vita pulsare in me.
1: Mein Gehörsinn verfeinert sich.
0: Il mio senso dell'udito si affina. I suoni stridenti e forti di questo mondo non penetrano più in me. Essi non toccano più il mio interiore, poiché io vedo e sento l'Onnipotente nella natura. Lo sperimento nel vento, nei movimenti armoniosi degli alberi, degli arbusti e dei fiori, nel canto degli uccelli, nel frinire dei grilli. Sento il soffio dello spirito al mattino, a mezzogiorno e alla sera di ogni giorno.

il senso dell'olfatto e del gusto. Percepisco il profumo dei pini, l'odore della terra fresca, il profumo dei fiori e degli arbusti. Sento il sapore della frutta fresca, il profumo di una mela appena colta, il sapore della verdura fresca e del pane genuino mi ricolmano di forza e di vita. Il gusto della fresca acqua di fonte rende il mio corpo dinamico. L'acqua ristora le mie cellule. Profumi nobili armonizzano la mia anima ed il mio corpo. Le sostanze irritanti, i profumi artificiali, i cibi piccanti provocano disarmonia nell'anima e nel corpo. Rivolgo il mio senso dell'olfatto e del gusto verso l'interno. La nicotina e l'alcol sono sostanze estranee alla mia anima. Mi distacco poco alla volta dai vizi di questo mondo. Armonia e pace penetrano sempre più nella mia coscienza. Armonia e pace pervadono la mia anima ed il mio corpo. Io sono armonioso. Io sono ricolmo di pace. Colori e forme agiscono sulla mia coscienza. Osservo i miei abiti e li paragono ai colori della natura. Il mio abbigliamento diverrà poco a poco chiaro e luminoso, come secondo l'esempio della natura. Nobilito la coscienza del tatto. In futuro non toccherò più tutti gli oggetti. Non afferrerò un oggetto dal tavolo o dalla parete, ma lo prenderò con armonia.
In questo modo nobilito il mio senso del tatto.

i miei gesti divengono armoniosi, i miei movimenti equilibrati. Penetro sempre più nell'armonia del mio interiore. Giungo nuovamente alla coscienza della pace, dell'amore e dell'armonia. Dio è vita armoniosa e ritmica. Io mi immergo nella sua sinfonia.

0: sene.
1: Nobilito i miei cinque sensi. In questo modo si nobilitano l'anima e l'uomo.
0: Chi
1: vive nel divino non aspira più al possesso. Non aspira più a possedere qualcosa o ad essere qualcuno. Io sono grato e contento. Amministro bene ciò che Dio mi ha dato e che mi dà. Sono solo un amministratore di ciò che posseggo. Non sono proprietario di beni terreni, ma proprietario dei beni spirituali. Io sono in Dio e Dio opera attraverso di me. Consacro a Dio i miei desideri e le mie aspirazioni. In questo modo i miei movimenti divengono armoniosi, i miei passi consapevoli. Non cammino più in fretta per le strade di questo mondo, ma cammino consapevolmente nella consapevolezza. Io sono un figlio, una figlia di Dio.

0: meine Rede.
1: Educo il mio modo di parlare.
0: Von schnellen, unkontrollierten
1: Evito di parlare affrettatamente e senza controllo.
0: Harte Worte.
1: Evito i rimproveri e le parole dure.
0: Harmonisch und klangvoll ist meine Stimme.
1: La mia voce è armoniosa e melodiosa.
0: Auf diese Weise
1: In questo modo mi avvicino sempre più al silenzio interiore,
0: zu dem wahren,
1: alla vera ed eterna pace.
0: Zu der tiefen,
1: alla profonda armonia che mi vivifica.

0: meinen Leib.
1: Nobilito la mia anima ed il mio corpo.
0: Ich entgifte meinen Körper.
1: Disintossico il mio corpo,
0: indem ich nur noch
1: lasciando spazio
0: empfinde,
1: solo a sensazioni,
0: denke,
1: pensieri, parole e azioni nobili.
0: Eingekehrt in das
1: raccolto nella coscienza di Dio,
0: verspüre
1: sento l'alito dello Spirito.
0: Des Geistes. Gott stärkt und kräftigt mich.
1: Dio mi dona forze nuove. Il mio corpo si raddrizza.
0: Meine Sitz- und Gehhaltung.
1: Il mio modo di stare seduto e di camminare corrisponde al mio atteggiamento interiore. Una persona retta ed armoniosa ha anche un portamento eretto ed un animo nobile.
0: Edle Gefühle bringen lichte Gedanken.
1: Da sentimenti nobili scaturiscono pensieri luminosi. Pensieri luminosi danno origine a parole nobili ed azioni altruistiche.
0: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
1: Io sono spirito del suo spirito. Il suo spirito opera in me ed attraverso di me tutto ciò che mi occorre. Io vivo perché Dio vive in me. Io vedo, ascolto, sento, gusto e tocco perché la forza di Dio mi dà la vita.
0: Es atmet der Ewige in mir.
1: L'Eterno respira in me.
0: Die allmächtige Kraft durchpulsa.
1: La forza onnipotente pulsa nella mia anima e nel mio corpo.
0: Je reiner meine Gedanken werden,
1: quanto più puri diventano i miei pensieri, tanto più leggero si fa il mio respiro ed anche il mio corpo. Le forze divine mi mettono ali. Come sorretto su ali d'aquila, sento la leggerezza del mio corpo.
0: Mein Atem geht leicht und beschwingt.
1: Il mio respiro è leggero e vivificato. Il ritmo fisico si trasforma. Il mio organismo si armonizza.
0: meine Füße werden leicht.
1: I miei piedi divengono leggeri.
0: Mein Gesäß ist
1: quasi non percepisco più il mio bacino. Il busto poggia leggero e rilassato sul coccige.

pensieri di pace attraversano la mia mente, pensieri di gioia e di armonia. Le forze di Dio inondano tutto il mio corpo. Ogni cellula del mio

La circolazione sanguigna è in armonia. Il polso batte tranquillo ed equilibrato. I miei sensi sono rivolti verso l'interno, verso la sensazione prima, verso Dio.

con questa pace profonda, raccolto nella coscienza interiore, mi soffermo ancora un po' di tempo.

0: gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino.

0: riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura
1: di uns umgibt,
0: percepiamo l'umidità che ci circonda, percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
1: Das Leben, das du bist, o Vater.
0: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
1: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
0: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
1: Tritt in unsere Gedankenwelt ein.
0: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
1: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
0: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
1: Die Gedanken an den Tag weichen.
0: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia, entra nel nostro cuore.
1: Bist für uns da.
0: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
1: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
0: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo in questa giornata.
1: Und wir
0: e così percepiamo già che il cielo si apre in noi
1: die Sonne
0: e percepiamo che tu sei qui per noi
1: in ihr Antlitz.
0: Il sole ci invia i suoi raggi Noi guardiamo il suo volto.
1: Wir fühlen tief.
0: Esso ci riscalda.
1: In unsere
0: Sei tu
1: hinein und spüren.
0: La vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
1: In diesem Bewusstsein,
0: Padre, in questa consapevolezza
1: tu
0: iniziamo la giornata. Tu sei qui per me.
1: Du bist mein Ziel.
0: Tu sei la mia via.
1: Du bist für
0: tu
1: mich
0: sei
1: da.
0: La mia meta.
1: Und bringst mir
0: tu
1: den Himmel
0: sei qui per me e mi
1: tu
0: porti il cielo.
1: Bist immer da,
0: tu sei sempre qui, il mio buon amico.
1: Du bist für mich da.
0: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
1: Du zeigst mir den Weg.
0: Tu mi indichi la via.
1: Wenn ich nicht mehr weiß wohin.
0: Quando non so più dove andare.
1: Du bist für mich da.
0: Tu sei qui per me. Perché tu mi ami.
1: Tag und Nacht.
0: Giorno e notte.
1: In jeder Stunde.
0: Ogni ora, ogni minuto, ogni attimo.
1: Tu bist das Leben.
0: Tu sei la vita.
1: Tu
0: sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama.

0: figlio mio,
1: mein Kind.
0: Di te, figlio mio, figlia mia.
1: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geiste.
0: Accetta la giornata e vivi nel mio spirito
1: alles, was dich umgibt,
0: e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
1: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
0: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

0: stehen wir.
1: Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore. La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale. La presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in lui, lo spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente.

0: e in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
1: Christus wartet.
0: Cristo
1: auf uns.
0: Ci aspetta.
1: Er möchte.
0: Egli desidera aiutarci.
1: Er möchte heilen.
0: Egli desidera guarirci.
1: Wir lassen es zu.
0: Permettiamo che questo avvenga.
1: Unendliche
0: silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo. In noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti.
1: Ed
0: ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo.
1: Das helfende und heilende Kraftfeld baut.
0: Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica.
1: Es ist der Christus.
0: È il Cristo.
1: Der hilft.
0: Che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce.
1: Er hilft.
0: Aiuta.
1: Er löst

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio.
1: Cristo,
0: noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: abermals legen wir.
0: Ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica.
1: Es wird warm.
0: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui.
1: Der Geist.
0: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Und heilende,
1: il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo. E così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Mente, Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.

Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Nun atme ich wieder normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

0: mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce.
1: Ich empfinde eine große Erleichterung.
0: Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica.
1: Ich atme Frieden.
0: Respiro la pace.
1: Ich atme still.
0: Respiro il silenzio.
1: Gott atmet in
0: Dio respira in me.
1: Mit meinen Empfindungen
0: Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza,
1: zum Tor der Absolute,
0: alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima.
1: An der Schwelle zum Allbewusstsein,
0: sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà.
1: Über das erste Zentrum, das Zentrum der Ordnung,
0: attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio.
1: In dem geistigen Sammelbecken, wo sich
0: mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo ed armonioso, porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

0: In Empfindungen begleite ich
1: con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine,
0: zur Stufe des Willens,
1: al grado della volontà,
0: zur Bewusstwerdung,
1: alla presa di coscienza della sapienza,
0: zum Bewusstseinsbereich,
1: al centro di coscienza della serietà,
0: zur Stufe der
1: Geduld, al grado della pazienza,
0: zum Bereich innerer Liebe,
1: al centro dell'amore interiore,
0: bis hin zur Schwelle der
1: fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza.

Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti, ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare. E dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. Perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: Fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici, affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazaret, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazaret rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il 2º volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele, che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali. Hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto. perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio.
4: Das unpersönliche, das Gesetz, Gott.
2: Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta, che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo, che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci, a presto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono, che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi.
0: Aus der helfenden und heilenden Kraft,
1: dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Christus Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite. Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato.

respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue. La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa trasmissione dal titolo La vera scuola è la vita. Oggi è sul tema Quando il film della vita gira a ritroso. Quando sentiamo la parola vita e pensiamo alla nostra vita, ci viene in mente la nostra vita quotidiana, la nostra vita lavorativa, la nostra vita familiare. E a ognuno di noi verranno in mente immagini completamente diverse della propria vita, perché ogni vita è fondamentalmente diversa, così come non esistono due persone esattamente uguali. Alcuni iniziano a riflettere sulla vita già in giovane età, altri solo in età più avanzata. Quanto durerà la mia vita? Qual è il senso della mia vita? Oppure, cosa mi piacerebbe poter dire alla fine della mia vita guardando gli anni trascorsi? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, nel corso di quasi 50 anni ci ha donato perle su perle, istruzioni su istruzioni dalla pienezza della sapienza divina. In una di queste istruzioni, Gabriele ha spiegato a senso che la vita di ogni persona comprende un cosiddetto periodo di vita e un periodo di morte. E che la nostra vita può essere paragonata a una bobina su cui vengono registrati ogni giornata terrena, ogni momento della nostra vita. Così, fin dalla nascita, nel corso della nostra vita, incidiamo il film della nostra vita. Il nostro film della vita gira in un primo tempo in avanti, man mano che invecchiamo. Il tempo durante il quale il film della vita gira in avanti è chiamato periodo di vita, durante il quale viene inciso sulla nostra bobina tutto quello che pensiamo, diciamo, facciamo, in altre parole, ciò che costituisce la nostra vita. A un certo punto della vita si verifica un taglio e a partire da quel momento il film della vita si arresta gradualmente e inizia poi a girare all'indietro. Questo è l'inizio di quello che viene chiamato periodo di morte. È il periodo in cui le forze vitali si ritirano molto gradualmente per preparare l'anima all'aldilà. Quando la bobina gira all'indietro, l'uomo può ancora riconoscere e chiarire, cioè mettere in ordine molti aspetti che ha causato nella sua vita.
2: Gabriele sagte in ihrer Schulung.
3: Nell'istruzione Gabriele ha spiegato: il periodo di vita è caratterizzato dall'attività, dalla spinta ad andare avanti, e di tanto in tanto si presenta il pensiero: fermati, è giusto quello che hai fatto? Nel periodo della vita ci poniamo grandi mete. Cerchiamo di arrivare il più possibile in alto sulla scala del successo, molte volte calpestando chi è più in basso o usando i gomiti. Ma sappiamo che ogni parola è memorizzata, poiché sta scritto a senso. Dovremo rendere conto di ogni parola che esce dalla nostra bocca. Lo stesso vale per i nostri sentimenti, i nostri pensieri e anche per le nostre azioni. Quindi continuiamo a memorizzare fin dalla nascita. Memorizziamo nelle nostre cellule cerebrali, nella nostra anima, e attraverso l'anima memorizziamo negli astri. Tutto quello che immettiamo viene valutato. Il positivo, ciò che è divino, viene attivato nell'eterno essere e avremo quindi una comunicazione più elevata e più ampia verso la vita eterna. Il negativo viene registrato nei pianeti delle sfere di purificazione. Noi stessi determiniamo così le traiettorie che seguiremo come anima dopo la morte del nostro corpo fisico.
4: Gabriele ha spiegato come possiamo usare il periodo di vita. Nel periodo di vita ci sono molte ricadute e colpi del destino. Nel periodo di vita ci accadono molte cose, ossia quello che abbiamo già immesso nella nostra anima e nella memoria degli astri.
0: Wir
4: Nel periodo di vita abbiamo anche la possibilità di riconoscere i nostri aspetti umani, che sono, in fondo, gli aspetti del peccato, di sistemarli e non ripeterli più. Gli aspetti troppo umani sono quindi aspetti del peccato. L'uomo è il corpo che avvolge l'anima e gli aspetti troppo umani costituiscono gli aspetti del peccato. Molti colpi del destino avvengono nel periodo di vita. Tanti desideri non si realizzano. Come affrontiamo tutto questo? Se riconosciamo la nostra parte, i nostri aspetti del peccato e li sistemiamo, giungiamo a una comunicazione profonda verso il sé eterno, verso Dio nel nostro interiore. Se non lo facciamo, questi aspetti rimangono nell'anima, rimangono negli astri e nel conscio e nel subconscio. Nel periodo di vita, quando ci prefissiamo delle mete importanti, spesso un obiettivo irraggiungibile, che crediamo invece di poter raggiungere, raramente ripensiamo all'infanzia, alla gioventù. È un periodo poco interessante. Vogliamo andare avanti, avanti, ma improvvisamente arriva il momento del cambiamento, in cui ci rendiamo conto che forse non abbiamo raggiunto le grandi mete che ci eravamo prefissi. O forse le abbiamo in realtà raggiunte, ma cosa ci hanno portato? Preoccupazioni, sofferenza, inimicizia col prossimo? Forse abbiamo usato i gomiti per andare avanti, abbiamo maltrattato gli altri per salire più in alto sulla scala del successo.
1: Cari amici, sicuramente conosciamo già alcuni degli aspetti presentati da Gabriele, che ci ha dato ulteriori spiegazioni riguardo al passaggio dal periodo di vita al periodo di morte e a come il film della vita inizia a poco a girare a ritroso. Ascoltiamo le sue spiegazioni. Improvvisamente subentra un momento di cambiamento e il film della vita inizia a scorrere all'indietro e quando gira a ritroso lo chiamiamo il cosiddetto periodo di morte. Nel periodo di morte dovremmo in realtà diventare più calmi, più riflessivi. Rivediamo la nostra vita passata. Durante il periodo di morte affiorano immagini dall'infanzia, immagini dalla gioventù, immagini dalla famiglia, con i figli, con il partner, immagini della nostra vita professionale, immagini di come ci siamo comportati con i nostri colleghi e le nostre colleghe. Quello che abbiamo memorizzato e non è stato sistemato spinge ad affiorare durante il periodo di morte. E meno abbiamo sistemato durante il periodo di vita, quanto più ci siamo orientati sul mondo invece che sul divino, tanto più vogliamo recuperare la giovinezza quando il film della vita comincia a girare a ritroso. In molti casi diamo la colpa per quello che ci è successo ai nostri genitori, ai nostri colleghi di lavoro, alle colleghe, al partner, forse addirittura ai nostri figli. Se durante il periodo di vita abbiamo sistemato poco, anche durante il periodo di morte, quando il film della vita gira a ritroso, saremo inquieti. Vogliamo recuperare la gioventù, vogliamo recuperare molte cose che sono accadute e che ora non possiamo più avere. Questo ci rende irrequieti, ci rende non tanto come bambini che si affidano a Dio, ma infantili. Sviluppiamo un comportamento che non corrisponde alla nostra età, ma che vuole essere giovanile, pur senza esserlo. In questo modo ci comportiamo poi anche nei confronti dei nostri simili, e questo può essere definito in generale infantile. Vogliamo recuperare qualcosa che non può più essere recuperato, perché è già alle nostre spalle.
3: Gabriele continua con le spiegazioni. Se invece durante il periodo di vita, quando il film scorre in avanti, abbiamo riconosciuto alcune cose, cioè abbiamo riconosciuto aspetti del peccato, li abbiamo sistemati con l'aiuto del Cristo Dio e non li abbiamo più ripetuti, il nostro cuore diventa più tranquillo. In questo caso diciamo che è un'età in cui le cose sono chiarite o una vita in cui le cose sono chiarite. Infatti non sappiamo quando avverrà il taglio del film della nostra vita, quando comincerà a scorrere all'indietro. Una persona arriva forse a 80 anni, un'altra sulla 30 o 40, e in base a questo si sviluppa il film della vita. E cosa succede nel periodo in cui il film della vita gira all'indietro, cioè nel periodo di morte? Affiorano molte immagini dal passato, dal periodo in cui abbiamo memorizzato. E queste immagini possono essere ricordi, oppure provocano determinati moti. Diventiamo irrequieti, diventiamo nervosi. Nel periodo di morte, quando il film della vita gira a ritroso, abbiamo la possibilità di vedere delle immagini che risalgono spesso fino all'infanzia, fino a quando avevamo 5 anni e nell'agitazione, nell'inquietudine percepiamo che c'è qualcosa che non va. Se lasciamo spazio a questa inquietudine, a queste immagini che sono, dopo tutto, moti, perché memorizziamo le immagini nel conscio, nel subconscio, nell'anima e anche negli astri, se permettiamo a queste immagini di prendere vita, potremo comprendere i nostri aspetti del peccato. Se sistemiamo questa parte, essa viene cancellata anche negli astri. Così, quando il film della vita gira a ritroso, la vita, la nostra vita, la vita di ognuno, comincia di nuovo a valutare i singoli avvenimenti. Gli aspetti che sistemiamo vengono cancellati o passano nel mondo dei ricordi. Quello che non sistemiamo rimane nell'anima e negli astri, nelle sfere di purificazione. Quando il film della vita gira a ritroso, abbiamo pertanto ancora una volta la possibilità, ossia la grazia di Dio, che agisce in modo più intenso, di esaminare la nostra vita, di soppesare le singole situazioni nel nostro animo. Cosa è stato sistemato? Cos'è solo un bel ricordo? Cosa ci agita? Lo potremo poi sistemare. E sappiamo, se le persone con le quali dobbiamo sistemare qualche cosa non sono più tra noi, cioè se sono anime nell'aldilà, possiamo sistemare con il Cristo e attraverso il Cristo.
4: Gabriele ha continuato dicendo: quindi, quando sopraggiunge il periodo di morte, quando il film della vita inizia a girare a ritroso, si tratta ancora una volta di fare ordine. Cosa sistemo? Questo viene cancellato. Cosa deve entrare a far parte del mondo dei ricordi e cosa rimane nel mondo dei ricordi? Questo ci aiuterà poi come anima nell'aldilà o in un'altra incarnazione. Quali aspetti del peccato non sistemiamo con il Cristo? Questi rimangono nell'anima, anche quando il corpo fisico decede. In base a questo stato di coscienza, andremo poi nella sfera di purificazione corrispondente verso quei pianeti corrispondenti che abbiamo alimentato con ciò che abbiamo memorizzato come esseri umani. Questo sarà il luogo in cui ci soffermeremo come anima. Quindi, periodo di vita, periodo di morte. Detto in generale, il film della vita. Scorre in avanti, poi arriva un momento di cambiamento e scorre a ritroso. Nel corso di tutta la nostra esistenza terrena agisce la grazia di Dio, l'aiuto del Cristo Dio e quindi la redenzione, che ci aiuta a riconoscere gli aspetti del peccato del nostro essere ancora umano e a distaccarcene, affinché attraverso la redenzione, ossia attraverso la grazia e l'amore di Dio, possiamo entrare nel regno dell'interiore.
1: E alla fine di questa istruzione Gabriele ci ha detto: perciò sfruttiamo la possibilità che abbiamo finché siamo in veste terrena e riconosciamo la grande grazia di Dio, l'aiuto infinito durante tutto il film della vita, anche quando il film della vita scorre all'indietro. Siamo nelle mani migliori, siamo nelle mani del Cristo Dio, il nostro Redentore. E se passo per passo, giorno dopo giorno, ci avviciniamo un po' di più a Lui, al Cristo in noi, percepiremo il Suo grande aiuto e avremo raggiunto in questa vita quello che ci aiuta a proseguire come anima, verso l'eterno essere. Questa dovrebbe essere la meta di ogni singola persona: entrare nei cieli dopo la morte del corpo fisico e non tornare più. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, non vogliamo aggiungere altro a queste parole incoraggianti, se non l'augurio di cuore a tutti noi di forza e determinazione per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana quello che abbiamo sentito, se lo vogliamo. Vi auguriamo ogni bene e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare.

Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende.

0: comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio.
1: Wir wissen alle,
0: Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gott, der Alleine, ist der eine Gott der Liebe, von Abraham bis Gabriele.
1: Dio, l'unico universale, è l'unico Dio, il Dio dell'amore, da Abramo a Gabriele. Da quando alcuni esseri si allontanarono da Dio, ossia dalla caduta, Dio, l'Eterno, ha sempre inviato profeti e profetesse. Già prima della venuta di Gesù di Nazaret, la sua parola di amore si fece varco in persone che annunciarono Dio, il Dio dell'amore. Tutti i profeti inviati da Dio parlarono del Dio dell'amore, della libertà e della bontà dell'Eterno. Quello che è stato fatto di tutto questo sta scritto su una pagina molto diversa, che non proviene da Dio, ma che è stata dettata da un'altra fonte. Tutto l'universo è ricolmo dell'unico Dio, il Creatore, l'essere primordiale, la legge universale dell'amore, che è costituita dalle sue sette forze basilari. È l'amore per Dio e per il prossimo, la legge eternamente splendente che va dal suo ordine fino alla serietà divina, dalla bontà attraverso l'amore fino alla mitezza. Mosè insegnò i comandamenti e ogni comandamento è sostenuto dall'unico Dio, il Dio della libertà, il Dio dell'amore. Dio, l'Eterno, non dimora in templi di pietra, in nessun edificio costruito dalle mani dell'uomo. Dio è in noi, e se noi preghiamo, rivolgendoci verso il nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Tutti gli uomini che hanno un'anima e tutte le anime che percorrono la via che conduce a Lui sono figli dell'amore, figli del grandioso essere creatore dell'amore. Dio è la forza creatrice onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Cari fratelli e care sorelle, noi seguaci di Gesù di Nazaret non abbiamo timore di lodare, rendere onore e pregare Dio, non in uno o nell'altro luogo, ma dentro di noi.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet die Flamme des Heiligen Geistes.
1: Vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo rivolgendoci dentro il nostro tempio di carne e ossa, Dio in noi. Dio, il grande amore, dimora in noi. Per questo inviamo il nostro richiamo a tutti coloro che ci ascoltano. Non abbiate timore. Rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi, ognuno di noi, siamo il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. In questa consapevolezza pensiamo alla parabola delle vergini. Alcune avevano olio nelle loro lampade, mentre le altre dovettero andare dal venditore a comprare l'olio. Cari amici, noi non vogliamo essere tra coloro che devono prima andare dal venditore a comprare l'olio. In ognuno di noi desidera risplendere già ora la fiamma, l'epoca messianica, la luce del Cristo Dio. Insieme vogliamo far risplendere ancora di più la luce del Cristo Dio. E con il recipiente interiore che noi siamo, andare incontro allo Sposo, al Cristo Dio, che è la luce in noi. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è lo Sposo. Noi accendiamo la luce per la sua venuta e continuiamo ad alimentarla. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, perché Lui, l'unico universale, in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro richiamo, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi. Noi stessi siamo pronti e insieme facciamo risorgere la luce interiore, Dio in noi. Dio è amore onnipresente. Facciamo ordine nei nostri pensieri. Chiediamo perdono e perdoniamo. E non ripeteremo più gli errori che abbiamo riconosciuto. Questo significa vivere nel presente, Dio in noi. Noi nutriamo la fiamma dell'amore in noi e procediamo con coraggio verso la grande luce universale, verso lo Sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida e ci accompagna, che ci chiama e che ci indica la via che conduce con Lui, il Cristo, all'Eterno Padre. Questa è l'era messianica e sofianica. Dio è amore, Dio in noi. Cari amici, che cos'è la volontà di Dio? La sua volontà si trova nei comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Essi sono l'essenza del regno di Dio. Facciamo splendere la nostra luce interiore per il Cristo in noi. Come è stato predetto, la terra si purificherà. è stato rivelato, il Cristo Dio viene. Egli invia la sua luce che lo precede.
0: Liebe Mitmenschen, wir bereiten uns vor.
1: Cari amici, noi ci prepariamo. Insieme adempiamo la sapienza di Dio, la sua opera di azione. Facciamo divenire attiva la forza di azione, la retta azione dentro di noi. Non ci lasceremo prendere dai nostri pensieri che muoviamo e rimuoviamo di continuo. Non denigreremo più il nostro prossimo. Sappiamo che Dio in noi è amore. Dio nel prossimo è l'amore di Dio. La luce messianica, l'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo, splende in noi. Vicino al nostro cuore fisico, percepiamo la fiamma che cresce sempre più tramite l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Unsere Gedanken, unser Wille.
1: Facciamo risplendere sempre più i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre opere. È questa l'epoca messianica e sofianica della bontà, dell'amore e dell'amitezza di Dio. Cari amici, risvegliamo le altre tre forze di Dio, dell'amore, la bontà e l'amitezza, tenendo presente che l'amore è la forza più potente nei nostri recipienti, nelle nostre lampade, vicino al nostro cuore. Cari amici, noi ingrandiamo la fiamma nella bontà infinita verso la natura, verso gli animali, verso l'intera Madre Terra, riflettendo sempre più su quello che pensiamo, su quello che diciamo e facciamo, chiedendoci se è la volontà di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, l'essere universale del Cristo Dio. Che cosa possiamo fare per il nostro prossimo, per tutta la Madre Terra? Noi lasciamo agire l'io sono, l'amore eterno, Dio, dentro di noi, nella coscienza della vita universale. Doniamo alla Madre Terra la nostra preghiera. Nella forza di azione doniamo agli animali, alla natura, l'amore del Creatore che si trova nei nostri pensieri. Doniamo al nostro prossimo, nel profondo della sua anima, la parola del cuore. Dio è amore. Insieme pensiamo ai meravigliosi insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Se prendiamo spesso in mano il discorso della montagna, riconosceremo i comandamenti di Dio dati tramite Mosè, il discorso della montagna di Gesù, come un'unità. Vivere tutto questo è il regno dei cieli. Non abbiate timore. Noi non abbiamo timore. Noi percorriamo la via messianica e sofianica nell'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo. Per chi c'è posto al nostro fianco? Per il nostro prossimo, nel profondo della sua anima, quindi per il suo nucleo centrale. Per chi c'è posto nella luce del Cristo Dio, per tutto l'infinito, per il Creatore che ama tutto l'essere. Per chi c'è posto nel nostro cuore, nella nostra luce. Per tutta la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante, con ogni pietra. È il Creatore dell'amore nel Cristo Dio. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza lunghe prediche, senza il cosiddetto clero. Noi, ognuno di noi, porta in sé la grande luce. Dio è l'amore in suo Figlio, il Cristo Dio, lo Sposo, che ci viene incontro. Il nostro richiamo di oggi dice: l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio. È la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in noi. Il prossimo passo sono gli insegnamenti del grado dell'ordine nell'epoca messianica e sofianica. Dio in noi. Volete percorrere anche voi questa via?

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il Regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena, ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo. Chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati

0: mente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: Fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza. Venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: Caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente.

0: Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
1: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa, l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
2: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso». Proseguì dicendo: «Amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è retto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore». Gabriele disse in merito: «Caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: "Fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare". Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto ci è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
1: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnata in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semine raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
2: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
3: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
1: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi, e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
3: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione, che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
0: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
1: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
3: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
0: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra reincarnarsi per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
3: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
2: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
3: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
2: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. E deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
0: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
3: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
2: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazaret ci ha descritto tanto amorevole?
1: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
2: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
1: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
0: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
3: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse: chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
1: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì. Affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
3: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
0: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
3: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
1: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
0: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità, se noi lo vogliamo veramente, e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
1: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. Se nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
3: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
0: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo, nell'epoca odierna, tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
3: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna: fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa, è il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
0: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen, io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
1: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila poco a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete: che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta, e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
3: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
1: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
0: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
3: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
2: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
1: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. In che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
2: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
3: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti, i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti, e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
1: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
0: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è: come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
3: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono.

0: che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
1: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo «è così malvagio, cattivo». Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
0: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
2: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero. L'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese

0: se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Vi salutiamo per questa seconda parte di una breve serie di trasmissioni sul tema Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Chi non desidera potersi affidare in ogni situazione a una forza superiore e colma di amore? Probabilmente la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro cultura, hanno cercato almeno una volta di entrare in comunicazione con questa forza che molti chiamano Dio. Le diverse religioni hanno anche diverse forme di preghiera, come per esempio preghiere imparate a memoria e poi recitate, o determinati riti e cerimonie, o accessori particolari utilizzati per la preghiera, o luoghi dove recarsi per pregare. Ma a che cosa servono tutte queste preghiere esteriori? Se guardiamo ciò che accade in questo mondo, ci rendiamo conto che nonostante molti preghino, ben poche cose sono cambiate in modo positivo. In questa trasmissione possiamo imparare insieme a pregare. E non si tratta di una particolare tecnica di preghiera, bensì della vera preghiera, che è un dialogo con Dio, lo Spirito onnipresente che dimora in noi. In qualsiasi modo lo chiamiamo, egli è sempre lo Spirito libero e possiamo rivolgerci a questo Spirito libero nel nostro interiore in qualsiasi luogo ci troviamo. Questa trasmissione è tratta da un libro dallo stesso titolo, ovvero Impara a pregare, nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Dal suo tesoro di esperienze, Gabriele ci dà aiuti e indicazioni affinché possiamo imparare a pregare per fare l'esperienza di Dio che ci rende liberi e felici.
2: Cari amici, prima di iniziare con la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, ripetiamo alcuni aspetti essenziali del contenuto della prima puntata. Abbiamo letto che dovremmo imparare a rivolgerci nel nostro interiore per sperimentare Dio in noi. Nella prima puntata abbiamo sentito: solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto affinché possiamo imparare ad accompagnare le nostre preghiere in modo profondo con le nostre sensazioni. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che ci dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno ad altri, quindi né da me né dai miei simili. Quindi se io mi immedesimo nelle situazioni e dico a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose, di conseguenza potremmo imparare quindi pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. La seguente frase, tratta dal libro Impara a pregare, riassume questo aiuto. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono solo parole espresse con le labbra. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche sentito che la vera preghiera è la preghiera di azione. Abbiamo spiegato che dovremmo esaminare le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento e chiederci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Nel testo della prima puntata abbiamo sentito: le preghiere di azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio.
3: mehr bewusst wird.
0: Lesen wir nun weiter aus dem Buch Lerne beten.
4: Continuiamo ora a leggere dal libro Impara a pregare. Qualcuno si chiede: prego in modo giusto? Prego in modo che il Cristo mi possa sentire, mi possa comprendere? Per trovare una risposta a questa domanda, Gabriele ci propone: potremmo fare un esercizio che ci aiuta a trovare noi stessi. Prima di iniziare, chiediamoci: che cosa faremmo, per esempio, se l'immagine riportata dal nostro televisore fosse disturbata? Il primo pensiero sarebbe certamente: si è spostata l'antenna? L'antenna parabolica forse non è orientata in modo giusto? Chiameremo quindi al più presto un tecnico per far orientare l'antenna o la parabolica in modo da poter ricevere di nuovo un'immagine chiara e nitida sullo schermo. Anche ognuno di noi è un emittente ed una ricevente, e in ognuno di noi affiorano immagini a seconda del nostro orientamento interiore, del nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi uomini siamo quindi un'antenna che deve essere orientata. Potremmo servirci di un aiuto nell'esteriore. Si tratta di un portamento meditativo con il quale manteniamo il corpo ben diritto. Per esempio, se ci sediamo scomposti su una sedia o in una poltrona, l'antenna non sarà orientata su Dio. Per rivolgerci verso l'interiore, dobbiamo assumere un atteggiamento di rispetto davanti alla vita interiore. Sentiremo così che molte cose si mettono in ordine dentro di noi. Dovremmo assumere questo portamento cristico in genere nella nostra vita quotidiana, ma in modo consapevole nella preghiera.
1: Gabriele ci ha spiegato in merito: dovremmo alleggerire il più possibile il nostro corpo per poter ricevere gli impulsi della vita interiore. Per questo motivo facciamo questo esercizio. Abbiamo l'abitudine di appoggiarci allo schienale della sedia. È per questo che è stato fatto. Ma come ci sentiamo se ci appoggiamo solamente con il coccige e ci sediamo quindi con il busto ben diritto? Cercate quindi di appoggiarvi allo schienale solamente con il coccige. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. La spina dorsale sostiene la testa, diritta ed eretta. E ora percepiamo dentro di noi. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Gabriele spiega successivamente anche altri esercizi che, cari ascoltatori e care ascoltatrici, potete provare a fare a casa. Ora leggeremo la spiegazione di questi esercizi, ma per farli in modo giusto è necessario prendersi un po' di tempo ed entrare nel silenzio. Se lo desiderate, provate quindi ad assumere le diverse posizioni di preghiera durante la trasmissione e poi, al termine della trasmissione, o la prossima volta che vorrete pregare, potrete fare con calma gli esercizi per imparare la vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso la nostra mano destra. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Molti di noi sanno dove pulsa il centro dell'ordine. Esso pulsa nelle vicinanze del coccige. Rivolgiamo verso il grado dell'ordine, ossia verso il corpo, le nostre mani poste una nell'altra, con il palmo della mano sinistra appoggiato sul dorso della mano destra. In questa posizione preghiamo per noi personalmente. Entriamo in contatto con il grande Spirito di Dio in noi.
2: Possiamo chiudere gli occhi per percepire meglio il nostro corpo. Ci accorgiamo che il nostro portamento esteriore e quindi anche il nostro atteggiamento interiore sono diversi dal solito. Sentiamo di essere pronti per pregare.
3: Jetzt wenden wir uns nach innen.
2: Ora ci rivolgiamo verso il nostro interiore. Ci rivolgiamo verso il Cristo Dio in noi, verso la luce del Cristo che splende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Portiamo i sensi verso l'interiore per percepire come i nostri pensieri si allontanano da noi. Sentiamo anche che il nostro respiro diviene più profondo. Sentiamo che diveniamo più tranquilli. Sentiamo che la testa e il cuore diventano un'unità, poiché in noi entra la calma. Non accogliamo più alcun pensiero. Ora il nostro respiro è calmo e profondo. Ora preghiamo per ciò che ci sta a cuore. Non cerchiamo di esprimere parole di preghiera. Lasciamo affiorare i pensieri di preghiera e li portiamo con noi nella luce del Cristo che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Si sviluppano pensieri di preghiera. Cerchiamo ora di pregare nella luce del Cristo, nel centro del Cristo. Utilizziamo del tempo per questo. Impariamo a pregare. Sentiamo che il nostro corpo ora è molto più leggero. Da un lato, grazie alla posizione meditativa, alla posizione di preghiera. Dall'altro lato, perché stiamo pregando nella luce del Cristo in noi.
0: Gabriele führt uns zur nächsten Übung.
4: Gabriele ci guida al prossimo esercizio. Rimaniamo in questa posizione di preghiera. Con i nostri pensieri vogliamo ora pregare per i nostri simili, per gli animali, per la natura. Prendiamo coscienza ancora una volta che siamo emittenti e riceventi. Abbiamo appena ricevuto per noi, ora preghiamo per i nostri simili e per la natura e gli animali, per ciò che ci sta a cuore. Per farlo ci apriamo. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e li avviciniamo al nostro corpo.
0: Erspüren wir wiederum die Leichtigkeit unseres Körpers.
4: Percepiamo ancora una volta com'è leggero il nostro corpo. Nei palmi delle nostre mani percepiamo una sottile vibrazione. È un segno che l'anima desidera donare. La luce in noi e la nostra anima vogliono portare la preghiera ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le forme di vita.
0: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ci rivolgiamo ancora una volta verso il nostro interiore. Portiamo i nostri sensi nell'interiore e ci immaginiamo la luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Essa pulsa e splende armoniosamente. Ora portiamo al Cristo Dio le nostre richieste di preghiera per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la Madre Terra. Preghiamo il Cristo per altre persone, per le diverse forme di vita. Poniamo queste preghiere nella luce del Cristo che pulsa e rimaniamo in preghiera in questa forza interiore. La preghiera fluisce, affiorano pensieri di preghiera. Non cercate parole di preghiera, lasciate che esse affiorino. Attraverso il nostro corpo fluiscono preghiere di richiesta, esse fluiscono verso l'esteriore, attraverso i palmi delle nostre mani, tramite le punte delle nostre dita, fluiscono verso le persone per le quali preghiamo, verso la forma di vita alla quale abbiamo pensato in preghiera. Tramite il centro del Cristo Dio in noi, la forza fluisce attraverso di noi verso il nostro prossimo. Ovunque dirigiamo le nostre preghiere, se esse sono una richiesta sincera, le persone o le forme di vita per le quali abbiamo pregato potranno ricevere.
3: Gabriele beschreibt die nächste Übung.
2: Gabriele descrive l'esercizio successivo.
3: Wir schließen den Gebetskreis wieder.
2: Ora chiudiamo questo ciclo di preghiera appoggiando di nuovo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra.
3: Unsere beiden Hände.
2: Orientiamo di nuovo verso il centro dell'ordine le nostre mani che abbiamo appoggiato l'una dentro l'altra.
3: Ein energetischer Kreislauf beginnt in uns zu
2: In noi sentiamo che comincia a scorrere un circuito energetico. Questo circuito di forza spirituale ci fa percepire che il nostro respiro è più tranquillo. Siamo più concentrati. Ci sentiamo più leggeri e più freschi. Percepiamo la vicinanza del Cristo Dio.
0: Gabriele holt uns aus den Übungen zurück.
4: Gabriele ci riprende dall'esercizio e ci spiega. In qualcuno di noi sono affiorati pensieri dai quali non è riuscito a liberarsi e che lo hanno assillato anche mentre pregava. Se è possibile, dovremmo analizzare questi pensieri prima di pregare, ossia chiederci cosa c'è dietro di loro per sistemarlo. Così facendo diveniamo più tranquilli e riusciamo a immergerci sempre più in una preghiera che va in profondità nella preghiera di esperienza, che è allo stesso tempo una preghiera che ci aiuta a riconoscerci. Se facciamo una preghiera profonda e riflessiva, percepiamo una profondità interiore. Non lottiamo per trovare parole da esprimere. Dalla nostra anima scaturiscono sottili sentimenti di preghiera che, per esempio, scorrono attraverso il nostro cervello e stimolano determinate richieste o pensieri di preghiera per il prossimo. Se invece c'è qualcosa che ci occupa, se ci sentiamo inquieti anche mentre preghiamo, è un segno che il nostro subconscio è attivo, che ci sono pensieri che cercano di affiorare e che noi forse reprimiamo. L'irrequietudine che si manifesta quando ci sediamo per pregare, ossia quando vogliamo entrare in preghiera, è sempre un segno che c'è qualcosa da sistemare, eventualmente già da un certo tempo. In fondo è positivo che questi pensieri ci assillino proprio quando vogliamo pregare. Essi ci indicano che avremmo dovuto sistemare qualcosa già da molto tempo.
1: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci spiega perché proprio quando desideriamo pregare affiorano questi pensieri che ci assillano. Mentre lavoriamo o svolgiamo la nostra attività, questi pensieri si susseguono automaticamente, senza che ne siamo consapevoli. Tuttavia, nel momento in cui ci ritiriamo per pregare, essi ci sopraffanno letteralmente. Ciò indica che la nostra anima desidera liberarsi da questo peso. Tuttavia, è anche possibile che proprio quando vogliamo entrare in preghiera, il subconscio si faccia sentire e disturbi tutti i nostri buoni propositi. In questo caso, non dovremmo dire «Adesso metto da parte questi pensieri perché voglio pregare», bensì «Attenzione a ciò che devo sistemare, lo analizzo e lo sistemo subito. Non è consigliabile scrivere semplicemente i pensieri che ci assillano e ci opprimono e mettere da parte i nostri appunti per orientarci di nuovo e riproporci: adesso comincio a pregare in modo impersonale. Dovremmo piuttosto prendere prima di tutto coscienza dei contenuti di questi pensieri, sforzandoci di sistemare con il Cristo ciò che abbiamo riconosciuto in noi come nostro aspetto.
2: Che cosa possiamo fare ora con ciò che abbiamo riconosciuto? Gabriele lo spiega. Assumiamo di nuovo la nostra posizione di preghiera con il busto ben diritto, ma questa volta con l'intenzione di pregare solamente per noi stessi. Nella preghiera chiediamo poi al Cristo di assisterci e sistemare i pensieri che abbiamo appena esaminato e nei quali riconosciamo le componenti del nostro ego. Questo se lo vogliamo veramente. Questo è importante. È necessario che vogliamo veramente farlo e che proviamo dispiacere per ciò che abbiamo riconosciuto. Dobbiamo sentire un certo dolore perché siamo ancora come ci hanno mostrato i contenuti dei nostri pensieri. Se è così, percepiamo anche l'aiuto interiore. Può succedere anche quanto segue. Noi vogliamo pregare, ma in noi c'è un'irrequietudine indistinta che ci impedisce di entrare nel silenzio. Lasciamo consapevolmente che le negatività che ci occupano si manifestino sotto forma di pensieri che in questo modo riusciamo a cogliere. Se i nostri pensieri e i nostri sentimenti non sono gravi, se non ci opprimono, possiamo annotarli. Essi si allontaneranno da noi nel momento in cui ci rivolgiamo con la nostra richiesta al Cristo. Diveniamo così più tranquilli e possiamo pregare profondamente, come ci eravamo proposti di fare. Al termine, dopo aver pregato, dovremmo sistemare ciò che era contenuto nei nostri pensieri, ciò che ci assillava, per esempio se c'erano pensieri contro i nostri simili. Se abbiamo peccato riguardo ad alcuni aspetti della natura, li sistemiamo rivolgendoci al grande spirito, allo spirito creatore della natura. Ci riproponiamo poi fermamente di non coltivare più questi pensieri e oppure di non rifare più ciò che i nostri pensieri assillanti ci hanno sempre spinto a fare. È molto importante pregare e chiedere sempre aiuto al Cristo che dimora in noi. Egli ci assiste, se noi vogliamo veramente liberarci dal nostro errore. E questo è determinante.
4: Cari telespettatori e care telespettatrici, stiamo tutti imparando e le spiegazioni date da Gabriele sono un grande aiuto per esercitarci nella vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Per poter veramente imparare a pregare è necessario essere sinceri con noi stessi. Una giornata non è uguale all'altra. Osserviamoci in modo critico. Nel momento in cui cerchiamo pensieri da esprimere in preghiera, cerchiamo nella nostra mente, nel nostro subconscio. In tal caso dovremmo riconoscere che reprimiamo i pensieri e ci contraiamo. Quindi, se durante la preghiera ci sono pensieri problematici che vi sopraffanno, non reprimeteli, guardateli da vicino, poiché si manifestano sotto forma di immagini. Segnateveli e poi, quando avete trovato la calma in voi, entrate in preghiera. Chiedete al Cristo di aiutarvi e di assistervi per riconoscere questi aspetti umani, che possiamo anche definire peccati o errori, e a sistemarli. Aspiriamo a divenire più tranquilli. Vogliamo entrare nel silenzio per riuscire a pregare di cuore, poiché la vera preghiera è un dialogo con Dio. Ci rende felici, ci rende forti nella fede, ci rende più sicuri nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché percepiamo la sua presenza.
0: Gabriele setzt den Buch mit einer Frage fort.
1: Nel libro, Gabriele continua ponendo una domanda. Come mai molte volte, proprio quando vogliamo pregare, veniamo sopraffatti da tanti tanti pensieri? Rendiamoci conto che nel nostro subconscio si trovano molte cose che abbiamo represso, come desideri, pretese e ambizioni, e anche colpe e altri aspetti che gravano su di noi. Li abbiamo repressi perché non abbiamo voluto prenderne coscienza nel conscio. Queste energie negative sono memorizzate nel nostro subconscio e da lì agiscono nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Dovremmo esaminare a fondo questi aspetti che abbiamo immesso per poi elaborarli, sistemarli e potercene liberare. Quando ci proponiamo di pregare e cerchiamo pertanto di divenire più tranquilli, il nostro subconscio reagisce subito. Coglie l'occasione per sopraffarci con ciò che vuole. Dato che il nostro subconscio vuole imporre a tutti i costi gli aspetti di volontà umana che portiamo in noi, anche se non li ammettiamo. Quindi, se veniamo sopraffatti da pensieri, scriviamoli. Chiediamo aiuto e sostegno allo spirito per poterli sistemare. Gabriele ripete, è importante che lo vogliamo veramente e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo riconosciuto. Se i pensieri dovessero poi ripresentarsi, non lasciamo loro spazio. Chiediamo ancora una volta aiuto. Signore, ti ho pregato di trasformare questi aspetti. Ora metto questi pensieri ai tuoi piedi e ti prego di aiutarmi a non coltivarli più.
3: Gabriele ermuntert uns in dem Buch, lerne beten.
2: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci incoraggia dicendo: continuiamo ad interiorizzarci, entriamo nella preghiera meditativa e faremo l'esperienza che il Cristo ci sostiene. Percepiamo lo Spirito in noi. Questa sensazione e questa percezione ci rendono felici e gioiosi dall'interiore. Potremo andare incontro ai nostri simili con molta più calma ed equilibrio interiore e anche essere più effettivi nella nostra vita quotidiana. Chi è disposto e vuole superare gli aspetti umani con il suo aiuto, l'aiuto del Cristo, starà meglio di giorno in giorno. Prima aggiungiamo quindi alla preghiera che ci aiuta a riconoscere e poi alla preghiera di azione. Preghiera di azione significa che percepiamo nel cuore che desideriamo sinceramente che gli uomini, la natura e gli animali stiano bene. Valuteremo sempre meno, vale a dire che non denigreremo più gli altri, né saremo invidiosi. Queste ambizioni che fanno parte della sfera umana passano sempre più in secondo piano, dato che lavoriamo con la forza del Cristo Dio. La nostra anima diviene più luminosa, l'uomo più libero. Ciò significa che con il tempo sarà l'anima a pregare. La preghiera che proviene dal profondo della nostra anima è una profonda preghiera di ringraziamento, una preghiera altruistica che ci rende contenti e gioiosi partendo dall'anima. È una gioia interiore, poiché sentiamo anche come esseri umani che ci siamo avvicinati a Dio. Tuttavia, questo richiede esercizio. Dobbiamo continuamente imparare. E Gabriele ci incoraggia tutti dicendo: vi prego, non smettete di farlo, di imparare. Continuate e continuate ad esercitarvi, a pregare, fino a che sentiremo la profonda necessità interiore di comportarci in modo corrispondente alle nostre preghiere nella vita quotidiana. In questo modo diventiamo creativi, attingendo alla forza della vita che è dentro di noi.
4: Chi è veramente vivificato dal desiderio di trovare se stesso e di avvicinarsi al Cristo è anche disposto ad imparare. Chi lo desidera può fare esperienza ed esaminare come le diverse posizioni in cui stiamo seduti agiscono su di lui e in lui. Se per esempio ci sediamo scomposti su una sedia, quali pensieri affiorano in noi? E come vi sentite se vi mettete consapevolmente con il busto ben diritto, appoggiando il coccige? Gabriele ci consiglia: osservatevi e ricordatevi spesso di queste cose. Anche la posizione di preghiera di cui abbiamo già parlato, che consiste nello stare seduti con il busto ben diritto e con i piedi appoggiati sul pavimento, deve essere appresa. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: dalla mia esperienza vi posso dire che se assumete questa posizione, anche in un colloquio, vi sarà molto più facile ascoltare il vostro prossimo e dargli la risposta giusta. Troverete molto più rapidamente e con più sicurezza la soluzione conforme alle leggi di Dio, anche quando siete al lavoro. Se ci appoggiamo, per esempio, alla parete o allo stipite della porta, ciò indica che non siamo concentrati. Non siamo in grado di concentrarci sul nostro prossimo o su una questione, poiché alla base del nostro atteggiamento di appoggiarci alla porta o alla parete ci sono determinati pensieri che ci hanno portato ad assumere questa posizione.
1: Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Abbiamo imparato una posizione di preghiera che è utile e ci aiuta a raccogliere le forze nella nostra coscienza. Qualcuno si è accorto che ricadiamo facilmente indietro, anche se ci siamo riproposti di stare ben diritti. Gabriele ci consiglia che dovremmo tuttavia fare anche l'esperienza di come ci sentiamo se ci lasciamo andare su una sedia, per vedere quali pensieri si sviluppano. Sono forse pensieri profondi, pensieri di preghiera in collegamento con Dio? Impariamo che in questo modo non potremo mai pregare in modo intenso. Anche se abbiamo pensieri di preghiera, ci accorgiamo noi stessi che essi provengono dall'esterno. Sono quindi preghiere esteriorizzate che esprimiamo con parole vuote. Tra queste diverse esposizioni di preghiere si trovano i nostri desideri e pensieri che si impadroniscono totalmente di noi. Proviamo a farlo, facciamo le nostre esperienze e così impareremo.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele, che da circa 40 anni traduce la parola di Dio nel nostro linguaggio umano come traduttrice del linguaggio dei cieli, scrive ancora: non per nulla il Cristo, in molte rivelazioni in cui abbiamo potuto ricevere la sua irradiazione, ci ha detto: assumete una posizione interiore ed esteriore retta. Un portamento consapevole, orientato e, in fondo, disciplinato è un aiuto molto grande sulla via interiore, sulla via che conduce alla vita interiore. Da un lato ci aiuta a trovare noi stessi, dall'altro a riconoscere in modo più chiaro e più rapido quali pensieri emettiamo nel corso della nostra giornata. Possiamo poi superare con la forza del nostro Redentore le negatività che riconosciamo in modo chiaro. Una posizione spiritualmente consapevole e ben eretta è anche segno di rispetto, di rettitudine e di una certa forza interiore. Questa posizione è segno di umiltà interiore davanti al grande Spirito, una gratitudine verso di Lui. Gabriele ci ricorda quanto segue. Pensiamo sempre che l'uomo è come un'antenna e l'uomo è anche un emittente e una ricevente. Sarebbe un vantaggio per noi se sviluppassimo la disciplina per assumere questo atteggiamento spirituale retto anche riguardo a noi stessi, prendendo continuamente coscienza di chi siamo. Per esempio, sono solamente l'essere umano che si lascia andare? Oppure non c'è forse in me una forza davanti alla quale dovrei assumere un atteggiamento di rispetto? Se ne siamo consapevoli, ci comporteremo anche in modo conforme.
4: In conclusione, Gabriele ci incoraggia ancora una volta dicendo: facciamo noi stessi l'esperienza, per esempio nella nostra vita quotidiana, quando siamo in un colloquio o al telefono, ce ne possiamo accorgere in modo chiaro. Se orientiamo la nostra antenna, sentiamo di ricevere aiuto dall'interiore. Se per esempio ci sentivamo stanchi, ci accorgiamo che improvvisamente in noi fluisce più forza. Ciò avviene grazie all'orientamento che con il tempo assumeremo quasi automaticamente quando avremo imparato a farlo. Diverremo persone completamente diverse. Impareremo a pregare veramente. Impareremo a trattare il nostro prossimo in modo giusto. Saremo più gioiosi. Ci sentiremo più vicini al nostro prossimo, dall'interiore, e molte altre cose. Mantenere una posizione ben diritta ci è di aiuto. Orientandoci in modo consapevole sul Cristo, facciamo veramente un gran passo avanti.

0: Radiare l'involucro.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
2: Cari amici all'ascolto, se impariamo a pregare sempre più nell'interiore, faremo l'esperienza che Dio è presente. Oggi abbiamo letto spiegazioni per imparare la vera preghiera. Dalla seconda parte del libro Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. È comprensibile che vorrete eventualmente conoscere la prima parte del libro con tutti gli aiuti e le indicazioni dati da Gabriele o rileggere la parte che avete ascoltato oggi. Per farlo potete richiedere il libro che ha lo stesso titolo di questa serie di trasmissioni. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, desideriamo concludere la trasmissione di oggi con una frase tratta dalla prima puntata. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: se esercitandoci e coltivando la vera preghiera abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'onnipresente, come colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Con queste parole ci congediamo da voi, augurando a tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, dalla tenda di Dio vi diamo il benvenuto a una trasmissione molto particolare, dal titolo L'estraneo, riflettere, cambiare modo di pensare, un nuovo beneficio per la vita. Cari amici, ci siamo mai chiesti da dove provengano gli insegnamenti delle cosiddette religioni cristiane? Se provengono da Dio, l'Eterno, come affermano le religioni sacerdotali, allora Gesù di Nazaret si è forse ribellato contro Dio? Ha corretto le indicazioni date da Dio? O ci ha descritto un falso Dio? Oppure ci ha ingannati? Cosa che sembra impossibile, dal momento che insegnò tutt'altro di quello che insegnano le religioni sacerdotali sul loro Dio? Sembra che il Dio di Gesù di Nazaret, del Cristo Dio, sia un Dio completamente diverso da quello che ci insegnano i sacerdoti che affermano di essere cristiani. Dio, l'Eterno, rivelò agli uomini i 10 comandamenti tramite il suo profeta Mosè e tramite suo figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazaret rivelò il discorso della montagna. Nei testi tramandati, unicamente i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù contengono i veri insegnamenti provenienti dal regno di Dio. Tutto il resto, tutto quello che viene imposto ai popoli dalle religioni, sono testi scritti da sacerdoti e norme stabilite dai sacerdoti dell'idolatria e non hanno nulla a che fare con il Dio eterno, unico, universale dell'amore per Dio e per il prossimo che ci è stato annunciato da Gesù di Nazaret. Cari amici, queste sono alcune domande e testimonianze per prepararci a questa trasmissione. Il manoscritto per questa trasmissione è stato scritto da Gabriele, la messaggera di Dio, e desideriamo sottolineare fin dall'inizio che noi, che stiamo presentando questo testo, siamo seguaci di Gesù di Nazaret e sosteniamo completamente il contenuto. E siamo grati di potervi leggere questa trasmissione che porta chiarimenti. Iniziamo a leggere il testo. L'estraneo. Riflettere. Cambiare modo di pensare. Un nuovo beneficio per la vita. Chi è l'estraneo? Dov'è l'estraneo o ciò che è estraniante? Si fa riferimento a me? Due parole che hanno contenuto: riflettere, cambiare modo di pensare. Chi si prende del tempo per riflettere sull'estraneo o su ciò che è estraniante, cambierà poco a poco il suo modo di pensare. Qualcuno risponderà brevemente e con ritegno: perché mai cambiare modo di pensare? Le persone mi sono comunque per la maggior parte estranee, perché mi sono indifferenti. Io stesso mi sento spesso come un estraneo, ma riflettere su queste cose sarebbe uno spreco di tempo, dal momento che ognuno in fondo è estraneo a se stesso. Ogni giorno ha il suo peso ed è già abbastanza. Gabriele scrive: il mio nome è Gabriele. Tante persone vivono alla giornata senza mai soffermarsi a riflettere sul mondo dei loro programmi. Il mondo dei programmi, il mondo energetico di ogni singola persona, ha tante sfaccettature. Nel frattempo, sappiamo che tutto si basa sull'energia. Chi può sapere quanti programmi si susseguono in una persona nel corso di una giornata? Io, così dice Gabriele, mi sono presa del tempo per riflettere su di me e sul mondo in cui vivo. Perché sono un essere umano? Solo perché mio padre mi ha generata e mia madre mi ha partorita? Perché sono diventata un essere umano e non un fiore o un animale. Un pensiero si susseguiva all'altro in me. Sciocchezze, tutto dipende dal germe, proprio come la natura lo prevede e lo ha predisposto. Così il seme del maschio germinò nella femmina e vi era predisposto il frutto che era diventare un essere umano. Continuai a pensare, nel caso dell'uomo e dell'animale, viene chiamato concepimento. Per le varie specie di piante si parla di impollinazione e nel caso dei cereali si parla lapidariamente di semina. E così continuai a pensare. A un certo punto mi sono soffermata, ma i pensieri continuavano a susseguirsi. Ogni essere umano, anzi in fondo tutto, sia che si tratti dell'essere umano, delle specie di piante o di minerali, sembra avere una coscienza. Per noi, quali esseri umani, coscienza significa mi rendo conto di quello che penso e dico, di quello che faccio. Abbiamo la coscienza anche per valutare e soppesare e per esaminarci. Per me questo significa non esiste nulla di assolutamente morto. In tutto c'è uno sviluppo, quindi evoluzione. E pertanto tutto ha un certo livello di coscienza, anche se noi uomini parliamo di materia priva di vita o di morte o di caso o di tante altre cose.
1: Gabriele scrive ancora. Per me, Gabriele, come persona, ne risultarono ulteriori domande. Noi esseri umani siamo soddisfatti nel nostro livello di coscienza? Oppure esiste un ulteriore sviluppo della coscienza, quindi un'evoluzione? E noi esseri umani siamo in genere soddisfatti? Oppure ci sentiamo spinti ad andare sempre avanti, ma dove? Per esempio, alcuni hanno raggiunto molto nella propria vita professionale, guadagnano bene, hanno acquisito proprietà, hanno una vita familiare in ordine, possono permettersi di fare dei viaggi per le vacanze e di divertirsi nel tempo libero e molto di più. Queste persone sono profondamente soddisfatte? A me sembra che, malgrado le proprietà, i patrimoni e la stima, la maggior parte delle persone, chi più, chi meno, sia alla ricerca. Appunto perché nella coscienza si fa continuamente sentire una certa insoddisfazione. Che cos'è? Cosa cerchiamo o di cosa siamo alla ricerca? Vale a dire, perché siamo continuamente insoddisfatti, considerando che al momento, come almeno sembra, non ci manca nulla? Abbiamo mai riflettuto su questo? Vale la pena di riflettere su queste cose. Io ho riconosciuto che ogni persona ha il proprio mondo di pensieri personali e il proprio livello di coscienza. Conosciamo il livello di coscienza degli altri? Nessuno dovrebbe consigliare a un altro una o l'altra cosa, perché in fondo si tratta sempre solo di un consiglio, anche se, in segreto, si vogliono influenzare gli altri affinché facciano una o l'altra cosa. Prima o poi ci si stanca di cercare o addirittura di esaminare se stessi. Ma come sempre, l'uomo continua e continua ugualmente a pensare, malgrado tutti i buoni propositi. Dove si trova il freno? Io mi sentii così, dice Gabriele. E iniziai poi, a poco, a cambiare modo di pensare, riconoscendo quanto segue. Ci deve essere qualcosa che va al di là di questa dimensione e che dà degli impulsi al mondo dei pensieri affinché io cambi modo di pensare. Anche quando si tratta dello spettacolo del mondo, dovremmo riflettere su di esso. Il mondo, in quanto tale, è costituito da ognuno di noi esseri umani. Raramente l'essere umano è soddisfatto a lungo di se stesso. Verso quale obiettivo mirano veramente i contenuti profondi dei nostri pensieri? Dove sono le loro radici? Mentre cercavo la risposta a questa domanda, i miei pensieri si sono fermati sulla parola Dio, con la domanda: esiste un Dio? Ci sono così tante religioni con fedi diverse e concezioni differenti del loro Dio. Quasi nessuno è soddisfatto di se stesso, nonostante faccia parte di una religione, nonostante la preghiera, la confessione dei peccati, la comunione e tante altre cose ancora, non lo sono nemmeno le guide religiose stesse. Se si ascoltano più attentamente le loro parole, quello che affermano, si sentono i se e ma, il potrebbe essere così. Chi legge la definizione del termine religione, per esempio nel dizionario Duden, comincia a esaminare se stesso, chiedendosi: esiste un Dio? E chi è in grado di dimostrare Dio? Io, quale essere umano, così dice Gabriele, affermo: nessuno. Ognuno è tenuto a dimostrare a se stesso l'esistenza di Dio. Per farlo ci sono stati dati molti aiuti da Dio tramite Mosè e da Gesù di Nazaret. Molte religioni fanno opera di missione per la loro religione e, in ultima analisi, per il loro Dio. Ma la maggior parte di coloro che fanno opera di missione non è neanche soddisfatta di se stessa e del proprio Dio. Se si rivolgono loro determinate domande in modo più preciso, allora parlano del Dio che punisce e castiga, ma allo stesso tempo anche dell'amore di Dio. C'è qualcosa che non va.
2: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni di Gabriele. Se si analizzano le affermazioni ambigue, si riconosce che fare opera di missione significa anche, tra l'altro, reclutare, inglobare nelle prescrizioni religiose, che prevedono l'obbligo che comporta «devi farlo, altrimenti subirai la punizione o un castigo». Questo è il Dio della punizione e del castigo di cui parlano le religioni. Ci si chiede, quando le religioni parlano dell'amore di Dio, è questo forse l'estraneo, il Dio estraneo di cui parlano? Il Dio del cui nome le guide religiose abusano da millenni per dare presunte istruzioni divine di assassinio e omicidio ogni volta che le persone si sono opposte al Dio della religione e alla dittatura dei sacerdoti? Nel corso dei millenni, il cosiddetto Dio della religione ha sviluppato sempre più crudeltà. Chi si rifiutava di conformarsi è stato perseguitato. Molte persone sono state uccise in modo crudele. E per coloro che non si subordinavano, furono accesi anche i roghi. In tutti i millenni, né i bambini, né le donne, né gli anziani, né i malati sono stati risparmiati da queste torture terribili e anche assassine. Con il tempo, il clan religioso ha organizzato interi eserciti di uomini, soldati che hanno sterminato intere stirpi. Tutto quello che non era fedele alla religione è stato massacrato e, come già detto, nel modo più crudele possibile. E sempre in nome del Dio della religione, della casta sacerdotale. Questo non può essere l'eterno unico universale, il Dio estraneo dell'amore, perché ogni religione ha il suo cosiddetto Dio. Il modo spaventoso e brutale in cui i vassalli degli dei bellicosi della religione hanno agito contro i loro simili è entrato nella coscienza delle persone fedeli alla religione e alla Chiesa, provocando paura, angoscia interiore e disperazione sia nelle donne che negli uomini. I timori per il padre di famiglia, a cui era stato ordinato di andare sul fronte per la sua religione, sono entrati nella coscienza delle donne e dei bambini, che hanno rivolto le loro preghiere al Dio della religione, affinché il padre di famiglia venisse risparmiato. Già i bambini sentivano parlare del Dio della Chiesa bellicoso, del Dio dell'omicidio, che fece uccidere migliaia di persone e al quale vennero sacrificati interi popoli. Spesso hanno sperimentato di persona che le madri, i figli e i padri dovevano andare a prendere la legna per i roghi. Donne, bambini e uomini dovevano guardare come i genitori o un genitore o i parenti più vicini venivano bruciati vivi. Cosa avviene in queste persone? Le paure per un Dio così crudele hanno molti volti, per un presunto Dio che tortura, che uccide, che rinchiude, mutila, acceca, annega, impicca, che brucia le persone vive se non sono state fedeli alla religione, e molto altro ancora. Il Signore degli eserciti della guerra è il Dio della Chiesa, per il quale coloro che non si attengono alle sue regole religiose, cioè che non si sottopongono al codice religioso, devono solo essere estirpati. Chi oggi si subordina ancora alla casta che è la religione, con il suo transfert tra Chiesa e Stato, dovrebbe esaminare se stesso, chiedendosi se non sia già diventato nevrotico.
0: Gabriele fa un esempio che induce ad analizzare se stessi. Le persone ascoltano e leggono i messaggi dei profeti e delle profetesse e del gran numero di fratelli e sorelle fedeli a Dio. Nei tempi prima di Abramo e dopo Abramo, fino a oggi, con Gabriele, vennero i messaggeri dell'estraneo, del vero Dio eterno. Il messaggero più considerevole fu il Figlio di Dio, Gesù di Nazaret. Quale fu la fine della maggior parte dei portavoce di Dio, in particolare di Gesù di Nazaret? Chi ha perseguitato e perseguita i portavoce del vero Dio, che per molti è un estraneo? Chi li schernisce, li deride e chi ha fatto uccidere molti di loro per mano del potere del declino statale? Chi furono coloro che istigarono e aizzarono la gente finché si arrivò a tanto? Chi furono gli esecutori? Si legge e si sente spesso parlare del cavallo, che è lo Stato, e del cavaliere, colui che istiga e che fa parte della rispettiva casta sacerdotale, chiamato anche parroco, e degli esecutori, che in passato furono i re e gli imperatori e oggi sono i potenti dello Stato. Fu così per molti dei messaggeri di Dio che furono giustiziati e per molti uomini e donne fedeli a Dio e soprattutto per Gesù di Nazaret. Il popolo gridò inizialmente «Osanna» al re dei Giudei e poi, istigato dal clan dei sacerdoti, «Crocifiggetelo», cosa che lo Stato eseguì, e Gesù di Nazaret fu crocifisso. A causa degli istigatori della casta sacerdotale, i messaggeri di Dio divennero vittime della crudeltà della Chiesa e del potere di Stato in molti modi diversi. Chi sono i colpevoli per la persecuzione e la morte degli innumerevoli uomini e donne giusti, del gran numero di messaggeri di Dio venuti prima di Abramo e dopo Abramo fino a oggi? Il colpevole che li ha sacrificati è forse il rispettivo potere statale o sono gli istigatori, il clan dei sacerdoti? Oppure, per riprendere la nostra immagine del cavallo e del cavaliere, il colpevole è forse il cavallo perché ha sacrificato i messaggeri di Dio o sono gli istigatori, la chiesa sacerdotale, quindi il cavaliere? Chi ha effettivamente eseguito il sacrificio di sangue, l'assassinio dei messaggeri di Dio e a chi e a quale Dio furono sacrificati? Chiunque analizzi più attentamente l'intera carneficina sanguinaria perpetrata per millenni dovrebbe arrivare analiticamente alla conclusione che si sta parlando di due immagini di Dio diverse. Da una parte, il Dio eterno unico universale, che è l'amore per Dio e per il prossimo, e che da questa fonte di vita ha inviato i suoi messaggeri all'umanità crudele. E dall'altra, il cosiddetto Dio delle religioni, di cui parlò Gesù di Nazareth quando rimproverò i sacerdoti di quei tempi con le parole tramandate: perché non comprendete quello che dico? Perché non siete in grado di ascoltare le mie parole. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrarmi che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Gabriele scrive: se, tenendo presenti queste parole, si ripensa all'immagine del cavallo e del cavaliere, si presenta di nuovo la domanda: chi ha sacrificato i messaggeri di Dio? Chi li ha uccisi? Sono stati coloro che hanno eseguito l'ordine, i potenti degli stati, indipendentemente dai tempi in cui questo è avvenuto, e quindi il cavallo, o sono stati invece coloro che hanno istigato il popolo, vale a dire il cavaliere? Chi sono stati i fautori? Dio, l'eterno unico universale, l'amore per Dio e per il prossimo, che oggi è ancora l'estraneo per i seguaci delle chiese, sicuramente non ha fatto uccidere i suoi inviati, ma furono piuttosto coloro che da tempo immemorabile hanno voltato le spalle all'Eterno, al Dio dell'amore per Dio e per il prossimo, e l'autorità della caduta, che dopo la caduta dal Regno Eterno ha eletto i propri pseudo-dei, che hanno voluto e vogliono mantenere i loro costrutti con ogni crudeltà possibile. Sono le religioni sacerdotali, con i loro dei dell'idolatria, che compenetrano le generazioni, fino nell'epoca odierna, con le loro futili malvagità. Se si getta uno sguardo indietro, non si trova altro che tormenti, sfruttamento, morte e omicidio, con conseguenti crudeltà sempre maggiori. Le persone portano da generazioni nella propria coscienza questa brama di violenza, pari a una disciplina dettata, accompagnata dalla paura. Chi crede nella reincarnazione si rende conto che questi aspetti memorizzati a livello dell'anima vengono continuamente portati nell'esistenza terrena. Anche l'intera atmosfera della Terra è impregnata di omicidi e uccisioni, di stupri e abusi perpetrati sui bambini. Tutto si basa sull'energia e nessuna energia va perduta. Dove vanno quindi tutte queste energie? Chi le ha portate nel mondo, immesse nell'atmosfera? Considerando tutte queste cose ci si chiede: come si può o chi può ancora credere che il Dio delle religioni sia un Dio dell'amore per Dio e per il prossimo? Gesù di Nazareth ci ha detto, ha vissuto come esempio e ha insegnato chi è il Dio dell'amore per Dio e per il prossimo. Ma la massa degli uomini ha messo da parte il suo messaggio e ha creduto alla Chiesa sacerdotale e ai suoi dei della religione. Quindi è comprensibile se il cervello di una persona e la sua anima hanno assorbito gran parte del male vissuto da molte generazioni, dell'estirpazione e delle minacce che, come si afferma, Dio avrebbe imposto alle persone, ma che in realtà sono state inventate e personificate dalla casta dei sacerdoti, come ad esempio commettere omicidio, uccidere o inglobare. Ma questo è il Dio che proviene dal basso, come lo ha descritto Gesù di Nazareth.
1: Gabriele spiega inoltre: Gesù, il Cristo, parlò del Padre che proviene dall'alto, per il quale egli venne per annunciare agli uomini che hanno un'anima il vero Dio, il Dio dell'amore per il prossimo, della pace e dell'unità, il Dio per gli animali e la natura, il Dio del regno eterno, di cui egli è il figlio. Per impedire l'operato dei messaggeri di Dio e del figlio di Dio in Gesù di Nazareth, il Padre che proviene dal basso si appropriò del nome di Gesù, il Cristo. Lo mise sopra la sua veste da vassallo demoniaco e rese in tutto il mondo tanti esseri umani e persone che hanno un'anima succubi della congrega sacerdotale, che ancora oggi abusa imperterrita del nome del Cristo Dio. Dal momento che molti che fanno parte della congrega sacerdotale erano e sono fino a oggi esperti della caduta, che volevano fare di meglio del Dio eterno, unico universale. Il Dio eterno, unico universale è appunto eterno. Egli lasciò e lascia agli istigatori la possibilità di dar prova di se stessi al di fuori del regno eterno di Dio, affinché possano ravvedersi. Anche se l'Eterno, il vero unico universale, fino a oggi è ancora un estraneo per molti figli e figlie, egli non li abbandona. In una corrente di 4.000 anni, egli ha inviato i suoi messaggeri, che hanno ricordato agli uomini di portare in sé l'amore per Dio e per il prossimo, nella loro origine, nelle loro radici. In questi 4 millenni il Dio eterno ha rivelato ai suoi figli e alle sue figlie la via per cambiare. Ciò nonostante, gli esperti della caduta fecero perseguitare i loro fratelli e sorelle, fecero diffondere menzogne su di loro e istigare il popolo.
3: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente.
2: Eines Familienangehörigen.
1: Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass sich ganz öffnet für dich.

0: in Lymphe und Hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres Nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine.
1: Fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo. E noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser Nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa.
0: Wir fühlen es.
1: Lo percepiamo nel nostro corpo.
0: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
0: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
0: Du linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist,
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri
0: aura
1: pensieri
0: vera,
1: vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si

0: troveranno.
1: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
0: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
1: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In diesen Minuten.
0: In questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione. Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
1: Möge dein heilendes Licht,
0: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
1: Möge dein kraftvolles
0: Licht, che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
1: sodass sie barmherzig sind gegenüber,
0: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
1: Dann kannst du durch sie für die
0: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
1: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
0: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
1: Christus,
0: Cristo,
1: wir wenden uns,
0: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
1: Sagen ja zu dir,
0: diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
1: Und so gehen wir immer tiefer,
0: e così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
1: O Gott und Herr,
0: o Signore e Dio,
1: du durchpulst uns mit deiner,
0: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
1: Tu
0: compenetri il nostro corpo.
1: Jedes Organ,
0: ogni organo riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade. Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
1: Es atmet.
0: Respira.
1: Es verbinde.
0: Collega.
1: Es führt zur Einheit.
0: Ci conduce all'unità
1: mit allen Menschen,
0: con tutti gli uomini e gli esseri.
1: Leicht und beschwingt.
0: Il nostro corpo è leggero e vibra,
1: denn er durchflutet
0: poiché
1: uns.
0: Egli ci inonda.
1: Das Licht der
0: è la luce dell'amore.
1: Wir bejahen seine Kraft in uns.
0: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
1: Wir sagen ja.
0: Diciamo sì al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
1: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
0: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono. Affermatelo.
1: Lernt zu fühlen.
0: Imparate a percepire e lo percepirete.
1: Lernt zu spüren.
0: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
1: Bleibt in dem Bewusstsein.
0: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
1: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
0: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Kirche. Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazareth insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
3: Gesù di Nazareth disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento». E che cosa insegnano la legge ed i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene. Cerca la pace e seguine la via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazareth ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. C'è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazareth insegnò ancora: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
3: Gesù di Nazareth insegnò inoltre: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazareth disse ai suoi discepoli: la pace sia con voi? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazareth. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio, Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazareth, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
2: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace. Pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela: io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché Chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi, e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
3: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio, e Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi, i cristiani hanno soldati, ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
4: Christus spricht.
2: Il Cristo dice: o voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore, che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so. E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazareth? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo l'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
3: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa: perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno, e ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica poco a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
1: Der Christus Gottes spricht.
2: Il Cristo Dio dice: così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazaret, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazaret. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazaret crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere, e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro, e nessuno sapeva perché.
0: Doch keiner wusste warum.
2: Als seine Zeit gekommen war,
3: quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazaret apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazaret iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
4: Gesù di Nazaret fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio.

0: Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
2: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana, in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani, e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
0: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene

0: Tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo». Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
2: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà, la via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture e la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre-Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
0: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
3: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
1: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazareth, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazareth. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
2: Wie beten Urchristen? come pregano i cristiani delle origini. I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla, che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
1: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
0: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo, sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
3: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
2: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Zur göttlichen Einheit, die Frieden. Dell'unità divina che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
0: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti, ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
3: La vita nell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
0: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sofia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
1: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora. Per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
3: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
2: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra secondo il cristianesimo originario si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
3: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che, per quanto possibile, dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
1: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
2: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologhi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
0: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine, basilari e fondamentali, che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
3: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente a ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini». Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
2: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo, tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive, e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
1: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
3: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti alla quarta parte della trasmissione di oggi, tratta dalla serie Il giovane e il profeta. Il giovane e il profeta è un opuscolo che riporta un'intervista fatta qualche anno fa da un giovane a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nel corso dell'intervista, il giovane chiede a Gabriele come si possa costruire una società basata su valori etici e morali elevati, fondata sul vero bene comune. Il ragazzo racconta infatti a Gabriele che lui e tanti altri giovani che conosce sentono che la società di oggi è basata sull'opportunismo e sull'egoismo e che gli adulti non prendono sul serio i giovani che spesso non sanno più dove orientarsi. L'unica possibilità per far sentire la propria voce sembra sia protestare e superare i limiti. Oppure molti giovani sfogano la propria insoddisfazione cercando di essere sempre alla moda, con piercing, abiti appariscenti o rifugiandosi spesso nel mondo irreale dei film e di internet. Ma questo, dice il giovane, sentiamo non funziona. Come dovrebbe essere e come può andare in modo diverso?
1: Gabriele risponde: gettiamo ancora una volta un breve sguardo nella natura. La primavera è la gioventù. Nessuna foglia e nessun fiore si colorerà di propria iniziativa. Sono belli così come sono. Nessun animale si fa tingere il pelo o si fa trasformare nella propria specie in qualche altro modo. È così com'è ed è bello. Se il giovane si veste in modo adatto al proprio tipo e anche in base ai propri valori interiori che sta sviluppando, potrà esprimere le proprie virtù giovanili e i valori del proprio carattere. L'estate, la maturazione e anche il periodo del raccolto che sta per iniziare sono poi il simbolo dell'uomo che possiede qualità e capacità, ossia i valori professionali sviluppati che egli stesso ha acquisito con impegno e costanza, ma anche il senso della comunità, riconoscendo e rispettando le categorie etiche e morali. Tali persone si collocheranno attivamente nella vita professionale e porteranno frutti, senza pensare solo a se stessi, ma anche al bene di tutti. Esse sono ricche di esperienze interiori e hanno buone caratteristiche. Preferiscono il vero bene comune al benessere opulento. Tali persone non si limitano a parlare del bene comune, ma si impegnano affinché tutti possano stare bene, nella misura in cui ognuno si impegna ad essere a servizio del bene comune e a sostenerlo qualitativamente.
0: E Gabriele continua dicendo: ognuno di noi sa che chi danneggia il bene comune danneggia se stesso. Si esclude a poco dallo sviluppo del bene comune e si basa solo sul bene del proprio ego. È così che agisce la società odierna e, come vediamo, essa non è di durata. Se vogliamo una società con valori etici e morali elevati, essa si dovrebbe sviluppare grazie a giovani che non si limitano a ribellarsi. Non si mettono in mostra con capelli di tutti i colori, con piercing, vestiti appariscenti, con marche che ognuno deve avere, ma sviluppano valori interiori, cioè di un livello elevato, prendendosi la responsabilità per una società caratterizzata dalla morale. Una tale società favorisce il senso del bene comune per tutti gli uomini che vogliono pensare e agire in modo conforme al vero bene comune e che sviluppano capacità di alta qualità nella famiglia e nella vita professionale.
1: Dopo tali spiegazioni il giovane commenta: ora comprendo molte cose, per esempio, che non si può creare un mondo migliore con manifestazioni che dicono vogliamo cambiare tutto e con la ribellione, ma che, in fondo, ognuno decide che cosa fare della propria vita. Nessuno può fare i passi per l'altro, nessuno può imporre ai propri simili di essere di animo buono oppure di avere valori etici e morali superiori. Il giovane si rivolge poi a Gabriele con le seguenti parole: Gabi, hai parlato del confronto di giovani ribelli con la società. Spesso però questo confronto avviene anche con i nostri genitori, con i quali ci scontriamo nella sfera strettamente personale. Pensiamo che spesso

0: Sono andata a vedere, dice Gabi, nel dizionario, che cosa voglia dire assurdi. Ho trovato che assurdi vuol dire che hanno abitudini o principi estranei e ridicoli ai quali si attengono con ostinazione. Strano, bizzarro, stravagante, pazzo. Se confrontaste la generazione odierna, caratterizzata dal benessere, con le generazioni di un tempo, avreste forse più comprensione per i vostri genitori e per i vostri nonni. Non potete fare un fascio di tutti i genitori e nonne definendoli assurdi, poiché nelle generazioni passate, ai tempi in cui i vostri nonni e i vostri genitori erano nel periodo della pubertà, c'erano abitudini di vita totalmente diverse.
1: Gabriele prosegue. In particolar modo, al tempo dei vostri nonni c'erano principi severi e doverosi. Una cosa si doveva fare e l'altra no. Per i giovani non esistevano se e ma. Si diceva solamente questo si fa, questo non si fa. Anche riguardo a regole a volte troppo severe sul modo di stare a tavola e di comportarsi in una società che si è abituata ad un certo modo di esprimersi o che se lo ha imposto. Per i bambini molte cose erano un dovere. Salutando gli adulti e in alcuni casi anche i ragazzi della propria età, il bambino doveva fare un inchino e la bambina una reverenza. C'erano particolari vestiti e scarpe per la domenica che non potevano essere portate durante la settimana. I genitori di allora controllavano severamente con chi si incontravano i propri figli affinché non avessero rapporti prematrimoniali. I bambini e anche i giovani avevano in genere poca libertà personale. Dovevano generalmente essere obbedienti e buoni, ossia adattarsi. Dall'infanzia all'età di adulti, la vita era spesso segnata da severità, da norme rigide e divieti, affinché i bambini potessero brillare come modelli davanti ai parenti e agli amici.
0: Gabriele continua. Non sempre i genitori delle generazioni di allora erano irreprensibili nello stesso modo in cui educavano i propri figli. Spesso vietavano ai propri figli ciò che essi stessi si concedevano in segreto. I figli dovevano naturalmente obbedire e lo facevano anche in ampia misura. Spesso traevano l'educazione dei figli dal proprio stesso comportamento. Per i vostri genitori spesso le cose non sono state più così formali e rigidi come per i vostri nonni. Tuttavia, anch'essi sono stati soggetti, come direste voi, all'odore stantio delle generazioni passate. Non potete quindi definire globalmente il comportamento dei vostri nonni o anche dei vostri genitori come assurdo. Esso dimostra l'influsso dell'educazione del tempo, alla quale certamente si sottrassero anche alcuni giovani di allora, con grande disappunto dei loro familiari che si vergognavano della pecora nera nella propria famiglia. Certamente anche i vostri nonni e i vostri genitori possono raccontarvi come, di tanto in tanto, hanno fatto cose che non dovevano fare, per spirito di contraddizione, come hanno escogitato scherzi e molte altre cose. Tuttavia, tutto ciò è restato un'eccezione nella società del benessere di allora.
1: Gabriele prosegue. Voi giovani siete nati nel momento in cui il cosiddetto miracolo economico ha raggiunto il proprio apice, in una società che ha perso quasi completamente i principi basilari dell'etica e della morale. Per non parlare poi di buone maniere e di particolari modi di comportarsi. Anche se i vostri genitori sono cresciuti nel periodo di questo miracolo economico, sono stati tuttavia educati dai loro genitori, che li hanno ampiamente condizionati con le proprie norme. I programmi di comportamento che si acquistano nell'infanzia o nella giovinezza restano più o meno attivi per tutta la vita terrena. Molte delle generazioni più vecchie non sono in grado di comprendere il comportamento dei giovani di oggi, che ha fatto un enorme salto di generazioni a seguito del miracolo economico, poiché esse hanno sempre presente l'immagine di educazione avuta nel

0: nella propria infanzia e nella propria giovinezza. Molte volte essi educano i propri figli in base a questo influsso e influenzano a loro volta i giovani con criteri e le norme di allora.
1: Quindi, continua Gabriele, per spiegare ai giovani le cause del comportamento degli adulti, se molti di voi ritengono che i genitori siano incompetenti riguardo ai giovani di oggi, vorrei invitarvi a riflettere che potrebbe trattarsi semplicemente di mancanza di esperienza. I vostri genitori non conoscono il vostro stile di vita, perché un tempo era tutto diverso. In certi aspetti non sono in grado di comprendervi, poiché non hanno esperienza riguardo a molte cose che sono naturali per voi in questa generazione. Dato che sono insicuri nell'educazione a causa di questo salto di generazione, a volte reagiscono in modo eccessivo oppure all'antica, in base appunto al potenziale di ricordi e di esperienze della loro infanzia e della loro giovinezza.
0: Gabriele dà ora ai giovani il seguente consiglio. Cosa ne pensate se voi giovani ne parlaste insieme e vi rendeste conto che i vostri genitori non sono appunto cresciuti nella società di oggi? Se volete, parlatene anche del fatto che, negli anni della loro infanzia e della loro giovinezza, i vostri nonni hanno dovuto subire un'educazione eccessivamente rigida e dettata da determinate norme, anche se qualche volta si sottrassero segretamente ad esse. In tal caso, i vostri genitori fecero cose che non erano sempre innocue e che potevano anche essere pericolose. Ciò avrebbe sicuramente preoccupato molto i loro genitori se lo avessero saputo. Anche queste esperienze e questi ricordi di come essi si sono sottratti alla ristrettezza di un'educazione autoritaria ai tempi della loro gioventù influiscono sulla vostra educazione, poiché essi temono in fondo che anche voi vi comportiate come hanno fatto loro un tempo. I timori e le preoccupazioni dei vostri genitori derivano spesso anche dal tentativo di proteggervi da eventuali danni. Anche il modo in cui andate in auto o in moto, viaggiando spesso a tutta velocità, è causa di preoccupazioni per i vostri genitori. Si preoccupano per il vostro bene e per la vostra vita.
1: Gabriele non condanna quindi il comportamento dei genitori, ma cerca di portarci a capire qual è la causa. Immedesimarsi aiuta infatti a capirsi, per potersi poi parlare con apertura e sincerità, per trovare insieme delle soluzioni. E continua dicendo: alcuni genitori, guardando indietro nel loro passato, si rammaricano che la propria gioventù sia stata segnata dalle ombre dell'eccessiva protezione, della costrizione ad obbedire, da limitazioni, divieti, ossia da una pressione autoritaria. Sono contenti di non dover far subire cose analoghe ai propri figli in crescita. Altri invece invidiano la libertà dei giovani e ciò che essi si concedono.
0: Gabriele incita ancora una volta i giovani ad avere comprensione nei confronti dei loro genitori. Forse attraverso colloqui tra voi giovani e insieme ai vostri genitori imparerete a comprendere anche loro. In tal caso potreste forse capire e provare perché sono così e perché reagiscono in un dato modo. Uno sforzo sincero da entrambe le parti, soprattutto anche da parte di voi giovani con il vostro mondo delle vostre idee, eliminerebbe certi giudizi come assurdi e incompetenti e vi aiuterebbe a vedere voi stessi e i vostri genitori per quello che siete, fratelli e sorelle di diversa età che affrontano insieme questa vita terrena e sono collegati tra loro da diversi aspetti positivi.
1: Gabriele prosegue. Quando i vostri genitori si troveranno nell'autunno della vita e voi sarete adulti, lavorerete e avrete forse voi stessi una famiglia, alcuni dei vostri genitori vi diranno: sarei contento se negli anni in cui i miei figli o le mie figlie erano nell'adolescenza non avessi reagito in modo così forte, se non avessi detto questo o quello, o non li avessi costretti. Guardando indietro, anche alcuni adulti riconoscono tuttavia che le cose non potevano andare diversamente da come sono state. A quel tempo ero così, e anche i miei figli erano così. Forse alcuni genitori penseranno nel proprio intimo: in fondo i miei figli erano simili a come sono stato io.
2: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione odierna dedicata alla lettura dell'opuscolo Il Giovane e il Profeta. Se lo desiderate, ci rivediamo alla prossima puntata. Gabriele ha infatti ancora tanti aiuti da darci. A presto, arrivederci.
1: Arrivederci.

Un cane vi guarda con i suoi occhi che si aspettano qualcosa? Un gatto si nasconde. Perché? Nel libro Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati? Trovate spiegazioni su come le nostre sensazioni e i nostri pensieri influenzano gli animali e su come possiamo comunicare con loro. Leggete per esempio come gli animali percepiscono con l'olfatto le immagini dei pensieri dell'uomo e come trasmettere loro in immagini ciò che intendete fare, per esempio quando dovete portare un animale dal veterinario. Tutti gli animali sono figli della creazione e vivono in Dio, lo Spirito Creatore che ama ogni creatura. Come ci comportiamo con loro? In questo libro, basato su una rivelazione data dal Regno Eterno tramite la profetessa di Dio Gabriele, leggiamo che gli uomini della nuova epoca vivranno con gli animali, le piante e i minerali. Si comprenderanno perché parlano un unico linguaggio, il linguaggio dell'amore altruistico. Un libro veramente unico che ci insegna a rispettare ogni forma di vita, ad affinarci e nobilitarci per scoprire un nuovo rapporto con gli animali. Tu l'animale, tu l'uomo. Chi ha valori più elevati? Potete richiedere il libro a Edizioni Gabriele La Parola 011-191-15677 oppure www.edizioni-gabriele.com.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazareth, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazareth rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il 2º volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele, che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa: quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io. Io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole: cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali. Hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto. perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale, perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta, che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci a presto.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più calda.

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa da Liobanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte». Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo Spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La via interiore che conduce alla coscienza cosmica, sul grado dell'ordine. Possiamo comprendere perché si chiama la via interiore se ricordiamo quello che Gesù di Nazareth ci ha insegnato già 2000 anni fa. Egli disse a Senso: «Voi siete il Tempio dello Spirito Santo e il Regno di Dio è insito in voi». Anche oggi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci insegna che Dio non si trova in nessun tempio di pietra, in nessuna religione esteriore. Egli è lo Spirito libero, il grande amore che dimora in noi. La via interiore è la via del Cristo Dio che ci conduce a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via che conduce al nostro vero essere, poiché noi proveniamo dall'amore di Dio, nostro eterno Padre. Non siamo quindi soltanto esseri umani. In origine siamo esseri puri, creati da Dio, nostro eterno Padre, a sua immagine. Se desideriamo fare ritorno nella nostra eterna patria, nel regno di Dio, dobbiamo riconoscere noi stessi, con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per liberarci passo per passo dalle nostre colpe, ossia dai peccati con cui abbiamo appesantito la nostra anima. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni Ottanta, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, ha insegnato la via interiore e Gabriele l'ha spiegata in modo dettagliato. Nel nostro libro di istruzione, dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica, sono contenuti gli insegnamenti rivelati insieme alle spiegazioni, come furono dati allora. Anche se forse da allora il linguaggio è un po' cambiato, il contenuto delle parole, la verità, rimane. Cerchiamo quindi di accogliere noi il contenuto delle parole. E quando si impara qualcosa di nuovo, si presentano spesso delle domande. Per questo vi invitiamo a preparare già ora carta e penna per segnarvi le vostre domande e ad inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo così rispondere alle domande che ci sono pervenute. Lisa, Elena ed io, il mio nome è Elisabetta, quali allieve tra allievi, vi leggeremo ora altre parti tratte dal libro di istruzione della via interiore. Nell'ultima puntata abbiamo sentito come possiamo iniziare la giornata con Dio. Oggi impareremo la preghiera dell'anima.
1: Per poter comprendere meglio, teniamo presente che nell'uomo ci sono 7 centri di coscienza che costituiscono 7 punti di distribuzione per la corrente delle energie spirituali nel corpo spirituale. Essi dirigono la forza spirituale verso gli organi e verso le cellule del corpo che sono collegati ai diversi centri. I centri di coscienza sono disposti lungo la colonna vertebrale. Nella zona del coccige si trova il centro dell'ordine. Sopra di esso, vicino all'osso sacro, si trova quello della volontà. Sopra di esso, nella zona lombare, troviamo il centro di coscienza della sapienza. Vicino al cuore si trova il centro di coscienza della serietà, chiamato anche il centro del Cristo. Sopra di esso, nella zona della nuca, si trova il centro di coscienza della pazienza e tra le sopracciglia è situato il centro di coscienza dell'amore. Nella parte più alta della testa si trova il settimo centro di coscienza, quello della misericordia. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò in merito: la preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore. Gabriele spiegò ancora: la parola preghiera dell'anima esprime che vogliamo lasciare pregare l'anima, la coscienza da noi dischiusa. Ciò non significa che l'allievo farà la preghiera dell'anima per sentire una o più voci.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò inoltre: cari amici, per poterlo fare è tuttavia necessario esercitarsi e incamminarsi verso la forza interiore. Ogni inizio è difficile, e questo vale anche per la preghiera dell'anima. L'allievo non dovrebbe volere nulla quando fa la preghiera dell'anima. Non deve aspettarsi nulla. Dovrebbe fare la preghiera dell'anima per stabilizzare la coscienza instabile e raggiungere l'orientamento sul divino. Così facendo, l'allievo giunge alla vera, profonda preghiera altruistica, alla preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima è la preparazione al vero, autentico io sono interiore. Per percepire la forza interiore, il puro io sono, l'amore interiore, occorrono forse anni o addirittura decenni, in base alle colpe dell'anima e a seconda se la preghiera dell'anima viene fatta con gioia oppure se è un peso o l'allievo non la fa volentieri. Se l'uomo esegue la preghiera dell'anima con gratitudine e con gioia, diverrà più silenzioso e giungerà nel profondo della vita interiore. La preghiera non sarà più un prodotto della mente. Man mano che si esercita, sarà la coscienza a pregare. Fratello Emanuele ripete per tutti noi: nel corso del tempo, quando l'anima si sarà stabilizzata e la coscienza sarà ancorata al divino, sarà l'anima a pregare e non la mente. Quindi è l'anima che prega, non è Dio che ti parla per darti istruzioni personali.
2: Fratello Emanuele spiega inoltre: passiamo ora alla preghiera dell'anima. Il viandante in cammino verso Dio si siede con il busto ben diritto. Gabriele descrive nel seguente modo questa posizione con il busto ben diritto. Ci sediamo con il busto ben diritto su una sedia che dovrebbe, se possibile, essere adatta alla nostra statura. Non dovrebbe essere troppo dura, ma soprattutto non troppo morbida. Cerchiamo di non appoggiarci allo schienale, ma di tenere la schiena ben diritta. Teniamo dritta anche la testa. Non accavalliamo le gambe e appoggiamo i piedi uno accanto all'altro sul pavimento. Appoggiamo le mani aperte con i dorsi rivolti verso il basso sulle nostre cosce. I palmi delle mani sono quindi rivolti verso l'alto. Ora avviciniamo le mani al busto, tenendole però sulle cosce, e in tal modo la schiena si tende ancora di più. Fratello Emanuele ci fece presente anche quanto segue. È opportuno sedersi con il busto ben diritto non solo quando ci si interiorizza o si fa la preghiera dell'anima, ma anche mentre si eseguono gli ulteriori esercizi. Nel corso della via interiore, questa posizione, alla quale l'allievo si abitua gradualmente, contribuisce a far sì che il suo sguardo non si fissi solo al suolo, ma che spazi. Ne consegue che il viandante sul sentiero verso Dio accoglie la vita nella sua varietà, presagendo la vastità dell'infinito. Così facendo, anche i pensieri diventano più luminosi e i tratti del suo carattere più nobili.
1: Fratello Emanuele continuò: amici miei, soffermatevi alcuni attimi nel silenzio e fate fluire le vostre sensazioni in alto, verso il nucleo dell'anima. Dal vostro cuore dovrà sgorgare l'amore e collegarsi con il grande cuore primordiale, Dio, l'amore infinito. Il viandante si sofferma nel nucleo dell'anima, che si trova in prossimità dell'ipofisi, senza pensare, solo con sensazioni altruistiche. con le proprie sensazioni e con le proprie parole, rivolge ora la seguente preghiera alla forza eterna, al Padre nel Cristo. Le parole citate di seguito dovrebbero solo essere un aiuto per voi. Non dovreste ripeterle testualmente, ma lasciarle invece sgorgare dal vostro mondo delle sensazioni. Le parole di questa preghiera sono quindi puramente indicative. Padre, tu mi hai chiamato tramite tuo figlio. Io, tua figlia o tuo figlio, ho udito la tua voce. Signore, il mio amore è ancora piccolo, ma è mia volontà ritornare nuovamente alle origini. Perciò svilupperò il mio amore per te, ora ancora debole, per poter ridivenire ciò che ero e che sono nel tuo spirito, un essere assoluto dell'infinito. Ti porto il mio piccolo amore e lo depongo sull'altare interiore. Aggiungo tutto ciò che mi separa da te, dal grande amore, affinché la tua fiamma possa divampare e nutrire la piccola fiamma d'amore dentro di me e io possa ridivenire la grande fiamma, la forza splendente proveniente dal tuo spirito.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. Le sensazioni di amore che il figlio rivolge al padre scorrono ora verso la coscienza della misericordia che si trova nel cervello, sotto il punto più alto della testa. Qui giunto con le sue sensazioni, il viandante in cammino verso il regno divino esprime la seguente preghiera. Eterna fonte energetica della misericordia, un tempo abbandonai la sacra ed eterna corrente, varcai la porta che conduce agli abissi e divenni uomo. L'amore mi sospinse ripetutamente, bussò alla porta del mio cuore, ma io non lo sentii. Ora ho udito il richiamo dell'amore. Ora ti sento, eterna fonte energetica della misericordia. Ora mi è manifesto che posso ridischiudere totalmente l'eterna fonte energetica della misericordia tramite il Cristo, mio Redentore. Animato dall'amore interiore per Dio, il viandante procede verso il grado della coscienza dell'amore divino, la fonte energetica che si trova tra le sopracciglia. Con le sensazioni prega. Eterna coscienza, ti ho avvolto con il mio ego. Sciolgo questi involucri tramite la forza del Cristo in me. Purificato, ritorno nuovamente alla coscienza dell'amore. L'amore è il mio eterno essere. Io ridiverrò amore tramite il Cristo che mi ha chiamato.
2: Con le sensazioni interiori dell'amore, il viandante procede verso il successivo grado di coscienza, la pazienza, che è la fonte energetica ancorata nella regione della nuca. Egli prega più o meno con queste parole. Eterna pazienza, tu, fonte energetica che provieni dalla corrente di Dio, un tempo ti abbandonai e offuscai questo campo radioso dell'essere eterno. Ora sono chiamato a rischiarare questi involucri tramite la redenzione della mia anima, tramite il Cristo in me. Ora si dischiude nuovamente la fonte energetica della pazienza. Ritorno dagli abissi del mio ego umano. Risalgo alle sorgenti dell'eterno essere, fino alla fonte dell'amore, dove la mia via mi conduce. Il viandante fa ora scorrere le sue sensazioni d'amore verso il grado di coscienza della serietà, la fonte energetica attiva tra le scapole. Anche lì egli prega più o meno così. Cristo, tu che sei nella coscienza della serietà, ora risveglio l'eterna fonte dell'amore in me, tramite l'eterno amore per il Padre, tramite la disciplina e l'orientamento. Signore e Dio, ti prego di guidarmi. Cristo, conducimi all'origine della fonte, alla salvezza divina. Tu sei in me e io sono in te. Signore, fa che tutto ridiventi come era ed è, fin dalle origini. Cristo, mio Redentore, vivificami. Rafforzami sulla via che conduce al Padre.
1: Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della sapienza divina, la fonte energetica nella regione lombare. Signore e Dio, ho acquisito un sapere che corrisponde alla legge. Tuttavia, mi manca ancora la tua sapienza divina. Ho riconosciuto che il solo sapere non risveglia le tue forze in me. Solo la tua sapienza mi fa vedere chi sono e a che punto mi trovo. Essa mi rivela tutte le cose della vita. Ho riconosciuto che, malgrado il sapere spirituale, sono ancora sorda e oppressa dal mio ego umano. Perciò, o eterno amore e sapienza, mi immergo nella sacra coscienza della sapienza divina e realizzo il sapere offertomi per ridivenire saggia, secondo l'amore e la sapienza divina. Ritorno nuovamente al cuore del Padre, tramite il Cristo, mio Redentore. Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della volontà divina, la fonte energetica che si trova nella regione dell'osso sacro. Il viandante prega più o meno così. Padre, il mio ego, il mio volere, le mie aspirazioni ancora mi tormentano. Il mio ego, il mio e a me, non vogliono abbandonarmi. Tuttavia migliorerò. Sì, voglio compiere totalmente la tua volontà. Combatterò con spirito di sacrificio eroico contro il mio volere umano, affinché la tua volontà abbia a penetrare in me e io possa compiere, d'ora in poi, soltanto la tua volontà. Mi libererò così dalla mia bassa indole e mi eleverò alla tua fonte divina, dalla quale sono scaturita, dal tuo amore. Ora le tue sensazioni di amore scorrono verso l'ordine divino, la fonte energetica attiva nella regione del coccige. Eterno Padre in Cristo, mi trovo ancora sul grado dell'ordine. Il tuo spirito nel Cristo mi conduce tuttavia fino all'origine dell'amore, dalla quale andai negli abissi. Mi sono adombrata, tuttavia ora divengo sempre più luminosa, fino a che sarò nuovamente la luce della tua luce.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega ancora. Sotto la fonte energetica dell'ordine si trova il bacino di raccolta spirituale, nel quale si concentrano le energie, le forze che provengono dal nucleo incorruttibile. Passando attraverso i campi energetici della misericordia, dell'amore, della pazienza, della serietà, della sapienza, della volontà e dell'ordine, tali forze raggiungono il bacino di raccolta. Da lì fanno ritorno al nucleo incorruttibile dell'anima, vivificando il nostro corpo fisico attraverso il nostro sistema nervoso. Le forze risalgono quindi fino al grado dell'ordine, e l'allievo prega a senso. Sacro ordine, assistimi nel far ordine nei miei pensieri, nel frenare la lingua, nel dominare i miei sensi. Il viandante in cammino verso il regno interiore si trova ora con le proprie sensazioni nel centro dell'ordine, sul quale concentra tutta la propria attenzione. Lì rimane in ascolto. Ciò è possibile se si sono esclusi tutti i pensieri. Emergono ora quasi automaticamente pensieri di preghiera altruistici, sotto forma di pensieri oppure di parole, a seconda delle possibilità dell'allievo. Questa è la preghiera dell'anima. Questa breve preghiera dell'anima durerà in un primo tempo al massimo alcuni minuti, dato che l'allievo non riesce ancora a concentrarsi profondamente. In seguito, con le proprie sensazioni, l'allievo risale nuovamente alla fonte primordiale, ossia al nucleo dell'anima. Il viandante si sofferma nuovamente in preghiera in ogni centro, accompagnando le forze dell'amore verso l'alto. Le sacre forze della volontà mi vivificheranno affinché il mio volere abbia a scomparire e la volontà di Dio possa divenire attiva in me. Sapienza divina, toccami. Il sapere non è sapienza. La sapienza divina invece vede tutte le cose nella giusta luce. Il viandante sul cammino interiore passa ora con le proprie sensazioni alla coscienza della serietà e prega brevemente come segue. Cristo, tu, forza di trazione e di spinta in me, tu mi liberi dal mio modo di pensare limitato ed egocentrico e mi conduci alla sorgente dell'amore.
2: Con le sensazioni, il viandante si reca ora ai livelli di coscienza della pazienza, dell'amore e della misericordia. Lì prega più o meno con le seguenti parole. Corrente della pazienza, afferrami. Amore misericordioso, compenetrami. Eterna misericordia, fammi divenire un samaritano altruista. Con le sensazioni, il viandante passa ora al nucleo dell'anima, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la gioia e per il dolore. Tu, grande unico universale, mi sei più vicino del mio respiro. Signore, per me inizia ora la giornata. Depongo questa giornata, che è la tua giornata, nelle tue benevoli mani. Ed anch'io mi rimetto a te, o Eterno. Dopo un breve momento di raccoglimento nel silenzio, orientato armoniosamente sulla fonte interiore, l'allievo inizia la giornata con la colazione, il lavoro, eccetera. Cari amici, abbiamo sentito parole di preghiera profonde e intime che ci sono state date da Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, come aiuto per la preghiera dell'anima. Qualcuno forse non sarà abituato a pregare liberamente e a non attenersi a parole prestabilite. Ci vuole un po' di tempo e pazienza per esercitarsi nella preghiera dell'anima. La nostra esperienza è che anche se non si riesce a farla bene ogni giorno, esercitandosi si impara. E quando preghiamo potremmo tenere presente il richiamo incoraggiante di Gabriele nell'epoca messianica e sofianica del Giglio, dell'amore per Dio e per il prossimo, che ci disse: vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo nel nostro tempio di carne ed ossa, Dio in noi. Nella prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica riceveremo un altro aiuto sulla via interiore. Si tratta del diario mistico. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi, per far splendere sempre più la luce del Cristo Dio, come ci disse Gabriele. Nel frattempo, auguriamo a tutti noi di fare tante buone esperienze. Alla prossima volta, un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola e la vita. Oggi con il tema Mantieni la calma interiore in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere? Forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro animo, con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo perché non sono rimasto calmo? Cosa mi stava succedendo? Oppure come potrei comportarmi diversamente la prossima volta? Riceviamo risposte a queste e a molte altre domande dalla fonte più elevata, dalla sapienza divina. In quasi 5 decenni, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato innumerevoli indicazioni e insegnamenti per tutti i campi della vita dalla sua coscienza dischiusa. È un'offerta rivolta alle persone di ogni cultura per orientare la propria vita su Dio, che dimora in noi e in ognuno dei nostri simili. Oggi presenteremo alcuni estratti da una di queste istruzioni.
2: Gabriele ha iniziato le sue spiegazioni con le seguenti parole. Dio è un Dio vicino. Molti di noi credono ancora al concetto di un Dio lontano. Molti di noi credono di dover rivolgere le nostre preghiere verso il cielo per poter raggiungere prima o poi Dio. Ma Dio si può raggiungere solo in noi. Solo quando lo avremo raggiunto in noi, entreremo in comunicazione con ogni cosa, perché in tutte le forme di vita c'è Dio. E Gabriele ha spiegato: mantieni la calma interiore in ogni situazione. Questo significa anche rendersi conto che Dio è vicino a ognuno di noi. Manteniamo questa consapevolezza nel nostro cuore. Dio ci è molto vicino. Dio è il nostro interlocutore. Dio, l'amore. Dio, nostro Padre. Lo Spirito dell'amore in noi ci conosce. Conosce i nostri pro e contro. Manteniamo nel nostro cuore la consapevolezza che possiamo parlare con Lui, che Egli ci ama e non ci punisce mai, che tutte le negatività che ci accadono, come disgrazie, preoccupazioni e cose simili, sono ciò che noi stessi abbiamo immesso, come anche odio, invidia, distruzione. Ma Dio, nella sua legge, non conosce né odio, né invidia, né distruzione. Dio è l'amore che aiuta e dona sempre allo stesso modo. Egli è il Padre con cui possiamo parlare. Anche se diciamo «non lo sentiamo», dobbiamo ammettere che vogliamo sentirlo come vogliamo noi. Ma Dio si rivela a ciascuno di noi. Si rivela non solo attraverso la parola «Io sono», ma anche nelle situazioni che ci si presentano. Dio si rivela a noi negli eventi quotidiani. In genere, quando ci capita una situazione spiacevole, sentiamo ribollire il sangue nelle vene e veniamo presi dall'irritazione. Cosa significa questo? Ho ragione io. Voglio risolvere la situazione come io credo che sia giusto. In questo modo non possiamo sentire Dio. Dio è giusto, poiché in ogni situazione spiacevole che ci mette in agitazione, abbiamo anche noi una parte di responsabilità per ciò che è negativo. Dico consapevolmente abbiamo una parte, perché anche il nostro prossimo, che è coinvolto nella situazione, può avere una parte di colpa. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Non permettiamo a Dio di agire. Ma in ogni situazione c'è Dio, c'è l'aiuto che è Dio. E in tutto ciò che è negativo, in cui anche noi abbiamo una parte di responsabilità per come stanno le cose, c'è di nuovo Dio come aiuto.
0: Gabriele lehrte weiter.
3: Gabriele ci insegna inoltre, affinché Dio ci risponda nella situazione, affinché Dio risolva la situazione per noi, è necessario prima il passo della fede. Crediamo nel Dio vicino? Crediamo che Egli è in grado di aiutarci a uscire da qualsiasi situazione? Crediamo che è nostro Padre? Crediamo di essere i Suoi figli? Crediamo che Egli ci ama? Crediamo che ci aiuta, non solo dicendoci come dovremmo fare, ma che è giusto e desidera aiutare tutti coloro che sono coinvolti nella situazione? Quando la fede è più grande di un granello di senape, cominciamo ad avere fiducia. E quando sentiamo di nuovo ribollire il sangue nelle vene, diciamo, Signore, Tu sei il silenzio. So di avere una parte di colpa in questa situazione, ne sono in parte responsabile. Sistemo questa mia colpa, la mia parte. Tuttavia, Tu aiuti tutti noi a risolvere questa situazione secondo la Tua sacra legge dell'amore e della giustizia. E Gabriele continua dicendo, se possiamo esprimere tutto questo colmi di fiducia nel nostro cuore, improvvisamente percepiamo un calore in noi, diventiamo più calmi, il nostro animo agitato si calma e presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente raggiungiamo la calma interiore. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Il senso dell'udito diventa tutto a un tratto completamente calmo e nella calma diviene molto attento e sentiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice, possiamo eventualmente sentire un aspetto della soluzione. È la risposta di Dio attraverso il nostro prossimo. Parlando con un'altra persona, durante la conversazione sentiamo a un tratto aspetti che ci riguardano e così riconosciamo sono i nostri aspetti del peccato, la nostra parte di colpa in questa situazione. Sentiamo poi nel nostro cuore che diventiamo sempre più calmi perché la soluzione prende forma per noi personalmente e per la situazione.
1: Sì, cari amici, impariamo da Gabriele che continua a spiegare. Mantenere la calma nella situazione significa quindi chiedersi per prima cosa: crediamo? Ci affidiamo a Lui, a Dio? O vogliamo che Lui risolva tutto come vogliamo in realtà noi? Chi ci conosce meglio? Il nostro prossimo ci conosce forse? Non ci conosce. Nemmeno noi conosciamo noi stessi fino alla radice del male. Dio invece ci conosce. E se ci rendiamo conto che Lui non vuole punirci per i nostri aspetti del peccato, ma vuole aiutarci a uscire dalla situazione, aiutarci a riconoscere e sistemare la nostra parte del peccato, allora sviluppiamo fiducia nella consapevolezza che solo su di Lui si può fare affidamento. Lui è l'unico su cui si può contare. Se riusciamo a mantenere nel nostro cuore anche questo, ossia che possiamo contare solo su di Lui, dove ci rivolgeremo poi? Solo a Lui, a meno che non vogliamo qualcosa da altre persone. In questo caso ci rivolgiamo agli altri. E gli altri trasmettono sempre i loro aspetti umani. Trasmettono il loro sé egocentrico. Se ci accontentiamo di questo, non saremo mai in grado di risolvere una situazione in modo giusto, secondo la volontà di Dio, ma dalla situazione creeremo di nuovo ulteriori situazioni negative. Pertanto, mantenere la calma nella situazione significa anche esaminarci chiedendoci: com'è il nostro rapporto con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? Si tratta di raggiungere la consapevolezza, una consapevolezza quotidiana che dovremmo riprendere continuamente, che è un Dio vicino. E la consapevolezza

0: Ma affidarsi a Lui significa di nuovo. Così come tu risolvi la situazione, così come tu agisci attraverso di me, è il modo giusto.
1: E la giustizia di Dio in genere è diversa da come vorremmo noi, dal nostro voler aver ragione. Così continua Gabriele. Sono infatti i nostri problemi e le nostre difficoltà. L'ego si mette sempre al di sopra di Dio, vuole sempre avere ragione. E finché vogliamo avere ragione, vogliamo risolvere noi la situazione. E in questo modo creiamo altre difficoltà. Questa è l'inquietudine del nostro animo. E così non giungeremo mai alla calma, a Dio, e non potremo nemmeno vedere e sentire come agisce la giustizia di Dio. Mantieni la calma in ogni situazione. Se lasciamo agire questa affermazione nei nostri pensieri o nei nostri sentimenti, riconosceremo perché non riusciamo a mantenere la calma in una certa situazione. Dalle spiegazioni di Gabriele comprendiamo che non si può raggiungere la calma interiore semplicemente con la preghiera o con una determinata tecnica. La calma interiore deve essere conquistata lavorando su noi stessi. La prossima volta che stiamo per arrabbiarci, proviamo a mettere in pratica le indicazioni date da Gabriele ed esercitiamoci a riconoscerci nella situazione. In questo modo, col tempo, non solo impareremo a mantenere la calma, ma giungeremo sempre più a Dio in noi e svilupperemo una comunicazione positiva e aperta con i nostri simili.
2: All'istruzione sulla calma interiore è seguito un colloquio di scambio in cui si è parlato anche della preghiera, del dialogo interiore con Dio e della richiesta di aiuto quando non riusciamo a riconoscere noi stessi. Gabriele lo ha definito anche come un dialogo con il Signore, dicendo: preghiamo e la risposta o la soluzione arriva. Non deve necessariamente affiorare dal nostro cuore. La percepiamo tutto a un tratto nei nostri sentimenti o vediamo un'immagine o un'altra persona ci dice: guarda qui o là. Le risposte sono molteplici. Questi sono dialoghi con il Signore. Gabriele ha continuato spiegando come possiamo ricevere velocemente la risposta, la soluzione di un problema, se ci rivolgiamo a Dio in noi e quale gioia interiore percepiamo, perché è la risposta che ci viene data dal Dio vicino. Gabriele disse: con la richiesta che rivolgiamo nell'interiore, per favore aiutami, ci affidiamo. Ora, in questo momento, il figlio si affida. Diventiamo più tranquilli e la risposta è da un lato che riconosciamo la nostra parte. Riconosciamo quello che dovremmo sistemare e non ripetere più. E nel momento in cui ci proponiamo fermamente di non farlo più, sentiamo questa liberazione meravigliosa. È una sensazione dell'interiore che è indescrivibile quando Dio ci risponde anche in questo modo. Sicuramente molti di noi hanno fatto l'esperienza che a volte non è così facile trovare subito la soluzione in una situazione ed essere subito di nuovo liberi nei nostri sentimenti. Gabriele ha dato il seguente suggerimento in merito. Se non riusciamo a sistemare subito qualcosa, potrebbe esserci di aiuto continuare a ripetere: Padre, si compia la tua volontà, non la mia. Tu conosci la soluzione e al momento giusto

0: giusto, verrò a conoscenza della soluzione. Se questo proviene dal cuore, sentiamo subito dei moti dell'interiore e sapremo come possiamo contribuire da parte nostra alla soluzione. Tuttavia, è necessario rimettersi e affidarsi continuamente a Dio. Padre, si compia la tua volontà, non la mia.
1: Al termine dell'istruzione, Gabriele riassume dicendo: il nostro tema di oggi era «Mantieni la calma interiore in ogni situazione». Cosa possiamo imparare da questo per la prossima settimana? Anzi, per la nostra vita in futuro? Cerca il dialogo con Dio. Questo non significa che dovremmo metterci in ascolto in noi, anzi vi prego di non farlo, ma significa affidarsi a Dio. Cominciamo a chiederci: crediamo? Abbiamo fiducia in Lui? Possiamo abbandonarci a Lui? Nella preghiera profonda, nella richiesta di aiuto, nel rivolgersi di cuore, troviamo il dialogo con Dio. Molte volte Egli non ci risponde in parole che provengono dal cuore, ma ci risponde, come abbiamo già sentito oggi, attraverso il nostro prossimo, nella situazione. Tutto a un tratto proviamo una sensazione di calore. Affiora un'immagine e molto, molto altro ancora. Dio ci parla attraverso molte bocche. Manteniamo questa consapevolezza. Dio ci parla, ma il suo amore e la sua giustizia desiderano qualcosa di diverso da come lo vogliamo noi, da come vuole l'ego. Per questo è necessario affidarsi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questi insegnamenti di Gabriele abbiamo ricevuto aiuti ed esercizi preziosi. Ci mostrano come possiamo riconoscerci nelle situazioni della nostra vita attraverso i moti di agitazione del nostro animo e come possiamo giungere alla calma interiore affidandoci a Dio in noi. In questo modo diventiamo sempre più sensibili per comprendere come Dio ci risponde e col tempo diventiamo anche più comprensivi verso il nostro prossimo e contribuiamo così in modo positivo all'essere in unità e gli uni per gli altri. Cari amici, esercitarsi aiuta ad imparare. Chi lo desidera può provare a mettere in pratica queste indicazioni e fare le proprie esperienze, perché la vera scuola è la vita. Auguriamo a tutti noi delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici a questa puntata della serie La vera scuola è la vita, con altri insegnamenti dati dalla sapienza divina. Da 5 decenni il regno di Dio si rivela tramite il serafino della sapienza divina, la profetessa di Dio, Gabriele, e ci spiega le leggi della vita del regno di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, la vera pace interiore, l'unità con tutti i nostri simili e anche con gli animali e la natura. Riceviamo aiuti su aiuti per comprendere la vita e anche per riportare il nostro interiore, per così dire, di nuovo sulla rotta verso casa, orientandoci sugli insegnamenti dati dal regno di Dio, per avvicinarci a Dio in noi e alla nostra vera vita quali figli e figlie di Dio. Nessuno può percorrere questa via per un altro. Nessuno può indirizzare il cammino della nostra vita verso il bene, verso Dio. Possiamo farlo solo noi stessi. E come? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi data dalla sapienza divina. Sicuramente ognuno di noi desidera che nel mondo non ci siano più guerre né ingiustizie, che non ci siano persone che si mettono in alto e altre poste in basso, che la madre terra sia sana e regni la pace. E qualcuno spera che vengano fatte delle riforme, che ci siano dei cambiamenti. Nelle spiegazioni date, leggiamo quanto segue. L'epoca odierna, il mondo odierno, non possono essere riformati da nessun riformatore esteriore. Ognuno di noi deve imparare a lasciarsi riformare, e questo avviene dall'interiore verso l'esteriore. Tuttavia dobbiamo essere disposti a creare i presupposti necessari nell'esteriore, nel nostro modo di pensare e nel nostro comportamento, affinché il riformatore interiore, il Cristo, possa portare una trasformazione in noi, possa rinnovarci. Dobbiamo fare la nostra parte. Solo se facciamo un passo verso il Cristo, Egli potrà venirci incontro. Questo è previsto dalla legge del libero arbitrio, che il Cristo rispetta.
1: Leggiamo inoltre: che vogliamo crederlo o no, ormai abbiamo perso l'opportunità di riformare questo mondo, di rinnovarlo, di portare all'umanità benessere, un beneficio, gioia di vivere, sicurezza, lavoro e pane per tutti. È come un treno che è partito. I macchinisti non hanno più carbone. Di tanto in tanto il fanalino di coda del treno può ancora accendersi se segue i binari stabiliti dallo Spirito di Dio, la riforma interiore, veri valori cristiani e la vera giustizia nell'affermazione «Fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te». In ultima analisi, però, il treno ha già lasciato da tempo i binari stabiliti dal Cristo. Il responsabile che gestisce la circolazione sui binari, ebro del suo ego, ha impostato la rotta verso il basso. D'ora in poi, tutto si dirige solo verso il basso, ma l'aiutante, il Cristo, è sempre presente. Il suo appello, rivolto a noi esseri umani, dice «Si salvi chi desidera salvare se stesso». Non si dice più «Si salvi chi può», ma ora vale «Si salvi chi desidera essere salvato, chi vuole farsi salvare dal Cristo». Infatti, chiunque può salvarsi se vuole, poiché in ogni persona si trova la forza per aspirare spiritualmente verso l'alto. Si salvi quindi chi desidera salvarsi. Non si tratta più di farsi sorreggere dagli altri. In quest'epoca e nei tempi futuri vale. Abbi fede nella forza del Cristo. E credi nella vera vita che è in te. Conquista in modo nuovo la tua vita, nella coscienza della forza cosmica, che è il Cristo. Se vogliamo conquistare la vita e imparare a restare nella vita che è Dio, dobbiamo prima di tutto osservare noi stessi e lavorare su tutto quello che ci rende invidiosi, gelosi e litigiosi nei confronti degli altri. Perché? Queste tendenze del tutto umane, con le quali spesso avveleniamo la nostra esistenza, indicano sempre che siamo insoddisfatti di noi stessi e pertanto spesso infelici. E come possiamo liberarci dall'insoddisfazione e dal malumore? Ascoltiamo le indicazioni preziose che seguono. Un aiuto potrebbe essere quello di rendersi conto fondamentalmente di quanto segue. L'ego che ci siamo creati non è la nostra vera natura, non è il nostro vero essere. I nostri aspetti del tutto umani, il nostro ego, si sono sviluppati perché abbiamo rivolto la nostra attenzione, il nostro orientamento, dall'interiore verso l'esteriore. Abbiamo cercato la felicità dove non si può trovare, nell'esteriore. Chi è continuamente alla ricerca e si rende conto di non poter trovare quello che desidera, diventa insoddisfatto. Sente il vuoto dentro di sé. Si guarda intorno cercando. Vede alcune persone che, considerate attraverso gli occhiali della sua situazione in cui gli manca qualcosa, sembrano essere felici rispetto a lui. Se una di queste persone, ad esempio, è ricca, l'ego di chi è insoddisfatto trae immediatamente l'ovvia conclusione: essere ricchi è uguale a essere felici. E il suo ego si ribella esclamando: e io, anch'io voglio essere ricco. Ci sono anche altre persone che sembrano avere quello che ci manca per essere felici e soddisfatti. Di conseguenza, l'ego è una spinta insaziabile che esige costantemente. Per esempio, vogliamo essere amati, vogliamo essere rispettati, vogliamo ricevere regali. Vogliamo questo e quello. Vogliamo essere carini, aggraziati e belli. Oppure gli altri, i nostri simili, dovrebbero soddisfare le nostre aspettative, le pretese del nostro ego. Dovrebbero compensare le nostre carenze. Se non lo fanno, diamo loro la colpa per la nostra infelicità. Crediamo poi di avere il diritto di essere disperati e bombardiamo coloro che ci stanno intorno con le nostre accuse, affermando che sarebbero privi di amore e che penserebbero solo a se stessi. Se ci rendiamo conto che in questo modo non facciamo altro che scavarci una fossa del nostro ego sempre più profonda, fino a non sapere più cosa fare a causa dell'amarezza, dell'aggressività, della depressione e disperazione, coglieremo allora l'opportunità che il Cristo, il riformatore interiore, ci offre. Finora abbiamo pensato: le cause del nostro male egoistico sono l'insoddisfazione con noi stessi e vogliamo che gli altri ci portino un beneficio per la nostra vita. Ora vale. Divieni attivo in modo positivo. Conquista la tua vita. Il Cristo è la riforma interiore.
0: Forse vi chiederete: e come si può fare? Come posso diventare soddisfatto e riformare me stesso con il Cristo? Continuiamo a leggere. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: non pretendere niente dagli altri, aspettati il massimo da te stesso. Afferma in te stesso le forze e le qualità positive e donatrici. Ci sono. Trovale e applicale. Anche se devi superare delle resistenze interiori, farai l'esperienza che alcune nuvole che oscuravano il tuo animo si dissolvono e in te inizia a splendere sempre di più il sole interiore del Cristo Dio. Raggiungi una certa soddisfazione interiore e così preparerai al riformatore interiore la via per renderti felice nell'interiore. Deciditi di non essere più contro gli altri nemmeno in pensieri. Questo ti renderebbe infatti solo grigio, smorto e sgradevole. Il riformatore interiore in te è la bellezza. D'ora in poi, metti da parte il desiderio di trovare un cavaliere che ti renda felice o una donna ideale che soddisfi tutti i tuoi desideri e dia un senso e un contenuto alla tua esistenza vuota. Sappi e tieni presente quanto segue. La felicità proviene dall'interiore e rende ogni persona graziata e bella. Prepara le vie al riformatore interiore. Che una persona sia giovane, di mezza età o già in età avanzata, ognuno deve cominciare da se stesso. La prima domanda è: ho rispetto per me stesso?
1: La profetessa e messaggera di Dio ci incoraggia dicendo: lasciati riformare, poiché chi non ha rispetto per se stesso non può nemmeno liberarsi della propria bassa natura, che desidera soltanto appoggiarsi agli altri, che ha solo aspettative e pretese. La base per avere rispetto per se stessi è sapere chi siamo in realtà. Dovremmo immergerci spesso nella consapevolezza

il formatore interiore, il Cristo, con il tempo riusciremo a raggiungere un certo distacco dai nostri aspetti umani. Ci identificheremo così sempre meno con le nostre debolezze umane ancora esistenti, con i nostri vizi e le abitudini negative. Di conseguenza riusciremo a superarle con sempre più gioia e facilità e ci rivolgeremo invece verso ciò che è nobile e fine e corrisponde all'essere luminoso nel nostro interiore. Prepara la strada al Signore. Lasciati riformare. Coltiva pensieri positivi e divini. Prenditi cura anche del tuo corpo, che dovrebbe essere l'immagine della vita. Come l'anima vuole essere purificata, anche il corpo vuole essere nobilitato. Tieni presente, la purificazione dell'anima e la cura del corpo fanno parte del rispetto di sé e della padronanza del basso ego. Acquisisci sicurezza interiore ed esteriore. Non appena fai ordine nei tuoi pensieri, si farà ordine anche nella tua vita esteriore. Come conseguenza della padronanza di noi stessi, con l'aiuto della luce interiore, ci prenderemo cura dell'anima e del corpo. Allora anche i tuoi vestiti saranno puliti. Fai attenzione che i colori e le forme del tuo abbigliamento corrispondano al tipo di persona che sei. Non vestirti in modo troppo variopinto. Questo ti renderebbe irrequieto e avrebbe un effetto disarmonico sul tuo animo e sui tuoi nervi. Impara a sentirti a tuo agio nei tuoi abiti. Assicurati di uscire di casa pulito e in ordine, di essere curato durante il giorno e di non lasciarti andare, nemmeno di sera. Comportandoci in questo modo nell'esteriore, riusciremo poco alla volta di smettere di paragonarci con gli altri, a staccarci da invidia e gelosia, dal voler essere e avere. Abbiamo trovato noi stessi nell'esteriore, diventiamo sempre più tutt'uno con noi stessi. Questo apporta altri aspetti positivi. Ci renderemo conto ogni giorno di più della vita interiore e potremo compiere sempre di più la trasformazione interiore ed esteriore con lo Spirito di Dio e raggiungere così la vera vita. Continuiamo a leggere. Impara a vedere nel profondo. Quello che una persona è segna il suo viso, il suo corpo, il suo abbigliamento. Il suo aspetto e il suo portamento corrispondono ai contenuti dei suoi pensieri e delle sue parole. Un ulteriore aiuto per dare una possibilità al riformatore interiore è un'alimentazione ben ponderata, che significa la giusta misura in ogni cosa. Chi aspira a questo non ha bisogno di diete particolari. Il nostro aspetto esteriore comprende anche l'ordine e la pulizia della casa e del guardaroba. Vale quanto segue. Prenditi cura di tutto ciò che ti circonda, perché in tutto c'è lo spirito dell'infinito, la vita. Così come tu ti prendi cura di te stesso, che sei la vita proveniente da Dio, così sarà anche l'ambiente che ti circonda, incluso il tuo posto di lavoro. Un altro aiuto per prendere coscienza e fare esperienza interiore. Chi non tiene in ordine la propria casa non si sente a casa da nessuna parte. Rimane un viandante inquieto che cerca di mettere gli altri al proprio servizio. Ripeto, dice Gabriele, chi controlla se stesso e si osserva in modo critico e si confronta con il criterio dei valori spirituali,

0: si prende cura anche del proprio aspetto esteriore, perché l'essere umano è in fondo il tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio è amore, bellezza, equilibrio e sincerità. Per ogni età vale chi mantiene in ordine se stesso, i propri pensieri, l'intero comportamento, l'aspetto e l'ambiente circostante è più soddisfatto di sé, perché è in armonia con se stesso e con ciò che lo circonda. Rendiamoci conto che chi ha trovato se stesso si sforzerà di mantenere un equilibrio nel suo matrimonio e nella sua relazione. Sarà anche una madre o un padre premuroso per i suoi figli. Darà il meglio di sé sul lavoro. Grazie alla sua affidabilità, otterrà fiducia da chi lo circonda e sarà un arricchimento.
1: Vediamo che la riforma interiore non avviene limitandosi a sperare, a pregare o meditare, ma si tratta di un cambiamento molto concreto e pratico nelle nostre abitudini di vita. Leggiamo ulteriori indicazioni. Rendiamoci conto ancora una volta che il treno dell'esistenza esteriorizzata è partito. I fanalini di coda che si accendono di tanto in tanto non possono più darci alcun sostegno. Cristo, il riformatore, è colui che trasforma ogni persona, se essa lo desidera. Ma è anche colui che trasforma e rinnova il pianeta Terra. Chi si lascia riformare dal riformatore interiore, il Cristo, sarà un buon esempio in ogni situazione. Resterà tranquillo e raccolto nell'interiore e troverà anche le parole adeguate e la giusta misura in tutto. Chi sacrifica la propria volontà egoistica e le aspirazioni a colui che è l'Io sono in tutto, è felice. In questo modo la persona diventa sincera e trova la vita. La paura scompare. La verità la rende libera. Sappi che la verità ti rende una persona felice. La falsità rende timorosi e infelici. Chiunque giunge passo per passo al proprio vero sé, al riformatore interiore, il Cristo, si distacca dall'uccidere o dall'assassinare. Uccidere e assassinare toglie la vita alle persone e agli animali. L'essere umano non ha dato vita né al suo prossimo, né alle persone, né all'animale. Non può dare respiro a nessuna forma di vita. Pertanto, non dovrebbe nemmeno togliere intenzionalmente il respiro, la vita, alle persone, agli animali o alle piante. Chi mantiene intatta la propria coscienza non farà del male a persone o animali. Inoltre, non deruberà i suoi simili, non ruberà i loro beni e non sottrarrà loro l'energia vitale. Non priverà gli animali del loro habitat, perché chi deruba gli altri, anche gli animali, mette in pericolo i propri beni.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni dicendo: vivere significa tra l'altro anche dare in modo sincero, e questo richiede attenzione. Si tratta anche di essere desti riguardo a noi stessi e in riferimento agli altri, per riconoscere chiaramente di cosa hanno bisogno e cosa si può dire o confidare loro. Le persone che si trovano nella comunicazione universale, in collegamento con la vita che è onnipresente, sono sincere e laboriose. Portano una buona prestazione. Ogni falsità in qualsiasi campo provoca pigrizia e trascuratezza. Queste persone sono inaffidabili e non danno una buona prestazione. Per esempio, le persone che svolgono la propria professione personificano una competenza corrispondente. Lavorando con concentrazione, in modo effettivo e mirato, eseguono lavori di alta qualità. Portano responsabilità e irradiano sicurezza. Le persone veramente competenti mantengono in ogni situazione un contegno e una padronanza e sono affidabili anche nei confronti dei colleghi e delle colleghe. Vivere significa rimanere nello spirito della verità durante la giornata, qualsiasi cosa accada. Da questo si sviluppano ulteriori capacità, sicurezza e bravura. Le persone veramente competenti sono sovrane, affermano la vita e agiscono in modo determinato. Chi non impara non sperimenta un beneficio. Imparare in modo giusto, esercitarsi sinceramente per raggiungere un beneficio per la vita nella nostra esistenza, porta sicurezza e stabilità. Spesso si chiede cosa si intenda per comportamento equilibrato, buono e positivo. E Gabriele spiega: per me significa andare incontro ai miei simili e trattarli come vorrei che essi mi venissero incontro e come vorrei essere trattata io. Ognuno ha gli aiuti per lavorare su se stesso, per acquisire i valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci rendono felici. Dobbiamo imparare a pensare in modo consapevole, ad analizzare il nostro modo di pensare. Se i nostri pensieri sono consapevoli e orientati su Dio, raggiungeremo una vita consapevole. Dobbiamo dare alla nostra esistenza un contenuto conforme alla volontà di Dio e quindi dei valori. Solo così cominciamo a vivere. Chi aspira alla riforma interiore dovrebbe riflettere spesso sulla seguente affermazione: una persona è quello che sono i contenuti dei suoi pensieri, vale a dire ciò che si trova dietro ai suoi pensieri. Quello che continuiamo ad affermare, lo rendiamo realtà. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena sentito che sono i contenuti dei nostri pensieri che si manifestano nella nostra vita, che si ripercuotono su noi stessi e anche sul nostro ambiente. In un colloquio su questo tema, Gabriele ha spiegato ulteriori aspetti in merito e ora possiamo ascoltare la registrazione originale.
2: Ognuno di noi ha un'aura e quest'aura è segnata dal nostro conscio e dal subconscio. Quindi irradiamo ciò che si trova nel conscio e nel subconscio, anche nelle cellule del nostro corpo. E in fondo è quello che siamo. Pertanto abbiamo un'aura corrispondente che si muove intorno al nostro corpo. Cosa succede? Quando vediamo una persona che non ci è gradita e che viene verso di noi, come reagiamo? Con rifiuto? O chissà cosa vorrà? Perché viene verso di me? a se solo non lo vedessi. Nel momento in cui formuliamo questi nostri pensieri, la persona è già entrata in un aspetto della nostra aura, anche tramite il senso della vista. Il subconscio dà impulsi e immette nel nostro conscio esattamente quello che ha memorizzato. Non deve per forza riguardare la persona che entra nella nostra aura. Forse ha solo degli aspetti simili che fluiscono nella nostra aura e che abbiamo inviato ad altri in pensieri. Questo significa, quindi, che siamo in una comunicazione negativa con una persona. Le abbiamo inviato alcuni aspetti che ha accolto in sé e a causa dei quali forse soffre. Lo stesso vale in senso positivo. Se siamo gioiosi e non ci aspettiamo nulla, quando qualcuno entra nella nostra aura, il conscio segnala di nuovo quello che abbiamo memorizzato. Noi esseri umani siamo collegati con tante persone. Sono legami di sangue, sono legami di odio, di invidia, di inimicizia, di lotta, di litigi. Questi legami sono comunicazioni negative che inviamo e riceviamo di nuovo. L'inimicizia attira di nuovo l'inimicizia. La sensualità attira di nuovo la sensualità, non solo persone, ma anche anime. L'avidità, la paura, la speranza, tutto ciò che muoviamo nel conscio e che va nel subconscio, passa nel subconscio, che lo fa fuoriuscire in un determinato momento. Quando una persona o una situazione o un oggetto o un'anima entrano nella nostra aura. Il subconscio dà i comandi. Il subconscio dice ciò che abbiamo memorizzato. Di solito lo mascheriamo nel conscio con belle parole vuote. Ma chi desidera sinceramente fare dei passi in avanti, chi vuole svuotare il proprio recipiente da questi aspetti gravi che ci caratterizzano, che portano pericoli, che provocano malattie e molto altro, deve essere sincero con se stesso.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni sono veramente uniche e molto esaurienti e sicuramente, mentre le abbiamo ascoltate, in ognuno di noi sono affiorate immagini di noi stessi riguardo al nostro modo di comportarci con gli altri, in merito a quello che pensiamo di loro, a come ci atteggiamo quando determinate persone entrano nella nostra aura. E forse ci siamo anche chiesti cosa memorizziamo giorno per giorno nella nostra anima e come vogliamo comportarci in futuro. Leggiamo in merito un'altra parte dell'istruzione. Ora qualcuno potrebbe pensare che la nostra vita sulla Terra sarebbe molto piacevole se l'umanità prendesse a cuore le semplici regole di vita che abbiamo sentito. Ma perché dovrebbero farlo i nostri simili? Chiediamo a noi stessi, ognuno di noi, cosa ci impedisce di farlo. Chi rispetta le regole della vita matura al di là di se stesso e si mette a disposizione degli altri. Chi fa poco o nulla in modo altruistico per gli altri pensa solo a se stesso. Chi pensa solo a se stesso si chiude in una piccola parcella e crea separazione. Chi impara a fare del bene agli altri in modo altruistico, senza aspettarsi nulla per sé, si incammina verso l'interiore, verso il regno del cuore, verso la vita che dura per sempre. Non separa, perché non lega a sé niente o nessuno. Le persone che pensano in modo cosmico, che aiutano e donano altruisticamente, diventano felici e libere. Il beneficio per la vita si trova quindi nel proprio cuore. Il mondo di oggi porta in sé paura e infelicità. In qualsiasi modo vediamo le cose, da qualsiasi prospettiva cerchiamo di considerarle, una persona non è felice, forte e al di sopra delle negatività finché non ha imparato a sentirsi a casa in se stessa, nel profondo della sua anima. Solo allora sarà raccolta in se stessa, nel suo vero sé. Sarà giunta a casa nel regno di Dio che è insito in lei.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole incoraggianti provenienti dalla Sapienza Divina, siamo giunti al termine della puntata di oggi, basata su un'istruzione sul tema Cristo il riformatore interiore. Il Cristo è sempre presente, in noi e con noi, sulla nostra via. Ci aiuta, come abbiamo appena sentito. Ognuno di noi ha ricevuto tutti gli aiuti per lavorare su se stesso e raggiungere valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci portano alla felicità. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona, in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona, senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà?
0: Ist das nicht der Fall?
1: Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con

ora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro.

0: Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre. ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottesgeist,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atmet.
0: Inspirate profondamente.
1: Und atmet.
0: Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atmen tief ein.
0: Voi inspirate profondamente
1: und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Si
0: voi respirate.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Si atmet.
0: Voi respirate.
1: Die helfende und heilende
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa? Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti e due i piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso?

0: Selbstbesinnung tut Not.
1: È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta.
0: Die Götter wühlen uns auf.
1: Questi idoli ci mettono in subbuglio.
0: Sie wollen uns in ihrem Bann halten.
1: Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
0: Der Götze.
1: Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci

Se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo,

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e toglierli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: di masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come Egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht
0: in fiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso

nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone.

0: Sie stören die
1: Esse disturbano l'unità. Sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre, e che nel suo spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla terza puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa terza trasmissione approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Ricordiamo che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima e se questo è bene per l'anima si trasmette anche al corpo. Incominciamo a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può cambiare la nostra vita. La forza spirituale, la forza guaritrice, è la forza del Cristo che agisce in noi, che ha la facoltà di dispiegarsi nel nostro corpo e di dissolvere le ombre esistenti. Essa può divenire attiva solo se poniamo i nostri pensieri di guarigione completamente nella forza del Cristo. Dovremmo essere ricolmi di amore per colui che conosce solo la salute ed è lontano da qualsiasi malattia e da qualsiasi difficoltà. Dovremmo bandire dai nostri pensieri e dal nostro vocabolario le parole «sono malato» e in questo modo le onde di guarigione spirituali realizzeranno ciò che chiediamo con le nostre preghiere. Faranno in modo che la nostra anima e il nostro organismo raggiungano una vibrazione più elevata nella quale può verificarsi la guarigione della nostra anima per mezzo del medico e guaritore interiore. Se è bene per la nostra anima, per mezzo di lei, la guarigione si manifesterà poi anche nel nostro corpo. Tuttavia il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Affinché lo Spirito del Cristo possa agire più intensamente in noi, dobbiamo prima di tutto impegnarci a vivere in armonia nella nostra vita quotidiana. Ma come si può portare armonia nella nostra vita quotidiana quando le nostre giornate sono spesso piene di stress e alla sera ci si sente stanchi o esausti?
1: Abbiamo detto nella trasmissione precedente che la forza e la guarigione della nostra anima e del nostro corpo si manifestano nel silenzio. Perciò dobbiamo innanzitutto divenire silenziosi, affinché le onde spirituali di guarigione possano divenire attive. Come possiamo diventare silenziosi e tranquilli? Il nostro libro ci suggerisce alcuni esercizi che ci possono aiutare. Leggiamo. Possiamo tranquillizzare il nostro animo calmando prima il corpo con pensieri positivi e armoniosi. Oppure pronunciando parole armoniose e positive nel nostro interiore. Anche un certo portamento del corpo può favorire un determinato atteggiamento spirituale. Se siamo nervosi, sediamoci con il busto ben diritto. Poniamo i dorsi delle mani sulle cosce, respiriamo coscientemente e tranquillamente e rivolgiamoci con calma nel nostro interiore. Questi piccoli esercizi ci aiutano a tranquillizzare e preparare il corpo. La forza guaritrice può agire in noi solo quando le nostre sensazioni, i pensieri e i movimenti sono calmi e armoniosi. Immaginiamo il nostro animo come la superficie di un lago sferzato da una forte burrasca. Immaginiamo poi che il vento si plachi improvvisamente e che le onde si acquietino finché il lago è di nuovo calmo e liscio come uno specchio. Anche in questo modo, con queste analogie, possiamo placare il nostro animo, sciogliendo tensioni e nervosismo. Dovremmo prestare particolarmente attenzione ai nostri nervi, che costituiscono l'albero della vita nell'uomo e determinano la sua salute e la sua malattia. In caso di tensione nervosa o irrequietezza, nonostante le nostre sensazioni e i nostri pensieri di guarigione, la forza del Cristo non può scorrere. Infatti, essa può fluire nel nostro corpo solo se la coscienza dei nervi è rilassata. Perciò ogni tensione è dannosa, indipendentemente dalla sua origine, sia essa provocata da pensieri negativi oppure da stress. Se il nostro sistema nervoso si trova in disarmonia, l'eterna forza non può portare sollievo o guarigione all'uomo, secondo la volontà divina. Quindi, se una persona desidera rivolgersi alle forze dello spirito, affidandosi totalmente a queste nella propria vita, è importante sapere che ciò non può avvenire dall'oggi al domani. Né l'anima né l'uomo possono staccarsi in poco tempo da vecchie opinioni e abitudini radicate profondamente in noi.
0: Ora si pone un'ulteriore e alquanto delicata domanda. Alcuni di coloro che iniziano ad applicare le forze cosmiche interiori nella loro vita si chiederanno: a cosa servono i medici se abbiamo in noi la forza per ottenere la salute in forma assoluta? Anche questa domanda riceve risposta nel libro Dio guarisce, del quale proseguiamo ora la lettura. Per la maggior parte degli uomini, oggigiorno il medico è necessario, dato che non tutti riescono a cambiare dall'oggi al domani e a sviluppare una fede così viva da spostare le montagne, come disse Gesù. Riferito alla guarigione, si tratta di una fede in grado di sviluppare forze tali da rendere possibile l'azione guaritrice del Cristo, dall'oggi al domani e per ogni indisposizione. Ciò che è decisivo è lo stato di coscienza della persona. Finché continuiamo a identificarci con il nostro corpo, affermando così le nostre sofferenze, tratteniamo i nostri dolori o ne provochiamo degli altri. Se invece prendiamo coscienza di essere figli di Dio, faremo l'esperienza di non essere più soggetti ad ogni avvenimento che accade nella dimensione temporale. Dio è assoluto. Egli è perfetto e ha creato soltanto esseri perfetti, ossia figli perfetti. Se siamo malati, se soffriamo a causa di pene e disgrazie, non è Dio l'origine di questi mali. Li abbiamo provocati noi stessi, comportandoci in modo sbagliato e contrario alla legge, con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Dopo aver armonizzato il nostro sistema nervoso con medicinali adeguati, e in particolare con rimedi naturali, quando i nostri dolori sono diventati più sopportabili e il nostro corpo più vitale, possiamo cominciare a sviluppare le forze positive, rinforzando la fede e la fiducia nel Cristo. Quindi, se il medico porta un aiuto dall'esterno e l'uomo si collega con il Cristo e sviluppa le forze positive affinché possano scorrere dall'interiore, potrà compiersi in noi ciò che la legge prevede. Il paziente non si oppone più al medico, chiedendosi con timore se riuscirà ad aiutarlo, se le medicine serviranno o se la malattia potrà guarire oppure no. Il medico e il paziente collaborano per ottenere la salute e la stabilità del corpo. Se il paziente è orientato in modo positivo, trasmetterà questo effetto positivo anche alle medicine e si aprirà per ricevere le forze positive. Tuttavia, cosa si può fare se in un determinato momento fuoriesce una colpa dell'anima, ossia se l'uomo si ammala perché in vite precedenti ha agito contro le leggi di Dio e ora si manifesta l'effetto? Dove si può trovare un medico esperto che sappia abbinare la terapia medica con quella spirituale?
1: Per prima cosa, dovremmo sempre rivolgerci a colui che conosce ogni cosa, anche quando, per esempio, dobbiamo decidere di recarci da un medico o in ospedale. Chi prega sinceramente e medita spesso per divenire silenzioso ed essere guidato, riceverà aiuto. il nostro libro ci dice come. Proprio mentre cerchiamo di entrare nel silenzio, durante la preghiera o la meditazione, possono affiorare in noi pensieri che ci aiutano e ci mostrano il passo successivo da fare, e che spesso sono decisivi per l'ulteriore decorso della malattia e per ritrovare la salute. Non appena sentono un disturbo, molte persone si rivolgono al medico per sapere se qualche organo non è a posto. Questo ci dimostra che l'uomo non è ancora in grado di attivare le forze guaritrici che sono latenti in lui. È il timore di essere ammalati che spesso trascina molti uomini nella malattia. Non appena il paziente apprende dal medico che i polmoni oppure il fegato sono malati, si preoccupa, con il risultato che le condizioni del polmone o del fegato peggiorano ulteriormente, perché a causa di un modo sbagliato di pensare, questi gruppi di cellule vengono portati a un livello di vibrazione più basso. La vita dei nostri pensieri e la coscienza dell'uomo influiscono in modo determinante e potente sull'organismo. Chi intende rivolgersi a un medico dovrebbe prepararsi spiritualmente con la preghiera e la meditazione. Molti buoni medici conoscono la forza dei pensieri. Sanno che in molti casi i pazienti si scoraggiano non appena vengono a sapere di essere malati. Per questo il medico dovrebbe essere molto cauto nelle sue affermazioni riguardo alla diagnosi e cercare di risvegliare speranza nell'uomo. Non solo fiducia nell'efficacia delle sue medicine e apparecchiature, ma anche speranza nella forza di autoguarigione insita nell'uomo. Chi riesce ad affidarsi con fiducia nelle mani di Dio e di un buon medico o naturopata ottiene la più grande benedizione per la sua anima.
0: Chi si apre alla forza che agisce in ogni cosa, che è anche la forza guaritrice, può esserne irradiato sempre più intensamente e potrà rinunciare poco alla volta all'assunzione di ogni tipo di medicinale e rimedio. Dato che questo sviluppo non avviene da un giorno all'altro, l'uomo non può fare a meno dall'oggi al domani delle medicine alle quali è abituato eventualmente già da molto tempo. Possiamo comunque sostituire poco alla volta i prodotti farmaceutici con quelli naturali. Nel farlo, è bene adattare l'organismo lentamente ai nuovi prodotti e questo cambiamento dovrebbe comunque essere seguito da un medico o da un omeopata. Anche in questo caso l'orientamento dei nostri pensieri e il nostro atteggiamento interiore hanno un ruolo decisivo. Dovremmo inviare al nostro corpo onde di pensieri positivi che sviluppano e rinforzano la luce interiore che agisce in noi, ossia la luce del Cristo, per farla risplendere. Quindi il passaggio dalle medicine allopatiche a quelle naturali dovrebbe avvenire parallelamente al nostro modo di pensare positivo. Non tutti riescono a cambiare in modo completamente positivo da un giorno all'altro. Dovremmo renderci conto continuamente che tutto si basa sulla vibrazione. Noi siamo o diverremo come sono i nostri pensieri. Quando riflettiamo su determinate cose, le irradiamo e rinforziamo, oppure avveleniamo noi stessi con i nostri pensieri negativi, pieni di odio o di dubbio, con la nostra rabbia o con il nostro rifiuto. Questi aspetti negativi possono bloccare completamente l'effetto delle medicine e peggiorare anche la malattia. Con i nostri pensieri possiamo quindi influenzare le medicine che prendiamo, sia quelle chimiche, sia in particolar modo i prodotti naturali. Chi si libera da sentimenti negativi con la preghiera e la meditazione cristica, oppure si impegna a contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, supera a poco i suoi sentimenti e pensieri negativi e si avvicina all'armonia universale. Egli libera così una quantità sempre maggiore di energia divina, che porta la medicina nella giusta vibrazione, in modo che possa avere un'azione benefica di lenimento e di guarigione.
1: Per questo motivo si consiglia di irradiare i medicinali con la nostra coscienza, in modo che possano agire efficacemente sull'organo corrispondente. Dobbiamo pertanto riconoscere che l'efficacia di ogni sostanza è relativa. In molti casi il medicinale diventa efficace quando il paziente ha fiducia nel suo effetto. Chi desidera inviare al medicinale vibrazioni che favoriscono la giusta efficacia secondo la legge, dovrebbe prima cambiare il mondo delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, ossia orientarsi in modo positivo. Se dobbiamo assumere un medicinale, dovremmo affidare a Dio il medicinale. Dobbiamo tuttavia anche modificare attraverso i pensieri il nostro atteggiamento, dando un'impronta positiva alla nostra vita. Se cambiamo il nostro atteggiamento interiore, anche il medicinale potrà avere un effetto positivo. Se conduciamo una vita sempre più orientata su Dio, Egli, al quale tutto è possibile, può neutralizzare le sostanze dannose e dare alla coscienza dell'organo ammalato le frequenze necessarie per mezzo del farmaco. Ciò si verifica in base al nostro modo di vivere e di pensare. Nella misura in cui noi cambiamo, si trasforma anche la frequenza dell'anima e del corpo. Se la nostra coscienza si è risvegliata nella verità, allora lo Spirito di Dio potrà agire in noi e guarirci.
0: Cari ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Invitiamo tutti coloro che vogliono proseguire ad approfondire questo tema, non facile ma rilevante per ognuno di noi, a seguirci anche nella prossima trasmissione. Anche questa volta vi lasciamo con una frase tratta dal nostro libro che potrà accompagnarci nelle prossime giornate. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte, con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso Tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia. Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite!

0: Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire prego soltanto quando ho voglia di farlo oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete, percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima, ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi e comincerete ad amare Dio poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico Santo Padre che è nei cieli, ma il suo Spirito è in voi, il suo Spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo, preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore, verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio, nostro Padre, siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega, rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà.
1: eine wunderbare Aussage.

sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da sette forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi sette forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste sette forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine, allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera, preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore.
Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale eterna compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre, soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, molti di noi sanno che il regno di Dio, nella sua essenza e forza, è in ognuno di noi, nella nostra anima. Noi siamo esseri della luce. Nel profondo della nostra anima c'è l'essere immortale, ma c'è anche lo Spirito di Dio. Prima di pregare per la guarigione interiore, riflettiamo oggi brevemente sulla parola imparare. La nostra esistenza terrena è un continuo imparare. Diremo sempre imparare, ma perché siamo uomini? Per giungere di nuovo al regno di Dio che è in noi. E per questo bisogna imparare. Ma spesso le persone si accontentano e dicono: sì, è da quando siamo bambini che impariamo. Il bambino impara a muoversi, il bambino impara a parlare, impara a camminare, impara ad essere padrone del suo corpo. I prossimi passi poi sono quelli di imparare nella scuola, di imparare una professione, di esercitare